0: Martedì 7 luglio, nuova puntata di Albertino Everyday fino alle 19, anche questo tardo pom su M2O. Ve lo state chiedendo in molti, scusa, hai detto Vasco, ma il cognome? Non ho completato la frase.
1: È Rossi, Rossi.
0: Tre punti per Shorty. Che tra l'altro siamo praticamente a fine campionato. Fra poco decreteremo il vincitore di questa gara annuale. E devo dire che è molto avanti. Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì.
0: Adesso sì, ma
2: adesso
0: tu sei indietro.
2: Adesso sì.
0: Tu sei indietro con i punti, caro mio.
2: Ma io penso a riconoscerti, non ai punti.
0: Tu sei come quelle squadre lì, tipo il Brasile, la Germania, capito? Che tutti danno per scontato che arrivino in finale.
2: E poi?
0: E invece no. Poi c'è un Shorty che
2: però quello
0: è un norvegese, capito?
3: Quello che ancora Mario non sa è che da quest'anno ci sono le retrocessioni. Quindi Mario rischi la retrocessione quest'anno.
0: Questo è brutto. Ma Mario?
2: Ma su due concorrenti è ovvio che
3: quindi Mario rischi grosso.
2: Ma no.
3: Da fare
2: è lunga ancora, non è ancora scontata la vittoria di Shorty. Io lotterò fino alla fine.
0: Ormai quanti giorni mancano? Scusa, guarda il regolamento.
3: Mancano 17-18 puntate, quindi più o meno.
2: Regolamento a pagina 78.
0: A pagina 78.
3: È lungo il regolamento.
0: Quando finisce la stagione di Albertino Everyday per poi riprendere a 7?
2: Nonostante i punti continuano ad andare a Shorty, comunque il concorrente può...
0: Sì, ho capito, ma quando finisce la stagione? A fine luglio?
2: La stagione finirà a fine anno, c'è scritto.
0: No.
3: Ragazzi,
0: ehi.
3: No, c'è una cosa ancora più grave.
0: Scusa.
3: Una cosa ancora più grave. Che sul regolamento c'è scritto che tutti i punti vanno a Shorty.
0: Sì, no, ma avete visto che nella pagina che stava leggendo c'è stata una modifica fatta a penna? È stato lui, Una modifica a penna sul regolamento è una roba molto grave. Sei stato tu, vero?
2: Lo gestisco io il regolamento, quindi. Sì,
3: ha telefonato ad Infantino Fargente, si è fatto cambiare il regolamento.
0: Allora, oggi è un martedì 7 luglio caldissimo, come del resto ormai un po' tutti i martedì di luglio.
2: Sì.
0: E se andiamo avanti così anche i martedì di agosto.
2: Sì.
0: E purtroppo ci stiamo tristemente abituando, così come ci siamo abituati alla presenza di Ale Lippi. Un po' così.
3: Ormai sono tanti anni, ragazzi.
0: Sono quelle cose a cui purtroppo ci si deve abituare.
3: Sono tanti anni, tantissimi, sai.
0: C'è la crisi climatica e c'è la crisi sociale, che sono le brutte compagnie.
2: Vabbè.
0: Ma a proposito invece di belle compagnie, c'è la Ginger.
4: E io

0: pomeriggio!
1: Carissima Eleonora, visto sì. che ti sei trovata bene a Jesolo, no?
0: Sì!
1: Vuoi tornare da quelle parti? Ti regalo due biglietti per Paradise Beach, scusa, Paradise Venice. Il primo di agosto, spiaggia del Faro a Jesolo, che è tra l'altro un luogo che io conosco molto molto bene, con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Questo è il regalo che faremo oggi al Play With Us. Ah, ma tu non puoi partecipare,
0: no,
1: purtroppo.
0: Infatti.
1: E come si fa?
0: Facciamo partecipare gli ascoltatori, io andrò lo stesso però.
1: Andiamo tutti
0: insieme.
1: Croccherò
0: come alle Lippi.
1: Andiamo a scroccare, va bene.
0: Certo.
1: Per tutti gli ascoltatori invece questi due biglietti sono disponibili e insomma ci saranno due fortunati che entro le 7 premieremo. Il numero è sempre lo stesso, 342 65 43 210.

0: Bonus Blue ad aprire questa puntata di martedì 7 luglio di Albertino Everyday dalle 5 alle 7 anche questo pomeriggio in diretta. E tra l'altro a metà puntata, esattamente alle ore 18, la Ginger andrà in America, giusto il tempo di prendere un volo, perché commenterà in tempo reale la partita dell'Argentina. Sai, sapete che non mi ricordo contro chi gioca.
1: Egitto. Ma secondo te la Ginger prende adesso e va in America, così, come se ci fosse un'ora di volo adesso?
2: Sì,
1: non ho
2: sì.
1: capito io, no?
0: Ma carissimo Mario,
1: io non ci credo.
0: Ma il bello della radio, che se chiudi gli occhi ti puoi immaginare qualsiasi cosa. Adesso ti faccio facciamo questo esperimento. Sì. Mario, chiudi gli occhi.
1: Sì.
0: Shorty, fai partire un elicottero. Al mare. Adesso siamo al mare.
1: Okay. Non mi sono accorto di essere nudo sotto.
0: C'è
1: Gabbiani,
0: non ho il
1: costume.
0: C'è.
2: Adesso dal mare vogliamo, Albert.
0: Adesso vogliamo.
3: Non ha detto una spiaggia nudista, Mario. Ha detto che siamo al mare.
1: Ma io non ho messo il costume.
2: Metti il costume. No.
0: Adesso siamo sull'elicottero e tra l'altro a bordo c'è la Ginger.
1: Sì, me lo ricordo. Sì.
4: Mario!
1: Sì!
4: Ti vedi?
1: Sì, ti vedo.
3: Io adesso.
1: Ti vedo. Chi guida? Luciano guida?
0: Sì, Luciano. Sì. E questo è il bello della radio, l'immaginazione.
1: In capito? Effetti, Alberto.
0: Poi le radiovisioni hanno rovinato tutto, però questo è un altro discorso. E anche i social un po', cioè, c'è un po' di quella magia. Adesso non era una polemica assolutamente.
1: E
0: no?
1: Infatti, Alberto, noi abbiamo costruito il nostro fantastico programma DJ Time per 20 anni sull'immaginazione.
0: Esatto, tutti pensavano che tu fossi alto e bello, eppure io. E dopo, purtroppo.
3: Se vi avessimo visti prima.
0: Sì.
2: C'era anche una canzone, Albert, Video Kill the Radio Star. Perché comunque
0: sì,
2: un po'
0: però non ce l'hanno fatta, caro. No, tre punti comunque per Shorty.
1: Adesso ogni volta che parlo tre punti.
3: Scusa, c'è scritto nel regolamento,
0: esatto,
3: che hai letto.
0: C'è scritto nel regolamento.
1: Scusa. No, mi rifiuto di leggere.
0: Allora, per favore, lasciatemi fare il mio mestiere, DJ Albertino. Era Jonas Blue con Girl, la prima canzone di oggi, la novità. Jonas Blue, che a quanto pare, almeno a quanto sembra dal testo di questo brano, è un sottone. Alle Lippi, me lo confermi.
3: Questa canzone parla
1: la
3: di
1: carne.
3: Questa canzone, Girl, parla di un grandissimo amore per questa girl, per questa ragazza, alla quale il cantante sembra non poter proprio fare a meno. Pensa solo a lei, vorrebbe stare solo con lei, non pensa altro che a lei. Un amore proprio intensissimo, proprio da sottone, come giustamente hai detto.
0: Il sottone è, diciamo, un gergo giovanile, ma neanche tanto, perché io, per esempio, che non sono più giovane a dispetto del nome Albertino, so che voi pensate che io abbia 18 anni, ma non è così. Io lo uso il sottone come Ginger, anche tu che sei giovane dentro, ma
5: lo uso, sì, certo.
0: Vero? Quindi, alla fine sta cosa del gergo giovanile, poi, non è proprio così, eh? È solo slang,
3: sì,
0: forse.
3: Dai, però, sì, è un po' slang, dai, slang, sì, slang.
1: Ma cos'è il sottone? Cos'è?
0: Allora, ci sono diversi livelli di...
1: Una coperta, che cos'è? Un
0: momento!
1: Sì.
0: Ci sono diversi livelli di sottone, ce li spiega chi ci è già passato diverse volte.
3: No, intanto, tutti noi siamo passati. Intanto bisogna dare un po' la definizione di sottone, no? Una persona che è molto presa da qualcuno al punto di fare qualsiasi cosa, di prendere il controllo, anche se non ricambiata. Il sottone, spesso anche stimolato dagli amici ad aprire gli occhi, il sottone non ne vuol sapere, no? Ci va dritto dentro,
0: sì,
3: proprio.
0: Come diceva
3: sottone
0: nella canzone di Elio, il servo della gleba, dal triangolino che ci esalta, diciamo.
3: Esattamente, sempre poetico Elio a descrivere sempre quello che noi stiamo descrivendo in un modo molto più sciatto. Allora, i vari livelli sottone sono: il primo è l'innamorato perso. Inizi che sei completamente innamorato di una persona, no? Tipo Mario nei tuoi confronti, Alberto, no?
0: Io nei suoi.
3: Poi ad un certo punto siete diventati l'uno cotto dell'altro, no? Siete proprio cotti, no? Proprio sei cotto, Mario, cotto.
0: Però a un certo punto uno dei due
3: diventa prima un cagnolino, usato in senso ironico, perché segue sempre il partner come se fosse il guinzaglio in qualsiasi cosa fa, assecondando sempre le scelte del partner senza mai reagire. Fino ad arrivare all'ultimo livello, che è quello dello zerbino.
0: Lo zerbino, quindi tu hai anche la maglietta che ho scritto welcome.
3: Esatto. Qualcuno che si lascia trattare male pur di compiacere l'altra persona.
0: Posso fare uno e voi, visto che siamo in diretta, come sempre, del resto ne approfitterei per sapere se tra gli ascoltatori ci sono
3: vari livelli. A quale livello siete? Soprattutto lo zerbino, che a quanto pare è il livello più basso della catena.
0: Ma lo zerbino
3: del
0: non ammetterà mai di esserlo.
3: Ma secondo me qualche ascoltatore onesto
0: Esiste. Sottone generico potrebbe anche mandare un messaggio, ma le altre categorie secondo me...
3: Dici che cagnolino e zerbino,
0: comunque,
3: no?
1: Magari sì.
0: 342 65 43 210.

Peggy Goo, si intitola Woman, cantato da Ayra Starr. Allora, intanto facciamo un po' di chiarezza, perché alla parola sottone si sovrappone la parola rimastone, nel senso

0: Quindi sottone, rimastone, insomma, si sovrappongono, però noi parliamo solamente di problemi d'amore,
1: sì,
0: giusto?
1: Certo,
0: ragazzi?
1: Perché la canzone di Jonas Blue parlava proprio di quello, non di droga.
0: Allora, ho dei messaggi per voi.
1: Vai, vai.
2: A Valva, ciao ragazzi. Io lo devo ammettere, sono andato oltre allo Zerbino. Sono arrivato a Schiavo. Ciao. Giornata.
0: La categoria schiavo.
3: Schiavo che senso schiavo?
1: Schiavo, cioè, che esiste anche la versione.
0: È oltre lo Zerbino.
1: Sì, però esiste anche.
0: È un po' troppo però.
1: Oddio, sì.
0: Vabbè.
1: Apro un mondo un po' particolare.
3: Sì, esatto, no. Non andiamo lì, vabbè.
4: Buonasera a tutti. Io volevo sapere a che posizione viene collocata tra cagnolino e Zerbino la posizione del piccione,
0: cioè
4: che si accontenta anche delle briciole.
0: Ecco, interessante.
1: Bella.
0: È interessante, la metafora, l'avete capita?
1: Molto bella, molto
0: gli
1: bella.
0: Scarti di magazzino.
1: Molto bella.
5: Sì. Io mi sento tutte e tre le categorie messo assieme, perché
0: addirittura
5: un po' per amore, un po' per la famiglia, un po' per tutto, alla fine sono sempre stato così. Francesco, ciao.
0: Grazie Francesco. Poi l'ultimo messaggio invece non è audio ma è scritto, però credo che lui appartenga alla categoria cagnolino perché ha scritto bau bau.
1: Beh sì, ci ha dato la conferma.
0: Sì,
1: essere
0: sì,
1: un cagnolino.
0: Va bene, grazie per i vostri messaggi, noi torniamo tra pochissimo qui su M2O.

0: Shakira insieme a Burna Boy con la sigla dei mondiali 2026 di calcio. Non so se ve eravate accorti, ma ci sono i mondiali 2026 di calcio.
1: Io sì, mi sono accorto, Alberto.
0: Benissimo, e sì, allora sì. Io approfitterei della vostra competenza, mi riferisco a te, caro Mario, sì. E ad Ale Lippi per aprire l'ampia pagina sportiva.
1: Grazie per la

0: vi volevo solo informare che se alle 18, cioè praticamente tra 30 minuti, non avete niente da fare, cioè sicuramente avete la radio accesa per ascoltare Albertino Everyday, ma nello stesso momento se accendete la TV potete gustarvi una partita incredibile tra Argentina e Egitto.
1: Ma non c'è, non c'è bisogno.
2: Se sono al volante...
1: Non c'è bisogno. Siamo noi, tramite il nostro inviato Eleonora Russo, detta Ginger, che aggiorneremo in tempo reale i nostri ascoltatori.
0: Sì, se uno vuol vedere le immagini, accende a volume basso. Non deve esserci il volume della TV, ci deve essere il volume di Albertino Everyday. E noi lo teniamo
2: informato. Che confusion.
1: Che fa la telecronaca della partita.
0: È giusto, così deve essere Albertino. Ma invece questa sera alle 22, dopo che avete cenato, avete bevuto il caffè, avete bevuto la sambuca, avete mangiato una fetta d'anguria, accendete e ci sarà una partita incredibile tra Svizzera e Colombia.
2: Comunque, a parte gli scherzi, noi alle 6, quindi a metà programma, vi aggiorneremo su quello che sta accadendo tra Argentina ed Egitto. Dico bene?
1: Assolutamente.
2: Valevole per... A me piace la parola valevole. Valevole per...
0: Per gli ottavi. Gli ottavi, sì, siamo nel
2: quindi
0: giusto.
2: Chi perde paga.
1: Cosa chi perde va a casa, come è successo
2: chi
1: ieri sera.
2: Va a casa, chi rimane? Chi rimane?
1: Va ai quarti di finale.
2: Chi perde piange, mi sembra di aver giusto, giusto,
1: sì, certo.
2: Ho visto che piangono in molti, no?
3: Sì.
0: Hanno pianto due giocatori famosissimi e fortissimi perché era l'ultima partita per l'ultimo mondiale, quindi poverini.
3: Io ho visto Ronaldo piangere e mi è dispiaciuto molto.
1: Tipo quando sarà il vostro ultimo DJ set, alla fine piangerete.
0: Ma vada via qui, l'ultimo non ci sarà mai.
2: Per Mario non ci sarà
0: mai.
2: Quindi questa sera allora vedremo Argentina, famosa per l'entrecotte,
1: no?
2: La bistecca,
1: no?
3: Per Messi,
1: la sasso,
2: sono
1: la
2: i
1: carne.
2: luoghi comuni, la sai carne. Quelle cose, Italia, pizza, mandolino, mafia, giusto?
0: Sì, sì. Quindi, diciamo noi a Milano, diciamo, andiamo a mangiare in un ristorante argentino
2: la carne. L'Egitto famosa per le pizze.
4: No, le piramidi, Alba.
2: Ma come? A Milano sono tutti pizzaioli.
4: Sono bravissimi. Sì, sì.
2: Piramidi. Quindi il cocoricolo hanno fatto gli egiziani.
1: Certamente.
0: Sì.
1: Certamente. Certamente, anche il Louvre.
0: Giusto.
2: Ah, ecco,
1: anche il Louvre, certo.
2: Poi la Svizzera perché va
4: per il grano, è famosa per il grano, Alba.
2: Per il grano.
0: Che senso? Tu lì porti il grano e lì
2: c'è gente col grano.
1: Grano inteso come soldi, però.
2: Sì, soldi. Poi la Colombia è famosa per Colombia.
0: No, niente, perché per gioca bene a calcio.
2: La Colombia
1: sono delle ragazze molto belle, secondo me.
2: Ragazze molto belle. Per tutte le serie dei narcotrafficanti di Netflix.
1: Esatto. Purtroppo viene spesso associata a quel passato un po'
2: ma non è
1: oscuro,
2: così.
1: Ma adesso è un posto meraviglioso.
2: No, mi hanno detto che è molto bella,
1: bellissimo.
2: Tra l'altro, da visitare. Sì,
1: bellissimo.
3: Anche per il caffè, famoso.
1: Il caffè, brava Ginger.
0: Nessuno che ha il coraggio di dire. Va bene.
2: Che cosa?
3: Il ballo, che sono bravi.
4: Esatto.
2: Quindi Ginger. Ci garantisci la copertura dalle 18 in poi?
3: Ma certo, ovvio.
0: Potrebbe anche essere Vola Colomba Bianca Vola, anche quella.
1: No, Colombia,
2: anche. La Colomba Blanca Colombia. Dell'amor.
1: Colomba.
0: No, ma
5: M2O. M2O. Bye.

Questo era l'M2 Old delle 17.30 Snap con Cult of Snap. Salutate gli Snap.

0: forse più famosa di Anuel, che abbiamo riascoltato insieme qui su M2O in questo martedì pomeriggio. E tra l'altro prima stavamo parlando della Colombia, così, delle cose positive di questa nazione.
1: Sì.
0: E c'è tanta musica, tanti personaggi molto famosi dalla Colombia, vero Shorty? Tu
1: sì,
0: che sei amico dei...
1: Per rimanere nel reparto, diciamo, femminile, Karol G, Shakira, poi
2: J Balvin,
1: J Balvin,
2: no?
1: Maluma, Feed, è pieno di artisti colombiani che negli ultimi anni hanno portato in alto il genere, ecco, reggae.
0: Sentite cosa dice Shakira.
2: Shakira
0: cosa?
2: Shakira è colombiana.
1: Sì, Shakira è colombiana.
2: Ah, ok, vedi.
0: È colombiana Shakira.
1: Sì.
0: Vedi?
1: Un po'.
0: Allora, ho un messaggio di una ascoltatrice che vive in Italia ma ha origini colombiane.
3: Sì. La Colombia è famosa per i Guita,
0: è grande.
3: La Guardiente, e la gente che è sempre sorridente, solare e bella. Un bacio, Franci da San Marino, che sono i

0: Bene, questa è una bella testimonianza.
1: I Ghita ve lo ricordate, no? I Ghita era il portiere, quello con capello. La Guardiente è un drink analcolico tipo, no, tipo tequila. Sono dei piccoli shots che vanno molto di moda, anche tipo a Miami, in quei posti lì.
0: C'era, sono quelli anche... che bevi tu quando sei, sì, dietro le console.
1: Li bevono lì, la Guardiente è uno shot che si fa, insomma, alle feste.
2: C'era anche un giocatore del colombiano che giocava nel Parma, se non sbaglio, non mi ricordo.
1: Faustino Asprilli.
2: Vabbè.
1: Famoso per altre doti, ah, non sportive.
0: Sì. Di giorno ti piglia e di notte ci aspriglia, lui?
1: Sì, era quella roba lì, bravo Alberto.
0: Okay. Benissimo.
1: Esattamente così.
0: Ok, allora ci sentiamo.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone di David Guetta, Bebe Rexha, parlava di ragazze tristi, invece noi facciamo felici un ragazzo.
3: Sì, maschio. Ma chi?
2: E cioè il vincitore del Play With Us, che si aggiudica due biglietti per questo evento che si terrà il primo di agosto sulla spiaggia del Faro a Jesolo.
3: E chi? L'evento, chi?
2: L'evento si chiama Paradise Venice. Sì. Al quale partecipano Jamie Jones e molti altri DJ internazionali. La data è il 1° di agosto, spiaggia del Faro Jesolo. Il vincitore è...
3: Chi è? Fai, chi è?
2: Momento. È Stefano da Mediglia, Milano. Stefano, buona serata.
4: Per colpa tua, Mario, non cantiamo, vedi?
2: No, per colpa tua non si canta.
4: Fai quei versi.
2: Stefano!
5: Ciao ragazzi, che figata! Aspettavo da una vita, bellissimo, la cosa più bella, bellissimo.
2: Mediglia verso Paullo, giusto?
5: Sì, Paullo San Donato, da quella parte lì.
2: Da quelle parti lì. Cosa fai di bello nella vita, Stefano?
5: Magazziniere, ragazzi, lavoro a meno 30 gradi. Lavoro perché? In un magazzino di surgelati.
2: Ah, quindi ti reputi fortunato oppure troppo, diciamo?
5: No, vabbè, io lo stesso lavoro al caldo non riuscirei a farlo, lo faccio da una ventina d'anni, diciamo che...
2: E come sei bene, vestito?
5: Dai. No, allora, adesso io guido il carrello elevatore, per 19 anni ero vestito con la tuta spaziale, gli scarponi, passamontagna, guanti, guantoni, invece adesso ci hanno dato questi bellissimi carrelli chiusi, riscaldati, quindi adesso me la passo un po' meglio.
2: Ah, ok, ok. prima anche...
5: Per 19 anni a 5 all'ora a meno 30.
2: Quindi per tutti quel periodo, diciamo, è rivestito anche d'estate come se fosse in inverno.
5: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
3: Alberto! No,
2: sì, ma Mario? Dimmi, Mario.
3: Chiedigli qual è il surgelato che viene più trasportato dal carrello elevatore.
5: Dipende dai clienti. Abbiamo 3 o 4 clienti, lavoriamo per 3 o 4 grandi marche. C'è quello di marca, c'è il discount.
6: Piselli surgelati.
5: Tutto, ragazzi, voi immaginatevi il freezer di casa vostra, dal prezzemolo tritato ai pesci da 50 kg, c'è tutto quello che vi immaginate che si possa congelare.
6: Bene.
2: È fantastico, vabbè. Senti, noi abbiamo questi due biglietti, spero che tu sia un appassionato di musica elettronica, perché ci sarà una bella festa a Jesolo sulla spiaggia del Faro.
5: Assolutamente sì, ma... Purtroppo, non so, vedrò, guarda, sono veramente...
2: li puoi sempre regalare a qualcuno a cui vuoi bene.
3: Ma li puoi sempre surgelare e usare tra un anno.
2: Bravo, Ale Lippi, oggi è simpaticissimo.
5: Oggi hai ideone.
2: Bellissimo. Bella idea, surgelali, non si sa mai, dai.
5: Ti congelo e poi li tiro fuori dallo prossimo.
2: Va bene, ciao Stefano, buona serata.
5: Ciao ragazzi, grazie.

0: sun.
1: Moving to the sun, direi che visto il caldo che sta facendo in questo periodo probabilmente sarebbe stato meglio moving to the shadow, perché all'ombra si sta più freschi. Però la canzone è decisamente uno delle hit di quest'estate, non solamente per quello che riguarda la,

0: Cos'hai da guardare tu?
1: Ti guardo perché oggi... No, lasciamelo dire.
0: Mentre sto parlando.
1: Oggi sei proprio bello perché il sole ti va a prendere proprio l'occhio destro.
2: Ma siamo in uno studio, non è possibile.
1: Non è il sole colore. Ah, sono le luci. Le luci ti vanno a prendere proprio l'occhio destro.
0: E comunque, Ugel, questo DJ francese, devo dire che questa nazionale francese di DJ è parecchio forte.
2: Assolutamente sì. È una storia che parte da lontano, quella della musica elettronica francese, e niente da dire. Cosa gli vogliamo dire a questo?
0: No, perché nulla. Se volessimo usare la metafora della nazionale di DJ, no?
2: Sì.
0: Per dire, ma insomma. Quella francese decisamente non solo quella di calcio è una delle più forti, se non la più forte, ma anche quella dei DJ, no? Della storia, intendo.
2: David Guetta, Daft Punk, Bob Sinclair, Jean-Michel Jarre, no?
0: Se vogliamo andare
2: DJ Snake, sai quanti ne abbiamo?
0: Ma Jean-Michel Jarre perché l'hai messo tra i DJ? Scusami.
2: No, perché è stato uno dei precursori della musica elettronica, quindi
0: sì,
2: io lo metterei in campo.
1: Non è un DJ. Alberto, se vuoi io parto.
0: Io due schiaffi glieli darei.
2: Metterei in campo.
0: Una piccola rissa la farei.
1: Ho una clava con me.
0: Ma non sta succedendo niente in questa puntata.
1: Hai ragione, non siamo neanche entrati nel vivo.
0: Appunto, che tristezza. Vabbè, chiedo al mio amico Shorty se per caso i tempi sono maturi per le news delle 18 e presto.
3: No, dovrebbero arrivare a momento.
1: Ho urlato quando parla, non ho capito.
3: Intanto possiamo andare in pubblicità se vuoi.
1: Ma senti come urla!
0: Every day,
4: M2O.

0: e Astronaut in the Ocean. Era il 2021, però mi piaceva tantissimo questa canzone. A voi
1: bella,
0: piaceva?
1: Me la ricordo,
2: bella,
1: sì.
2: Bella.
0: Ma sentiamo anche gli ascoltatori da casa. Vi piace? Vi è piaciuta questa canzone? Se vi è piaciuta, usate il telecomando del 94 che dice piace.
3: Piace!
4: No, è piaciuta.
1: La cosa incredibile è che parte immediatamente, capito?
0: Com'è possibile che quel telecomando lì, che tecnologia ormai che appartiene a 30 anni fa, è ancora funzionante?
1: Sono le batterie che fanno la differenza.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: È qualcosa dell'impossibile. Ma nel frattempo sono, vedo dal mio orologio che dovrebbe essere sincronizzato anche con i vostri, no?
4: Sì.
0: Ma sono le 18 e 2 minuti.
4: Sono le 18 e 2 minuti e 40 secondi.
0: Ma prima che arrivino le notizie, scusate, vorrei sapere in che situazione si trova la Ginger. È già sul campo

0: Era Argentina e Egitto.
1: Dovrebbe essere
2: sulle... Egitto hai detto. Hai detto no, Egitto. No. Hai detto Egitto
3: hai
2: adesso.
3: Detto Egitto.
1: Dovrebbe essere sull'elicottero la Ginger. Proviamo a collegarci. Egitto.
2: Vai.
4: Eccomi, grazie della linea Albertino. Tutto esaurito al Mercedes-Benz Stadium qui ad Atlanta.
0: Ah, Mercedes sei andata.
4: Mercedes-Benz.
2: Ma non si può andare in elicottero sullo stadio. Come fa ad andare in elicottero?
4: Torno in elicottero, ho mandato il permesso. La partita è iniziata da 3 minuti. Il punteggio è fermo sullo 0-0. Qua sono le 12:03 minuti. Ci sono 29 gradi e un po' di nuvolette sparse qua e là.
3: Io non so se dirla già ora questa cosa o dirla più avanti.
0: Quale?
3: Che lo stadio di Atlanta è chiuso.
2: È tutto chiuso.
4: No, io sto guardando cosa c'è dentro invece. Non è vero, hanno aperto.
3: Hanno aperto per farti vedere, ok.
4: È cabrio.
0: È uno stadio della Mercedes-Benz e quindi è cabrio, okay, va bene.
3: Va bene,
0: grazie. Allora aspettiamo i tuoi aggiornamenti, Ginger, certo. E noi dovremmo essere già pronti per le news.
2: Arrovao. Arrovao a Mercedes-Benz.
0: Bene. Cacciatore, la prima notizia arriva da Rovigo. Cacciatore ferito ritrovato nel bosco, risolto il mistero. Gli ha sparato il cane.
5: Come è possibile?
2: È inciampato sul fucile, evidentemente, dai.
5: Che sfortuna però, eh.
0: Secondo me il cane era stufo di essere usato come cane.
1: È la rivincita del cane, Alb.
0: Per me sì. Rimini, furto al sexy shop, ladri rubano solo vibratori e altri sex toys, ma lasciano tutto l'incasso.
2: Bravo, Ale.
0: Ne hanno rubato.
2: Grazie, bravo Ale, bravo.
3: Grazie Mario, ho preso quello che mi hai chiesto.
0: No, tra l'altro io ho visto anche la registrazione del video, ne hanno rubati un casino. A un certo punto uno dei due ladri ha detto: adesso questo qua dove me lo metto? Andiamo avanti, Taormina. Fanno sesso in mare ma rimangono incastrati. Salvati da un medico che faceva il bagno lì vicino.
2: Cioè, incastrati vicino a una roccia?
0: Incastrati tra di loro.
2: Tra di loro.
0: Questo è il medico.
2: Come si fa a rimanere incastrati? Questo...
0: Mario, sono anche stupito della tua.
2: Dovrebbe provare.
0: Nella tua carriera tu non ti sei mai incastrato una volta.
2: Ma come fai? No.
3: Come Ronaldo, che non ha mai vinto il mondiale, Fargetta non è mai rimasto incastrato.
2: Ma nessuno di noi è rimasto incastrato, dai.
0: Vigevano scaglia un pugno contro il furgone della polizia locale e urla: vedo gli UFO.
2: Sì, va bene.
0: Per calmarlo servono 8 agenti. Questo era rimastone, eh? Questo così. Monza, ubriaco si schianta in moto, poi se la prende con i carabinieri perché non parlano in brianzolo. Sentiamo la registrazione.
2: Uè, allora ti ha merruti male, se parla no, se te fa Kusechi, allora.
0: Eccolo. Brescia, la polizia perquisisce casa e trova la droga nel materasso. Lui prova a spaccarsi la testa contro un mobile.
1: Vabbè.
0: Dalla disperazione. Parma, pusher esibizionista mostrava la merce in modo troppo plateale, scoperto con 370 grammi di droga, ma non è specificata, diciamo,
3: quale droga?
0: Quale droga, sì. L'ultima notizia arriva da Campobasso, traffico in tilt in via Garibaldi per la presenza di una gallina, si cerca il proprietario. Scappata la gallina.
2: Non si riesce a spostare. Perché la gallina, quando tenti di prenderla, questa scappa via velocemente.
0: Perché la gallina non è un animale intelligente. Lo si capisce?
2: Da cosa?
0: Da come muove?
2: No.
0: Com'era la canzone di Cocchi e Renato? Ve la ricordate? La gallina non è un animale intelligente.
3: Lo si capisce da come muove?
2: Non è un animale intelligente. Sì.
3: No, io non me la riconosco.
4: Ciappa la gallina.
0: No, c'era proprio la canzone che diceva: la gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come muove.
2: Nel frattempo Shorty l'ha trovata.
0: L'hai trovata?
1: Sì, altro è questo. Partirà,
0: Con te partirà?
2: Vamo più avanti, va.
0: Tu sei quello della moto Brianzolo?
2: Sì, va, porta su. Tira innanzi il Rob lì.
0: Sei sicuro che è questa?
2: Sì.
0: A me non sembra il beat.

0: Adi, era Beyoncé. Era Beyoncé, però io tornerei qualche secondo sullo stadio dove si sta svolgendo la partita di Argentina-Egitto.
1: Sì.
0: Perché il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ha un tetto retrattile. Ok. Che sì. Si apre in circa 8-10 minuti. È composto da 8 pannelli triangolari, che sembrano dei pietoli, che scorrono simultaneamente, creando un effetto a spirale

0: simile all'obiettivo di una macchina fotografica o a delle ali di falco.
1: Aperto!
0: È questo che ha permesso alla Ginger di sorvolare lo stadio.
1: Aperto!
0: L'hanno aperto. Ma Mario?
1: Stai leggendo?
0: No, no.
1: Ah, vabbè.
0: Sembrava che stessi leggendo?
1: Oh, un pochino. Un pochino. Ah,
2: esattamente, devi... Alberto. Loro hanno visto il mio elicottero arrivare e in quei minuti hanno aperto il tetto.
0: A petalo.
2: A petalo. All'Olimpis è un uomo di poca... fede.
1: Sì, non credevo che arrivassimo a tanto.
3: Ma scusami se mi permetto di dire questa cosa, ti sei messa d'accordo con Trump per farti aprire quel tetto lì?
4: Non ho capito.
2: Non direttamente, Mario.
3: Ok.
2: Tramite il nostro governo, insomma.
0: Il governo, sì.
1: Adesso.
0: Tajani ti ha chiamato lui.
2: Il punteggio è ancora 0-0. Ci sono stati dei falli, ma niente di che. Per il momento il gioco è abbastanza noioso.
0: Allora, grazie per il...
1: è così.
0: È un collegamento un po' così, laconico direi, piuttosto breve, però non è successo niente.
1: Non è successo niente.
0: Però, insomma, abbiamo informato gli ascoltatori, sia tifosi dell'Argentina all'ascolto di M2O, che quelli dell'Egitto all'ascolto di M2O, che la situazione è sullo 0-0.
3: Comunque,
0: e
3: tornando...
0: questo è un servizio.
3: Scusa Alberto se ti interrompo, comunque tornando su Beyoncé, tanta roba, Beyoncé,
0: In che senso?
3: È una bella donna, una bella ragazza.
0: Sì, ma è sposata con Jay-Z, tra l'altro Jay-Z era... è stato inquadrato in quale partita l'ho visto l'altra
1: sera?
0: Io
1: a New York, era a vedere a New York. Era a New York, sì. In tribuna, sì, c'era anche
0: era
1: di Cabrio,
0: in tribuna, sì.
1: Ogni partita bisogna dire parata di VIP importante, negli Stati Uniti.
0: Sì, però vedendo tutti questi VIPoni, sì, anche a Los Angeles, sì, così, mi sono chiesto, ma questi non hanno mai capito niente di calcio.
1: Ma è un
0: non è uno sport che si è seguito dagli americani.
1: È un place to be, è l'evento dell'anno, bisogna esserci, no? Le partite dei mondiali.
0: Ah sì?
1: Sì, bisogna esserci.
3: Comunque sì, c'era Jay-Z e di fianco DJ Angelo.
0: Sì, ma Jay-Z farebbe meglio a preoccuparsi di stare a casa con sua moglie.
3: Esatto.
0: Perché?
1: Hai letto la storia?
0: Perché c'è una storia un po' delicatina che riguarda lui
1: dai.
0: Il tipo dell'Uganda. Adesso ce la racconta alle Lippi, vai.
1: C'è il capo delle forze di difesa ugandesi, che è il figlio del presidente dell'Uganda, ha pubblicato un post sui social network dove ha intimato Jay-Z di consegnargli Beyoncé, perché lui è innamorato di Beyoncé e lui vuole sposare Beyoncé. Non solo, il generale dell'Uganda avrebbe rilanciato con una sfida diretta, ha detto a Jay-Z di andare direttamente in Uganda a combattere e chi vince questo duello si prende Jay-Z in sposa. E ha rincarato la dose, gli ha detto pure che è un barbone a Jay-Z. Questo generale dell'Uganda ha detto che lui è molto più ricco di Jay-Z, che Beyoncé dovrebbe guardare da quella parte perché è lui il vero ricco innamorato di lei. Quindi
0: Jay-Z è un billionaire.
1: Vedi un po'.
0: C'è un portafoglio, io ho visto, c'è un portafoglio gonfio, proprio.
3: Intanto non...
2: E attenzione. C'è un gol! Ed è gol! Ibrahim dell'Egitto è il marcatore! Argentina 0, Egitto 1.
0: Io ho capito Ibrahimovic per un attimo.
1: È stato un bel...
2: Ibrahim, Yasser Ibrahim.
1: Senti, abbiamo anche il commento tecnico, Albertino. È vero, Ginger, è stato un cross dalla destra con un bel colpo di testa angolato. L'attaccante dell'Egitto ha segnato 1-0 per la squadra africana.
2: Esattamente.
3: E qui adesso la partita
0: questa
3: diventa...
0: Questa non ce l'aspettavamo, però.
3: No, per niente.
0: Ma pensa a te, guarda che roba. Che gol d'Egitto ha fatto? Si dice un po' così, perché si dice così?
1: No, perché no,
0: si dice così.
1: No, ma dove?
0: Vabbè, ho sentito dire quando ero piccolo.
1: Comunque l'ugandese vuole rubare la moglie a Jay-Z.
3: Scusa, una domanda, Alberto, permettimi, ma l'ugandese lì di che tribù fa parte?
0: Dei Minga Boss.

0: alle 6:26.
1: In questo momento fino alle 19 con Albertino Everyday, e mentre noi siamo in diretta e ascoltiamo questa musica così piacevole di Tyler, intitolata Water, della versione di Marshmello, su cui tra poco torneremo, allo stadio Mercedes.

0: E per questo ci colleghiamo di nuovo con la nostra inviata in elicottero, la Gigi.
1: Hai detto bene, Albertino, cose incredibili. Intanto adesso c'è un cooling break in corso, quindi il gioco è fermo. Ma pochi minuti fa è stato concesso un rigore all'Argentina e Messi ha sbagliato il rigore, o perlomeno e si è stato parato.
0: Come siamo messi, oh!
1: Messi. Mia, ragazzi,
0: ma non ci posso credere.
2: Beh, in genere Messi quando sbaglia un gol poi ne fa due, eh? Quindi vediamo cosa succede.
0: Speriamo per lui.
2: Comunque Alberto, io la vedo bene la Ginger, lo sai dove? La trasmissione Mondiali 90, la vedo bene.
3: No Mario, siamo nel 2026 però adesso.
0: Comunque... io spero di non vedere un altro gigante del calcio piangere, ecco. Tra...
1: Ma perché no?
0: Perché no? Ma boh, non lo so, perché Messi mi è particolarmente
3: Però, simpatico. Però la nostra teoria qual è? Di tifare il più debole, no? Ti ricordi?
0: Abbiamo parlato di questo.
3: Quindi oggi l'Egitto ci fa un po'...
0: E com'è l'Egitto? Com'è l'Egitto?
3: È una buona squadra.
2: Ha una maglietta rossa, la maglietta rossa.
3: Sì. Sta affrontando con coraggio la squadra campione del mondo, è passata in vantaggio con un colpo di testa dopo un calcio di punizione e per ora sull'entusiasmo stanno reggendo il colpo.
0: Quindi, cioè, come spiegatemi un po', vince chi è vestito meglio di solito?
2: Di solito
3: no,
2: sì.
3: No.
2: Di solito
0: chi è vestito meglio? No. Tra
2: L'Egitto. L'Egitto.
0: L'Egitto, sì, maglia rossa.
2: Maglia rossa, sì.
0: Quindi le fidanzate dei giocatori dell'Egitto non si vergognano. Quando loro si vestono.
3: Però anche l'abbinamento celestino bianco dell'Argentina
0: non è male,
3: molto estivo, non si vergogna.
0: Va bene, ringraziamo la Ginger per il collegamento. Mi raccomando, entra quando vuoi, nel senso che se ci interrompici quando vuoi.
1: Sarà fatto.
0: Grazie. Invece io tornerei su Marshmallow, perché Marshmallow adesso non so se è una leggenda metropolitana. Marshmallow è questo DJ producer americano che ha remixato la canzone che abbiamo sentito prima. Ho sentito dire che la sua fidanzata l'ha lasciato perché lui si vestiva da pirla, cioè da caramella, no? Marshmallow.
3: Lui si esibisce vestito da caramella, ma spero per lui che in casa non andasse vestito così, insomma, no? Dai.
0: Beh, ma senza arrivare a questi eccessi, però ci sono anche persone che si vestono molto male.
3: E questo può essere anche motivo di imbarazzo nella coppia, secondo voi?
2: Beh,
1: se...
0: O di lasciamenti?
3: Se uno dei due si veste molto male.
2: Ma,
3: ecco,
2: se lei l'ha lasciato, vuol dire che in casa si veste così lo stesso?
3: E soprattutto, voi glielo direste al partner che si veste molto male e vi imbarazza un po'?
2: Beh, sì.
0: E qui si potrebbe fare un e voi, però.
3: E voi? Fallo bene. Fallo bene.
0: No, fallo bene. Che la domanda qual è? Se voi vi, quando vedete che il vostro partner o la vostra partner si veste male, intervenite.
3: E
0: ecco.
3: Lì cosa fai?
0: No, lasciarlo mi sembra eccessivo.
3: Amore, stai. Quando ti chiedono come sto. Cioè,
0: ma
3: amore,
0: secondo me è un problema
3: benissimo.
0: Più maschile. No, sono più le donne che intervengono sui maschi.
3: Sai, esatto. Viceversa, perché quando lei arriva da te, no? E ti dice, amore, come sto? Stasera
0: lei
3: a te, a lui,
0: e tu devi dire sempre bene
3: e prova a dirgli stai malissimo, cambia.
0: È lei che dice ma come cazzo ti sei vestito, che c'hai 50 anni e ancora vieni in giro come un pupazzo.
2: Scusa, hai detto cazzo?
0: A chi mi riferisco? Oh no, ho detto pupazzo.
2: Ah, mi sembra.
0: C'è qualcuno che deve raccontare degli aneddoti
4: a me? A me è successo che sceglievo delle t-shirt, dei capi online e poi giravo il carrello online alla mia compagna per farmelo pagare.
0: Perché pagava lei, scusa.
4: Sì, cioè, guarda, fammi sta roba. E lei andava a guardare quello che c'era dentro, mi cambiava tutte le cose.
0: E questa roba,
4: e mi arrivavano altre robe da me, non scelto.
3: Fantastico,
4: ovviamente.
3: È fantastico.
0: Meno male. Sentiamo gli ascoltatori. 342-65-43-210.

0: Afro Medusa, un bellissimo M2 All, quello che abbiamo risentito insieme qui nel pomeriggio di M2 All alle 18.33 minuti. In questo momento sono arrivati un po' di messaggi di ascoltatori riguardo come ci si veste e cosa pensano i nostri partner o le nostre partner di come ci vestiamo.
1: Ciao a tutti, ciao Albertino, ciao Mario,
0: ciao
1: Roberto d'Ancona.
0: Ciao,
1: mia
0: Roberto.
1: Moglie mi rimprovera sempre come ti vesti e io gli dico: tira fuori te i vestiti e io li metto, mi limito a questo. Oh, grazie per la compagnia, ciao ciao.
0: Però lui così è un po' sottone,
2: Sì.
0: Scusa, fa scegliere completamente lei.
2: Sì.
3: Ciao ragazzi, no, allora, che quel capo d'abbigliamento non lo valorizza, capite? Ciao, Vale da Trieste.
0: Quindi lei dice il trucco per non essere, non offendere, dire questo capo non ti valorizza.
2: Non è male, è vero. Sì.
0: Com'è?
2: Non è male.
4: Confermo che Alba ha ragione, tendenzialmente sono sempre le donne, ma non per essere cattiva, è che voi uomini avete un pochino meno la concezione del mondo esterno, ecco, di come porvi all'interno del mondo esterno, quindi siamo un po' più coscienti noi donne, ecco. Mentre il mio compagno, marito, fidanzato, quello che sia, non si deve permettere. Io so perfettamente quello che faccio, con un po' di stizza la dico questa cosa. Ciao ragazzi, un bacio.
0: Va bene, grazie.
2: È un bel tipo questa qui, eh.
0: Sì.
5: Ciao ragazzi, Salvatore di Martirego. Si vede che Alelitti non è stato mai sposato. Quando una donna ti chiede come sto, tu devi far finta di non capire la domanda, perché se dici sto bene, dici mi accontenti sempre, se dici stai male, hai smesso di vivere. Ciao, ciao.
0: È difficile questa gestione. Sì. Va bene, grazie per i vostri messaggi. 342 6543210. Ancora musica su M2O.

0: Una ventina di minuti ci separano dalle ore 19 e solo 5 minuti, teoricamente, se la matematica non è un'opinione, al termine anche della partita che è in corso Argentina-Egitto, della quale noi siamo in grado di darvi delle informazioni in tempo reale, perché abbiamo la nostra inviata in elicottero sullo stadio Mercedes di Atlanta.
1: Eh sì, Albertino, siamo al 39esimo della partita e al momento il risultato è Argentina 0, Egitto 1. Avete capito bene?
0: E il Messi mi ha sbagliato il rigore anche.
1: Messi ha sbagliato il rigore e anche altri due tiri. Ha tirato di quelle slecche allucinanti. Una volta ha preso il palo, sì. E l'altra volta è andato fuori.
0: Beh, il palo.
2: Sì, palo.
1: Palo l'ha fatto tremare, eh? Tremare, si sentiva dall'elicottero, Alberto.
3: Da tenere presente come ha definito il tiro di Messi le slack.
0: Le slack è esattamente un termine slang che usate voi ad Atlanta, giusto?
1: Sì, lo usiamo. Una slacca è una un slacca. Tiro forte.
0: Va bene. Sì. Allora, grazie, noi ci ricollegheremo con te tra pochissimo, dopo la pubblicità, e tra l'altro io ho già fame.
4: Non me lo dire, guarda.
0: Oggi purtroppo si fa mangiare.
3: Non c'è nessuno che fa il compleanno oggi.
0: Non c'è Shorty che ci offre una pizza oggi.
2: Ma magari, se vuole ordino.
0: Vediamo dopo.
2: Va bene.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno.

0: Flamenco Paranoia, titolo della canzone era Samurai J su M2. La puntata è praticamente finita, però è stata una puntata molto bella, cioè non è proprio il caso di dire oh che pizza.
1: Pizza intesa anche pizza da mangiare.
0: No, però si dice, no?
2: Sì, vero.
0: Che pizza,
1: anche
0: si dice.
1: Sì, ce n'è anche un'altra, ti do una pizza quando vuoi dare uno schiaffo, no?
0: Perché quindi ha anche un significato
1: violento.
3: Cosa vuol dire che pizza?
1: Perché che noia,
0: che pizza,
1: vuol dire
0: che noia. Che noia.
3: Ma la pizza noia. Non è una noia, è una cosa gradevole da mangiare.
0: Ma infatti poi Shorty ha detto che adesso ci offre la pizza a tutti questa sera.
2: Sì, adesso appena finiamo il programma vedo di far arrivare 4 tranche.
3: Sì, perché lui ha le royalties da Mimmo, hai capito? Quindi
2: esatto.
0: Possiamo fare già gli ordini o aspettiamo?
2: Se vuoi, Albe, tu cos'è che vorresti?
0: Io sono indeciso tra margherita, marinara, diavola, capricciosa, 4 stagioni, 4 formaggi, scrivo la canzone.
3: Quel menù, che menù è davanti?
1: No, abbiamo l'incerto, cosa non dove accenna?
0: L'insicuro.
3: Sì, dai. Prendi un calzone va benissimo. Vai.
0: Ma il calzone perché è il calzone?
3: Il calzone
0: no, ma tra l'altro io lo voglio col risvolto, se no non lo prendo.
3: Vabbè.
0: Perché il calzone si chiama calzone?
1: Leggo una definizione, se ti va, la leggo.
0: Sapientino, sai.
1: No, leggo, no.
0: Dai,
1: no,
0: forza. Cioè,
1: guarda,
0: forza.
1: Al volo, questa mi sembra abbastanza attendibile. Il termine richiama proprio il calzone come indumento, qualcosa che avvolge e contiene, tipo una tasca. È una pizza chiusa, spesso farcita con, due punti, ricotta, mozzarella, salame, prosciutto o pomodoro. Ti risulta Shorty?
0: È tanto che non mangio il calzone.
1: Shorty
0: però.
1: Fa sì con la testa, quindi
0: sì, assolutamente. Vabbè, no, i 4 formaggi è facile perché sono 4 formaggi alla volta.
1: Sì.
0: 4 stagioni. Si chiama così perché?
1: Perché la pizza è divisa,
0: in 4
1: spicchi, ognuno con un condimento diverso
0: vabbè,
1: che riguarda una stagione. Forse la più curiosa, che magari diamo per scontato, ma magari molti non sanno, è che la margherita si chiama margherita perché dovrebbe essere stata dedicata nel 1889 alla regina Margherita di Savoia, motivo per cui ha 3 colori che sono quelli della bandiera italiana. Quindi un retaggio reale la pizza margherita.
0: Che sono rosso.
3: Sì, sera, bel
0: bianco,
3: tempo si spera.
1: Rosso è il pomodoro, no?
0: Sì, mozzarella bianca.
1: E il basilico.
0: E il basilico.
1: Quindi dedicata alla regina Margherita di Savoia, trisavola di Emanuele Filiberto, no? Parente di Emanuele Filiberto.
0: Vabbè, l'importante è che è gratis. Esatto. Shorty ha detto che c'è.
1: Però lui, Emanuele Filiberto, può andare in pizzeria e dire: oh. È della
0: vorrei
1: mia
0: la pizza di mia nonna.
3: Ragazzi, io prendo una diavola per me, grazie.
0: Sì. Va bene. Ultimo brano e poi ci

0: praticamente.
1: Basta con queste cover.
0: Era di Faith Evans l'originale, questa versione di Adam 10, molto bella, Never Knew, molto house. È così che abbiamo terminato, è l'ultimo brano, non credo ci siano novità per quanto riguarda Argentina e Egitto, ancora sullo 0-0 perché dovrebbero essere
2: no.
0: Nella pausa, non sono in pausa?
2: Ma non sono 0-0 Alberto.
0: Ah sì, 1-0, scusa, perché chiedo scusa per l'Egitto. Sì, quindi abbiamo praticamente finito, cara Ginger.
2: Sì.
0: Posso farti una domanda?
2: Sì, prego.
0: Ma che cosa resterà di questa puntata?

0: questa è una notizia che non doveva essere divulgata.
1: Alberto, io ci sono al compleanno.
0: Sì, ma non mi interessa.
2: Allora, Shorty è un norvegese, mentre Fargetta rischia la retrocessione. Io non ho capito perché, ma va bene così. La radio è magia e i social e la TV hanno rovinato tutta questa magia.
0: Un po' sì.
2: Il sottone è un gergo giovanile che indica una persona molto presa da qualcuno. Dopo la sottocategoria zerbino c'è la categoria schiavo e la categoria piccione, che si accontenta delle briciole.
0: Abbiamo imparato da alcuni nostri ascoltatori, grazie.
2: L'ultimo DJ set di Mario Fargetta non ci sarà mai.
3: Mai.
2: Il Cocorico e il Louvre sono stati costruiti dagli egiziani.
0: Vedi che non lo sapevamo.
2: I biglietti di un concerto e o di un evento al quale non puoi andare si possono surgelare e riutilizzare entro un anno.
0: Questa non lo so se è una notizia vera.
2: Albertino, quando era piccolo, ha sentito dire gol d'Egitto.
0: Ma, sì.
2: Vabbè. E poi la slecca è un tiro molto forte nello sport. Ma anche un'esclamazione che dire, per dire che botta, che sberla, o che sì, spettacolo.
0: Che slecca.
2: Che slecca, che slecca di puntata, Alberto.
1: Che slecca.
2: A domani.
0: Grazie, grazie a tutti. Noi ci sentiamo come sempre alle 17 domani. Ma adesso, per chi segue la diretta, arriva il profumello Andrea Mattei. Invece, per gli amici del mattino che seguono la replica, l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. A domani, ciao.
4: Ciao a tutti.
5: Ehi, Valtteri, buongiorno, e a me? Ma potremmo aspettare sempre a te?
6: This is something special for you.

0: La famiglia!
1: Walter, ti ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto!
2: This is something special for you.
3: Buongiorno.
2: For you.

0: quella più presente, vai!
1: Walter, spacca!
2: Allo, con Walter ci si diverte, è Daniele vero? D'Arezzo.
0: La Toscana c'è, buongiorno.
1: Andiamo a Terì, buongiorno!
0: Cosa ha detto?

0: Walter,
1: oh.
0: Walter, buongiorno, buongiorno, buongiorno famiglia, buon mercoledì, Elena dalla provincia di Torino,
1: Torino in Piemonte, Piemonte dove sarò questo weekend, venerdì sarò a Torino, ma lì è complicato procurarsi i biglietti, sabato sera invece M2O Night con me, con Shorty, con Fargette, con Albertino, per l'M2O Night tutti insieme saremo all'Agri Sound, poi vi racconto però al campo sportivo di Cossato Biella.
2: Buongiorno Walter, ciao da Piacenza.
1: Anche Piacenza c'è.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Da dove, da dove?
3: Sono le 5.51.
1: Hai capito che tipo 10 minuti fa lui c'era? Da dove?
3: Dai, che iniziamo, forza.
1: E da dove? Non mi ha detto da dove, raga, la cosa più importante.
4: Buongiorno.
1: Sono disperato.
4: 0551,
1: sì.
4: Sonia da Lecce.
1: Ah, la Puglia c'è, buongiorno, un altro.
5: Buongiorno, vai. Valterino. Con la sveglia del mattino.
6: Cavarteri, levate gli erbini a sta gente.
1: Ciao Darietto.
7: Walter, orario.
1: Orario, ragazzi.
7: 5.48, domenico.
1: Ciao, ciao domenico. Buon

0: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
0: Dai, su su, manda a dormire i tuoi colleghi.
1: Mandali a dormire, ma loro stanno dormendo già da ieri sera, una replica, quella della mattina. Abbracciamo e salutiamo tutta la crew, la gang che ci porta fino alle 6 del mattino. Ed è luglio, raga, è luglio. Ma col bene che ti voglio, luglio, lo sai che prima o poi finirai però,
2: Luglio col bene.
1: Allora, dicevo che a luglio la promessa era di essere come viene viene, no? E noi del programma, il Morning Show di M2O, che siamo, come ripetiamo spesso, come le gomme, le M+S, hai presente?

perché è la puntata dei tormentoni. Siete pronti? Aspetta che la spiego bene. Tormentoni non significa soltanto le canzoni, no? Fuori il primo tormentone di sempre che ci viene in mente, non solo canzoni come detto, ma anche, che ne so, modi di dire, spot

0: regalalo a noi. Nome, città, da dove ascolti?
1: La famiglia.
0: Arrivo.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: state con noi perché nulla è come sembra.
1: Vai, diglielo ragazzo.
2: State con noi perché nulla è come sembra.
0: Mamma, che bravo che sei, iniziamo, senti che ti regalo adesso.
3: M2O.
4: E state con Walter.
5: Yeah. 1975 we brought you an album.
6: Set.
5: With a song.

0: quando dichiariamo che è super puntata, super puntatora, mica poi vorremmo fare una brutta figura, capito? È perché lo sappiamo. Gli applausi sono per Fibra e per voi, guarda. Voi che siete gli eroi, le eroine di tutte le mattine. You see the trouble with me anche.
1: You

0: 3332210. Mi fate entrare Manu?
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Io volevo dirti una cosa da tanto tempo. Sono Manu da Terni.
0: E io già qua avevo paura, invece no.
1: Io ammiro in una maniera incredibile il tuo entusiasmo di tutte le mattine.

0: questo, questo lo voglio la mattina.
1: Ti trasmetti voglia per affrontare giornate dure,
0: cara, che
1: difficili,
0: grazie, grazie.
1: Veramente, ti ammiro, ti ammiro.
0: Grazie.
1: Bacioni grandi.
0: Tesoro, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Ma lo sai che bello?

0: Sai che facciamo? Mettiamo su
1: la famiglia
0: e ci siamo riusciti. Allora, fuori i tormentori, chi è che inizia? 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Giacomino.
2: Amore, amore, amore, amore mio.
3: Amore, amore, amore, amore mio.
0: Questo?

0: la famiglia, vai.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Buongiorno famiglia.
0: Dai, tormentone.
1: Come tormentone?
0: Sì.
1: Come tormentone?
0: Sì.
1: Oggi, ultimamente, sì, mi sta venendo in mente questa frase.
0: No.
2: Oh. Sveglia! Sveglia!
0: Sono
2: butta
0: le...
2: giù di getto!
0: Ma quella alle 7!
3: Sveglia! Dai. Sveglia! Sono le 7!
0: Ma no, che la gente si spaventa, non sono le 7!
3: Caffè che fuma.
0: Se non avete mai assistito alle 7! Questo è un ascoltatore che alle 7 della mattina ci ha regalato la.

tormentone di sempre che vi viene in mente sempre e per sempre. Per esempio, anche modi di dire spot dai quali avete imparato frasi, balletti, balli di gruppo, frasi e slogan. Uno dei tormentoni di quell'epoca era Voyage Voyage.

canta, canta. Canta, e se stai cantando vuol dire che sei un membro della famiglia del programma Il Morning Show di M2O. 6 e 12 in diretta in tutta l'Italia, c'è Dev Rayless, quella di Voyage Voyage, una delle canzoni che avevate chiesto un po' di giorni fa, ma voi sapete che poi noi segniamo

0: tormentoni, che non significa soltanto canzoni, ma anche modi di dire, spot dai quali abbiamo imparato delle frasi. Che ne so, i balletti e balli di gruppo anche mi viene in mente, pure anche se volete quelle frasi e quegli slogan che sono diventati proprio anche pezzi importanti della nostra vita, la nostra filosofia di vita, quelli che utilizzate anche sul posto di lavoro. 342 654 3210. Simo.
1: Buongiorno Vantes.
0: Qual è il tormentone nostro?
1: Simona da Bergamo, e non mi chiami mai. E non mi chiami mai.
0: Ciao cara mia Carlotta.
2: Le mucche fanno mu.
0: Bella.
2: Ma una fa mu mu. Budino al latte. Ma con le macchie, super goloso, super cremoso.
0: Brava.
3: Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. Un budino al latte con le macchie, super goloso.
0: Sapevo mi avreste dato grandi

0: furgone, siamo noi.
1: Chi siete, ragazzi?
0: Ciao Walterino.
1: Ciao.
0: Ci bene.
1: Anche noi, anche io, ciao.
2: Tormentone 1990, sì, che secondo me ci sta benissimo in questo periodo. Sotto questo sole, bello, bello pedalare, sì. Sì.
1: Quindi in questo caso però la musica, le canzoni di quel periodo. Nino,
3: facciamo karaoke. Ma la telefonata bella,
2: ciao, Buster, ciao. Il tormentone di oggi potrebbe essere bomba.
1: Ma sai quanti, sì, l'hanno citato?
2: Graziano
1: dall'Aquila. Ciao Graziano dall'Aquila.
4: Sensual.
1: Da quel momento non ce ne siamo mai più liberati, capito? Il primo o uno dei primi del disco proprio, delle prime sigle di Villaggio

0: Ciao Walter, sono Cristian da Mantova, un tormentone che mi gira sempre in testa. Alla console, Mimmo Marelli!
1: Alla console.
2: Madonna, ma che batteria!

0: 6:15. Mi fate salutare Lucio, nuovo ascoltatore, benvenuto. Allora, molti perché? Perché molti sono orfani, per esempio, dei programmi. E mica è una colpa il fatto che ascoltaste magari qualcos'altro prima di scoprire noi.
1: Ci mancherebbe.

0: mandate un messaggio che vi ascolto volentieri. 342-654-3210. Mi chiamo Walter Pizzulli, felice di conoscerti, Lucio. Intanto questa è la mattinata nella quale stiamo dichiarando che è una puntatona. Stanno venendo fuori un mucchio di cose, tante, troppe, forse molte di queste le avevamo messe al riparo dai ricordi. A questo numero di telefono potete farmi arrivare un messaggio con il vostro tormentone. Tormentone non è solo la canzone, ma anche, oltre alle canzoni, che ne so, frasi, modi di dire, spot dai quali abbiamo imparato le stesse frasi, balletti, balli di gruppo, frasi, slogan, signori.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Giulia dalla Versilia.
0: Giulia dalla Versilia.
1: Io ho un tormentone che a volte mi passa per la testa e non me lo levo più.
0: Sì.
1: Cioè, ce ne sono due. Uno è Saratoga silicone sigillante.
0: E l'altro, Giulia.
1: E invece l'altro è quello delle vernici, che allora non mi viene in mente la marca, però era quello che faceva brava Giovanna, brava.
0: Allora Giovanna, se non sbaglio, era quella che tutti avremmo voluto, perché per noi uomini che non sappiamo fare grandi cose nella vita, arrivava lei che stava dipingendo, pitturando, meglio.
2: Sto verniciando. E Giovanna mi aiuta.
3: Brava Giovanna.

0: Giovanna, brava!
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Biella. Biella lì, direi. Ci vediamo là, ci abbracciamo e poi quando doveste sapere che sono a tiro dalle vostre parti, passate a trovarmi perché è tutto vero, eh. Non vedo l'ora di abbracciarvi dopo averci sentito, dopo essersi ascoltati alla radio, io e voi insieme perché siamo la famiglia.
1: La famiglia.
0: La cosa più bella è un caldo abbraccio tutte le volte in piena estate. Quindi, stamattina, se siete arrivati proprio in questo momento, c'è il momento dei tormentoni. Dichiaratamente puntatona pazzesca, infatti ho perso già il controllo dei vostri messaggi perché avete capito che non sono soltanto le canzoni. Quello che vi

0: preferito, che però era questo qui, che credo, mi raccontano, che sia anche un tormentore pure su TikTok, che lancia cose alle volte anche abbastanza discutibili. Una di quelle è proprio questa. Giampi,
1: malizia per l'uomo che non deve chiedere mai.
0: Secondo me lui ha fatto un mashup, perché

0: deve chiedere mai, ma non ricordo cosa fosse, però.
1: Bretta. Buongiorno famiglia, buongiorno Walter.
0: Ciao.
1: Bretta da Roma.
0: Bretta, ciao da Roma, come stai, Bretta?
1: Mentone che c'era quando io ho ragione. Era quello del cuore di panna. Un cuore di panna.
0: Panna per noi.
1: Noi.
0: È vero, quello.
2: Walterino, rilancio con. Al matrimonio, no? Un po' di

0: Questa fu Tormentone Vero.
1: Il cugino Pio. Buongiorno Walter.
0: Quanti siamo?
2: Buongiorno famiglia. Ciao. Sono Elena da Firenze.
0: Ciao Elena.
2: Il Tormentone per me è
0: Purtroppo sì, molti l'hanno detto.
3: Un saluto a tutti i colleghi che sono rimasti a Dimensione Suono Roma.
0: Ah, lui quindi Giacomo è arrivato da Radio Dimensione Suono Roma. No, si chiama Dimensione Suono Roma. Li abbracciamo e grazie per averci scelti, ragazzi.
1: Ciao
0: miei.
1: Walter, buongiorno. Ciao. Famiglia. E avendo tre bimbe, il tormentone che mi viene sempre in mente e che continua a ripetere anche ogni tanto in cantiere è il coccodrillo come fa.
0: Ma perché? Qual è il problema? Simo, sai che molti hanno citato questo? Perché tu quasi di tutti gli animali conosci i versi, ma il coccodrillo, gli avete mai sentito dire qualcosa? Parla il coccodrillo.
4: No.
0: E allora vedi
4: il coccodrillo.
0: E lo vedi che non lo sa nessuno.
4: Il coccodrillo come fa?
0: Sai che

0: messaggi. E perché non ne ricevete centinaia di amici e di amiche che tutte le mattine hanno voglia di raccontare cose che vi piaceranno? Per esempio, questa mattina, poi un po' noi ce la siamo scelta, ce la siamo cercata. Sapete che siamo qui da lunedì al sabato, dalle 6 meno un quarto alle 9 del mattino. Tutte le mattine riesce qualcosa di buono grazie alla famiglia, a voi.
1: La famiglia!
0: Stamattina è una puntatona dichiarata, perché è la puntata dedicata ai tormentoni. Fuori il primo tormentone di sempre, quello che vi viene in mente. Non solo canzoni, ma anche modi di dire, spot per esempio dai quali abbiamo imparato delle frasi. I balletti e i balli di gruppo ce li avete?
2: Ciao Walter, Valentina da Milano.
0: Senti, senti.
2: Sara tocca il silicone sigillante.
0: Vale! Brava! Peraltro che voce bella che hai, brava Vale. Allora, il numero di telefono è questo, però non serve per chiamare, no. Che c'ho gente, non vi posso rispondere al telefono perché sono da solo, ma vi ascolto volentieri. 342, questo è il prefisso, il numero è un countdown dal numero 6 allo 0. 6 5 4 3 2 1 0.
3: Buongiorno Valterino.
0: Ciao, ciao
3: Gianluca da Viterbo.
0: Ciao Gianluca.
3: Il tormentone è levati Iervina sta gente.
4: Levate Iervina sta gente.
0: Ciao ragione, ciao.
5: Buongiorno Walter, sono Alessio da Pisa.
0: Ciao,
5: ma
0: Ale.
5: Te la ricordi quella che faceva? Ne mangio mille giorno, vuoi sapere perché?
0: Sì, è tutta naturale. Ma sai quanti l'hanno citata questa? Ce l'hai la versione vintage questa?
6: Ne mangio mille giorno, vuoi sapere perché?
0: Bello.
6: Sei tutta naturale.
0: Era caramelle, era liquirizia, liquirizia.

0: uomo che non deve chiedere mai.
1: Ciao Walter, mi chiede da Nola Napoli.
2: Da Napoli.
1: Grazie per aver messo One More Time, che sono 2 anni che te la chiedo e non la metti mai.
2: Hai visto che l'ho messa ora?
1: Tormentone è ammoniaca detergente super profumata.
2: Cos'era?
1: Forza del pulito per tutta tua casa. Però quando uscì, sempre, ogni giorno, ancora adesso.
2: Ancora adesso usi quella.
1: Ciao Walter, ciao famiglia, un abbraccio.
3: Ciao Walterino, denim per l'uomo che non deve chiedere mai.
2: Grande, aveva ragione lui, vero? Giusto.
4: Walter, buongiorno, oh. Famiglia, buongiorno.
0: Sì, perché si parlava di malizia, ma malizia era profumo d'intesa. E invece denim era per l'uomo che non deve chiedere mai. Ma già se chiedi non ti viene dato, figurati se non chiedi.
4: Dimmi. Walter, buongiorno, famiglia, buongiorno.
2: Ciao,
4: Francesco,
2: ciao.
4: Da Catania.
2: Ciao,
4: per
2: Franci.
4: Me il tormentone rimane sempre quello.
2: Quale?
4: Ne mangio 1000 giorni. Perché?
0: Hai capito quanti l'hanno chiesto? Tabù,
5: vi do un consiglio: non sintonizzatevi mai su M2O, perché se ascoltate Morning Show di Valterino vi creerà dipendenza e non riuscirete più a farne a meno.
0: Quindi era uno spot, grazie amico mio.

0: ci è venuto in mente era proprio quello più semplice, semplicissimo, perché definisce bene il nome del programma, il Morning Show di M2O, cioè lo show quotidiano, tutte le mattine insieme con me e con voi. Siamo la famiglia, quella più nutrita d'Italia, anche durante il periodo, quello dell'estate calda. Estate con noi, allora, perché niente e nulla è come
1: estate
0: sempre.
1: Estate con noi, perché nulla è come sempre.
0: Grazie, brava. Usate la creatività di questi ascoltatori della famiglia, membri del Morning Show, dite anche voi, estate con noi, perché nulla è come sembra. Poi

0: non ci sto più dentro. Grazie alla mole industriale di messaggi che mi state recapitando ed è complicato riuscire a sceglierne uno, sono tutti belli. Tirate fuori il primo tormentone che vi viene in mente, non solo musicale, ma anche frasi e slogan, spot.
1: Buongiorno a tutti, sono Cinzia.
0: Ma sai che molti mi piacciono e li avevo rimossi, tipo...
1: Il tormentone che ricordo io è 892, 892.
0: Me la ricorda, ce l'hai? Ciao. Già, è vero che erano i due biondini, vero?
2: Ecco il numero! 8, 9,
0: ma cos'era 2, che non mi ricordo? 8, 9, era roba di
2: 8, 9, 2.
0: Meraviglioso! 8, 9, 2. Che meraviglia, ragazzi, che ricordi. Allora, datevi da fare 342-654-3210. Numero di telefono, mandate un messaggio, datemi un istante e metto in Sanisa.
3: Questo è il Morning Show.
0: Wow!
4: La famiglia!
5: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: l'ha fatta meglio, senti.
1: Tanto fa caldo.
0: Sembra quasi quello dello spot, invece è Din, che è un nostro ascoltatore. Ciao amico mio. Senti, oggi ne stiamo prendendo tanti, ma d'altronde sapevamo che un po' il periodo è quello. Apposta abbiamo voluto star qua tutto il mese di luglio. Con me sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Mi fate salutare, aspetta, dov'è? Francesca, ciao. Ciao Franci. Sì, sì, io tutte le mattine sono qui, da lunedì al venerdì, ma abbiamo anche una puntata bonus extra anche al sabato. Adesso ti becchi tutto il mese di luglio. Poi però vi aspettiamo, se siete nuovi ascoltatori della famiglia del Morning Show di M2O, per carità, se vi è piaciuto qualcosa di quello che avete...
2: No!
0: Vi è piaciuto qualcosa di quello che stiamo facendo questa mattina, poi dalla seconda settimana di settembre inizierà la stagione nuova del Morning Show di M2O. Chi l'avrebbe mai detto che per l'ottava stagione mi avrebbero riconfermato, ragazzi? Non devono avere proprio nessuna disposizione per metterci. Sai perché? Perché siamo
3: la famiglia.
0: E tutte le mattine sappiamo come stare insieme, noi e voi, tutti i giorni. Allora, questa è la giornata del Torment Show di M2O, cioè i tormentoni che non sono soltanto gli slogan presi, per esempio, mutuati dalle pubblicità. Vi chiedo di tirar fuori il primo tormentone che vi viene in mente, anche frasi, slogan, cose che ripetiamo a pappagallo, come si dice, che sono entrate.

0: tribune, nostro, vostro, anche spot evidentemente, anche balli, balli di gruppo, i tormentori, anche canzoni, anche artisti, insomma, capito com'è?
1: Buongiorno Walter. Allora, il mio tormentone è alla fine di un buon pasto pesce e pasta con il pesto c'è rimasto solo un posto macco e posto prenotato dando essere che va agitato e di seguito nel freezer congelato.
0: No, ma era Ransole.
2: Ransole.
0: Per me è lui il creativo, non può ricordarsi tu. Dai, come ha fatto a ricordarsi tutta la sì. Senti come faceva, è uguale.
3: Alla fine di un buon pasto pesce e pasta con il pesto c'è rimasto solo un posto ma quel posto è prenotato da un dessert che va agitato e di seguito nel freezer congelato.
0: Canzone, che meraviglia, bello. Senti, per me sei tu il creativo che l'ha realizzato, perché se no non puoi ricordartelo, capito? A distanza di quanti anni? 15-20, non mi ricordo neanche.
4: Il tormentone è Luisa. Inizia presto, finisce presto e di solito non pulisce il vacuum.
0: Sai che quello è anche il mio tormentone.
4: Raffaella D'Ameda.
0: Raffaella D'Ameda, io per esempio, essendo l'uomo della sveglia, arrivo qua alle 5:10. Inizio presto, finisco presto, presto, beh, in modo di dire, e non puliamo il vacuum.
5: No.
0: È l'unica cosa che ci manca da fare.
6: Buongiorno Walter, ciao. Sara da Milano.
0: Ciao Sari.
6: Il tormentone che ricordo io è di quella pubblicità che diceva "Bondi, bondi, bondi". Ciao Walter!
0: E sarà stato del bondì, sicuro!
7: Ciao Walter! Ciao. Chiara da Bracciano!
0: Chiara, quanti siamo? Vi abbracciamo pure noi! Guarda.
7: La frase top è l'ottimismo è il profumo della vita!
0: Sì, declinata in tutti i modi, peraltro, in quel profumo!
8: Ricordo
0: Gianni!
8: Quando faceva, ma fa solo toste e pizzette? Toste pizzette come queste? Sforna tutto!
0: No, vabbè, ma come fate a ricordarvi
9: 12:40!
0: Bello, lo stavo aspettando!
9: Buongiorno Walter, Mirko da Como.
0: Senti,

0: Rad papà.
1: Rieccoci col parapapà. Beh, guarda che a proposito di tormentoni, parlando di canzoni, di musica, questa è una di quelle. A 4 minuti dalle 7 del mattino tutta l'Italia all'epoca diceva "Dove si balla?", cantava con D'Argento Amico. Allora, buongiorno miei cari vicini. Più di un'ora insieme dalle 6 meno un quarto, quasi le 7, tra poco arriva. Lo sapete che quello alle 7 arriva il quizzo.
2: Arriva il quizzo.
1: Solo su M2O.

0: ultimi appelli dell'università, oppure se state andando a lavoro, in ufficio, in ditta, in fabbrica, se siete in giro, per esempio i miei amici autotrasportatori. Mi auguro sia passata volata quest'ora, mi fate chiudere l'ora bella, poi dalle 8 alle 9 ci darà il seguito di quello che è capitato già tra le 6 meno un 4 alle 7. L'argomento è tormentoni di sempre. Manu!
1: Ciao Valterino, buongiorno. Allora, il mio tormentone...
0: Quanti, ragazzi?
1: Quello
0: quanti.
1: Riferito al mobilificio Aiazzone.
0: Sì, ma sai, molti l'hanno citato.
1: Aiazzone.
0: Provare
1: per credere.
0: Non è finita benissimo.
1: Ciao.
0: Ciao Manu. Ciao.
2: Buongiorno Valte, buongiorno famiglia. Ciao, Fabio da Castellammare. Ma perché Raimondo Vianello e Sandra Mondaini?
0: No, sai che vi stavo aspettando. Non tanto solo esclusivamente per la frase, quello della chiusura di ogni episodio, ma anche della sigla. Perché l'episodio...
2: Ogni fine puntata. Che barba, che noia.
0: Che barba,
2: non
0: che
2: ci fa
0: noia.
2: Mai niente. Che barba, che noia.
0: Bella, raga. Due grandi pazzeschi.

0: luglio, non tanto perché ci sono io, ma perché c'è la famiglia, appunto.
1: Viva! Viva il Morning Show!
0: Giochiamo!
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: vicini.
1: Buongiorno caldi vicini e calde vicine. Giochiamo, ma prima cantatina in italiano.
2: M2O. M2O. M2 Hit.

0: Peter, ciao Enzo, Enzo da Bra.
1: Lui
0: a parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura, da paura,
1: hai capito? Stamattina le scelte musicali sono da paura. Accendete la radio,
2: benvenuti al Morning Show, c'è la famiglia su M2O, okay.

La vostra volta, se siete tra quelli che non sono stati mai salutati in questo programma, il morning show della famiglia di M2O, mandate un messaggio scritto di testo, nome, città, non mi saluti mai adesso, solo il tempo della sigla, vai! Ho dato il numero, no? 342

0: Durante l'arco di questa sigla, che dura tipo 40-50 secondi, voi, se siete tra quelli mai salutati alla radio, basta che mandiate un messaggio di testo scritto, perché i vocali non li posso ascoltare evidentemente. Mi fido di voi, prometti che arriva uno che hai capito. Ciao Walter, Alessandro, ti leggo bene, da Porto Garibaldi, Comacchio, vicino al circuito di Porto Maggiore, al Persico!
1: No!
0: Come no, sì! Dove vieni in moto con tuo figlio quando torni? È vero, lì abbiamo fatto un evento bello dalla mia amica la Lucre, come stai? La seconda domanda, lui. Ciao tesoro. No, verrò presto, vengo presto, vi faccio sapere. Guarda, appena mi libero un attimo, l'ho promesso anche alla Lucre. E la Lucre tutte le volte mi risponde: sì, sì, nel 2030. E invece verrò. Ti stupirò, stupirotti, vedrai che ti stupirò. Allora mi fai leggere, stop al televoto. Paola da Ortone, ti prego, salutami. Quando vieni in Abruzzo, e invitami che vengo. Ci mancherebbe. Ciao Alessà, grazie a te. Francesco, buongiorno anche a te. Una volta ci hai salutato. Viareggio ti vuole bene. Lo so, Franci, me ne voglio anch'io. Buongiorno Walter, non mi saluti mai. Annalisa da Radda in Chianti. Dove fanno il vino buono, è vero?
2: La Varterina, levate erbina, sta gente.
0: Salutami il gruppo delle giovani marmotte. Io leggo quasi tutto quello che mi scrivete. Andrea, ciao. Marco da Como, buongiorno. Suel da Prato. Simone da Rocca Priora, buongiorno Walter, non mi saluti mai. Ricky da Genova, neanche a me mi saluti mai. Daniele, non mi saluti mai. Cosimo, mi ha detto mai Barbone, Cosimo da Monopoli. Ma si dice così alla persona? Ma io non lo so, Nico, comunque vabbè, l'accetto. Ciao Antonietta da Trezzano. Walter, non si fa così, non mi saluti mai. Simone, ciao. Silvia da Casatenovo, quasi finito. Cinzia, cioè Andrea, avanti fino a domani, ma non ce la faccio. Angelo da Lentini, provincia di Siracusa, l'ultimo. Damiano, Anna e Samuele da Corato, buongiorno a tutti. Bene, allora
3: arriva, arriva, arriva,
0: mamma mia,
3: arriva.
0: Dai, dai.
3: Dimmi.
0: Allora, siete pronti? Come funziona? Se siete nuovi del programma, lo so che vi sembra

0: strani, in effetti lo siamo. Beh, siamo un po' diversi dagli altri, siamo
1: la famiglia.
0: Noi giochiamo tutte le mattine entro le 8, faccio la telefonata bella qualche istante prima delle 8. Spero di poter chiamare proprio Tea. Cioè, se hai giocato e hai vinto e hai risposto correttamente, può essere che tu venga chiamato, richiamato, richiamata intorno alle 8 in diretta con la tua voce, mi dia la risposta corretta e ti porti a casa la lampada con la scritta il morning show di M2O. La domanda: se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopodomani? Se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopodomani? State pensando? Se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopodomani? Se il, prima di ieri il era venerdì, che giorno sarà il giorno dopodomani? Si gioca entro le 8 della mattina, non lo dimenticate nel morning show e nel quiz show. Nulla è come sembra.
2: Voglio impazzire nella notte.
3: Beh,
2: ballando dal tramonto all'alba.
4: Madonna, ma che Valtteri?
2: Voglio sentirne la tua voce, voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono.
4: Oh, ancora fa baldone, assate.
2: Ci vuole

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Basta! Ma perché nella vita, nel morning show di M2O, ne abbiamo fatto uno stile di vita. Sai cosa ci vuole? Ci vuole la

0: carina.
1: Come si chiama, arriva il gioco, il
0: Quizzo
1: di M2O.
2: Quizzo.
1: Ma sai che quello di oggi ho voluto farlo semplice apposta per lasciare un buon ricordo, capito? Prima di andarmene via.
3: No.
1: Se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopodomani? Dopodomani, capito? Se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopodomani? Dopodomani, dopodomani. 342-6543-210. Ci vuole ritmo. Allora, ci vuole che rispondiate bene stamattina, anche se poi non è così scontato, perché nulla è come sembra.
4: Ciao Walter, buongiorno, sono Andrea da Bologna.
1: Vai.
4: Secondo me è lunedì.
1: Lunedì, molto detto, non ho detto no, quindi
5: potrebbe essere. Affonce Maria Francesca da Forlì. È lunedì.
1: Però non sei di Forlì, cioè non sei romagnolo, perché ho sentito quella Affonce Maria Francesca. Fammi sentire.
5: Pater, Affonce Maria Francesca da Forlì. È lunedì.
1: Ciao amico mio, un abbraccio. Molti dicono lunedì, tutti dicono lunedì.
6: Buongiorno, grande Walter, Fabio di Roma. Lunedì.
1: Lunedì, raga, tutti lunedì, lunedì, lunedì.
7: Valterino, buongiorno. Lunedì. Alessandro da Roma. Secondo me la risposta di oggi è lunedì.
1: Guarda che la regola è che se non dico no, vuol dire che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. E tutti pare che dicano lunedì.
8: Valterino, buongiorno.
1: Aspetta che chiedo, ma quindi è così facile stamattina?
8: Beh,
1: vabbè, può essere.
8: Poi pazzo da Casalano. La risposta è lunedì.
1: Tutti lunedì, ragazzi.
8: Lunedì.
9: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
1: Dacci l'aiuto. Come lo volete?
10: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
1: Napoletano, l'aiuto.
11: In Toscano, vogliamo l'aiuto in Toscano.
1: Allora, però da napoletano in Toscana.
10: In Bergamasco,
1: dai.
10: L'aiuto Walter.
1: Sì, in Bergamasco.
12: In Cotoliva, l'aiuto lo voglio. Siamo in Cotoliva.
1: Allora faccio io, senti che aiuto vi do. Mamma. Allora occhio, perché pare dica un giorno della settimana. Ti dico io quando, aspetta. 3, 2, 1. Adesso lo dice, senti.

0: allora rimanete ignoranti.
1: Ma che un aiutone questo! Aiutone pazzesco quello di
2: Walter, ma che aiuto mi hai dato? No. Non ci ho capito niente.

0: è?
1: Quizzo!
0: Zan zan. Ok, i finali li faccio io, a cura mia proprio, non vi preoccupate, sono Walter Pizzulli, esperto in finali. Allora, se siete appena arrivati, stiamo giocando, avete meno di 40 minuti prima delle 8 della mattina, devo segnare. Questa è straordinaria, la versione estiva della lampada del morning show di M2O che trovate sul mio account Instagram. Datemi un secondo, dopo questo intervento chirurgico quasi veloce, posto anche sul mio account Instagram una card arancione con la domanda di questa mattina, che è questa: se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopo domani? Avete capito?

0: ragione, Triestina.
1: Ciao Walter, ciao. Ci provo.
2: Provaci.
1: È il mio nome, Domenica.
2: Domenica.
1: Mimma da Faragerradadda.
0: Ma sai che ieri ero a Faragerradadda? Uno dice, Walter, che è Los Angeles, non è che... No, sapete che mi porta in giro, quel disgraziato di mio figlio mi porta in giro, che doveva comprare, scusate se vi racconto i fatti miei, uno può fare 150 km per comprarsi un sottotuta per la moto. Lucrezia, deve finire sta storia. Quindi volevo ringraziare e salutarli, i ragazzi che ci ascoltano, gli amici di Stile Moto.

0: po' di tempo verrò a fare le vacanze a fare la gerotata.
1: Dario Spo, buongiorno. Ciao. Franco da Porto Potenza.
0: Ecco, lì vorrei venire anche a Porto Potenza. Dove sarà? Dalle parti di Potenza, per poi.
1: Oggi di Macerata.
0: Ah no,
1: la risposta è domenica.
0: Cioè, si chiama Porto Potenza ma è a Macerata, così non mi facilitate i compiti, però volevo dire.
2: Valterino, buongiorno. La risposta è sabato.
0: Certo. Ciao amico mio.
3: Buongiorno Valterino, la risposta è martedì.
0: È martedì.
3: Cristian da Pistoia.
0: Cristian da Pistoia dice
4: Martedì. Walter. Andrea da Reggio Emilia.
0: Che dici?
4: Per me è lunedì.
0: Non lo so, comunque se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopo domani è la domanda del quizzo di questa mattina. Ma ricordatevelo, si vince prima delle 8 del mattino, si vince sempre. Ma non bisogna mai dimenticare che qui nulla è come sembra.

0: Chiedervi che giorno sarà il giorno dopo domani, un aiuto tra poco.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: dopo che cosa? Beh, dopo che sapete che in realtà il giorno prima non hai fatto il bravo o la brava, capito com'è che... Anna, quanto bene ti possiamo volere, la diva è tornata, lei, questa Baddy, alle 7:30 della mattina, Anna con White Girl Wasted. Ma se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopodomani? Vi ho appena sciorinato come fossero i panni il nostro...
1: Quinto!
0: Tra poco vi do un aiuto, prima subito le ultime.

0: dato ci saranno ritorsioni, ha assicurato il ministero degli esteri iraniano. E in questo clima, oggi ad Ankara, il secondo giorno di lavori al vertice della NATO, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato ieri nella capitale turca e ha attaccato ancora gli alleati. Trump è tornato a criticare anche la premier italiana Giorgia Meloni, è una brava persona, ha detto il presidente americano, ma per noi non c'è stata. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi è in programma il bilaterale tra Trump e Zelensky. In concomitanza, la Russia continua i suoi attacchi in Ucraina. Nella notte è stata colpita in particolare la zona di Kiev. Ai mondiali di calcio, l'Argentina ieri sera ha sconfitto 3-2 l'Egitto in rimonta e si è qualificata per i quarti di finale, dove sfiderà la Svizzera, che invece ha avuto la meglio sulla Colombia ai calci di rigore. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
0: In mattinata bel tempo ovunque, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, nel pomeriggio pochi cambiamenti, temperature sempre elevate. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
2: Ma quindi è questo il momento in cui devo dire di stare con noi, anzi estate con noi!
3: Estate con noi!

0: a me, perché io prendo quello brutto della macchinetta e voi prendete il caffè, quello buono che vi viene offerto, tra virgolette evidentemente, dal vostro barista di fiducia. Grandi ragazzi. Che c'è? Buongiorno intanto, eh?
1: Buongiorno, miei cari vicini!
0: Allora, se siete arrivati soltanto adesso, si fa per dire soltanto le 7.36 della mattina, ad aspettarvi ed accogliervi, come al solito, alla reception di questo hotel, anche in questo periodo, pure per tutto il mese di luglio, perché l'estate la passate con me...
1: State con noi!
0: Esatto!
1: Perché nulla è come sempre.
0: A me piace, come lo dice questo bimbo qua, membro della famiglia del Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, cercavo di dirvi questo, mi troverete qui per...

quando doveste sapere che sono a tiro su un palco, in discoteca, in spiaggia, dovunque verrò a trovarvi, passate a trovarmi perché vi voglio abbracciare. Questo weekend sarà un weekend piemontese, venerdì sono a Torino ma ormai sono introvabili i biglietti, sabato invece, sabato sera l'ingresso è gratuito con l'M2 Night, quindi con Shorty, con Fargetta, con Albertino, tutti e quattro insieme saremo al Campo

0: Sabato sera ci vediamo là. Allora, giochiamo?
1: Arriva
0: il quizzo, la radio M2O, e voi siete sempre, come al solito, quelli che si devono portare a casa con una risposta corretta la lampada, quella tanto voluta da tutti, quella con la scritta Morning Show di M2O. Se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopo domani? Giocate, via!
2: Ciao Walter, sono Andrea da Brescia. Secondo me è lunedì.
0: È lunedì, ragazzi,
3: molto salvo da Siracusa. Il giorno è lunedì.
0: È lunedì, vedi che lunedì è molto detto. Credo che l'80% di voi stia puntando su lunedì e non ho detto no.
4: Ciao Walter, buongiorno. Antonio da Cerignola.
0: Cerignolo, vicino a Foggia. Ciao.
4: Giorno dopo domani è lunedì.
0: È lunedì, ciao Antonio da Cerignola. Allora, se è lunedì ti chiamo. Dai.
5: Buongiorno Valterino, Davide Dovera. Secondo me la risposta giusta oggi è domenica.
0: Domenica.
5: Domenica.
0: Domenica, ragazzi. Che domenica bestia. Allora, noi basta la scusa, guarda. Domenica. Sai perché ogni tanto.
6: Ogni tanto mangio un fiore.
0: Ma questa che mangiava i fiori, non è che. Ah, che bello.
6: Come bella. Vabbè. La natura.
0: Come bello il quizzo. Datevi da fare se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopo domani?
7: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Gianluca da Torino. Vai. Il giorno è sabato.
0: Sabato.
8: Dacci un aiuto. Ciao. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto che vi sto dando stamattina, questo bisogna ricordarselo però, eh. Non lo so se è semplice. Vai.
9: Ti appartengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo, giura.
0: Adesso giura. E lei è la stessa, eh. Giuro che è Ambra. Ambra! Baci Ambra! Ma certo che ci ascolta, Ambra. Ma cosa volete che ascolti?
9: E adesso giuro, giuro. E adesso giuro.
0: Ma era dello stesso album, ti appartengo, io ci tengo. Datevi da fare, se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopo domani?

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Deghi aprire la pagina deghi.it.
14: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi deghi solo cliccare.
14: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: M2
22: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
23: Every day.
24: L'estate su M2O suona così.
25: M2

0: E giochiamo. Walter,
1: buongiorno, Carmelo da Catania.
0: Vai.
1: Giorno potrebbe essere mercoledì.
0: Può essere mercoledì? No, no, è sbagliato, è sbagliato. No, no, è sbagliato, è sbagliato. Ma scusa, se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopo domani? Te lo dico, vedi, giorno dopo.
2: No.
0: Il giorno dopo domani, giochiamo.
3: Inizia il gioco.
0: Inizia, è quasi finito il gioco.
4: Ciao, sempre Salvatore d'Alba. Rettifico, è martedì.
0: Ma hai rettificato in base a che cosa?
5: La risposta è domenica.

0: 333-2-1-0. Io credo sarebbe stato semplice quello di oggi.
1: Batterino!
0: Oui.
1: Oggi ti dico martedì.
0: Martedì, così
1: accendo. Accendiamo martedì.
0: Non lo so.
1: Mano da Mantova.
0: Mi è arrivata.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, questa roba che hai detto adesso mi è arrivata un po' come arroganza.
2: E cioè, sono un arrogante.
0: È un po' arrogante perché dice, sai, è sicuramente così. Andrea, dove sei?
3: Buongiorno, Walter. Andrea da Reggio Emilia.
0: Dai.
3: Per me è lunedì.
0: È lunedì secondo loro, raga. Sai che la maggior parte di voi, credo più del 90% di voi, quindi 9 su 10 dei messaggi che ho letto, poi magari molti altri che sono arrivati, ne sono arrivati migliaia, non li ho potuti ascoltare né leggere, ma mi pare di aver capito che abbiano puntato sul lunedì. Sai che lunedì è? È sbagliato, non è lunedì, raga. Non è quello.

0: Sì, ciao.
1: Ma che bello averti qua. Dov'è che sei, Patrizia?
0: Allora, io sono di un paese che non conosce mai nessuno. Come Curzio.
1: Che è un nome di fantasia, ma è bello inventarsi le cose.
2: Oh.
1: Io conosco Curzio, che è un mio amico, ma è un'altra roba. E dov'è che si trova?
0: È vicino a Vimercate, attaccato a Vimercate.
1: Ah, Vimercate sì. Senti, però stai andando a Monza a lavorare, vero?
0: Sì, sì, io sono, sì, sì, lavoro a Monza.
1: E
0: sì,
1: vi ricordo che Monza è anche un modo di dire. Cioè, quando vedi uno che va di corsa e dice, dov'è che sei? A Monza. Che... è anche un modo di... Dove stai andando esattamente? Nell'ufficio? Dov'è che lavori?
0: Allora, lavoro in un ufficio, in una piccola media azienda, e faccio l'ufficio acquisti.
1: E compri?
0: Compro.
1: Tutto, compra tutto, anche le cose inutili, che sennò dicono che non lavori, quindi mi raccomando. Senti, Patrizia, è un piacere averti qua, non so da quanto stai con me.
0: Ma allora, saranno 6 mesi che vi seguo.
1: 6 mesi, davvero? Cosa ascoltavi prima, sì. Patti? Non lo sapevo, puoi confermare.
0: Fai tanta compagnia, tanta.
1: Mamma, che carina, come sei arrivata da me?
0: Ma lo psicologo, diciamo, switchando.
1: Ah, ok, ma cosa ascoltavi prima di noi? Così, giusto per sapere.
0: Ma allora, posso dirlo?
1: Sì, sì.
0: Allora, ascoltavo un po' Kiss Kiss.
1: Sì, li salutiamo.
0: RTL per le notizie, ecco.
1: Li salutiamo. No, ma guarda che le notizie che diamo noi qua. Che le notizie prima. Le notizie prima passano da noi. Li saluto, ma io saluto tutti, Lorenzo, ci ho anche lavorato di là. Non c'è una radio in cui non ho lavorato ancora.
2: No.
1: Quindi siamo tutti amici, non preoccuparti, ma qui è un po' diverso, avrai capito? Perché noi dice siamo migliori, non neanche peggiori, ma noi, Patrizia,
0: no,
1: e tu ne fai parte.
0: Fate bellissima musica e tenete tanta compagnia.
1: Peccato per quello che parla, ma.
3: La famiglia!
1: Patti, qual era la risposta corretta alla domanda di oggi? E la domanda lo ricordiamo per chi avesse appena acceso la radio. Su M2O si dice: se il giorno prima di ieri era venerdì, che giorno sarà il giorno dopo domani? Zazan.
0: Martedì.
1: Sì. Ma era difficile, Patti?
0: Allora ci hanno aggiornato un attimino. No, ma dai, non era difficile.
1: Allora, senti, a RTL o a Kiss Kiss non ti avrebbero mai fatto fare questa cosa al mio trello, gne gne. Qua sì. Uno, due, tre, vai.
0: Gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne

0: tutti luminosi e ti regalo pure una canzone. Dimmi se ti piace Jovanotti e Gabri Ponte insieme, va bene?
1: Vanno benissimo.
0: Un bacio, ciao tesoro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Signori, signori, una puntatona!
10: Canale 750. Sì, digitale terrestre.
9: Fuori il primo tormentone che vi viene in mente. Musica, canzoni, balli.

0: Notte 90, disco dance storico, Freddie Mercury.
1: M2O.
2: M2O. 8 e 90. Gli anni 90.

0: parte di quei classiconi che tu non sai più a quale età, epoca appartengano. Sì, è degli anni 60, lo sappiamo noi che facciamo questo lavoro, credo pure voi, ma ormai quando citi per esempio una frase mutuata da quella canzone non sai più perché la stai dicendo e a quale epoca appartenga. È di tutti, capito?
1: Ciao Valterina, mi viene in mente libidine, te lo ricordi Jerry Calà negli anni 80? Beh, doppia libidine, ciao Nicole da Modena.
0: Sì, ma continua ancora a dirlo peraltro, mica solo negli anni 80.
2: Ciao Walter, sono Alessandro da Cagliari, ho 5 anni.
0: Ciao Alessandro.
2: E potresti mettere Bad di Michael Jackson?
0: Caspita ragazzi, come vengono subito.

0: assoluta del pop ed è M2O. Il programma si chiama Il Morning Show di M2O perché mi rendo conto che possiamo prendere con una canzone del genere anche nuovi ascoltatori che sono appena arrivati in fuga da altre radio e poter far parte della famiglia.
1: La famiglia!
0: Allora fatemi sapere, anche se siete nuovi, ma anche se siete qui tutte le mattine, pure nel periodo quello dell'estate, anche durante il mese di luglio, il numero è il 342-654-3210. In questo caso se siete nuovi, perché noi aggiorniamo il registro delle presenze, capite? Cioè noi mettiamo il vostro nome, la città e diciamo e scriviamo di fianco se siete nuovi o siete della famiglia da sempre. Stamattina vi va di lusso perché è super puntata dedicata ai tormentoni di sempre. Non soltanto agli spot. Tormentone è una frase, uno slang, è uno slogan, è una canzone, è qualcosa che ripetiamo da tanto tempo e alle volte dimentichiamo anche da dove arrivi. Tipo:
1: ciao Walter, ciao. Buongiorno family.
0: Io sai che temevo il momento, paventavo il momento in cui saresti arrivata a dirmi:
1: ecco il mio tormentone.
0: No, no.
1: Mi chiamo virgola.
2: Mi chiamo virgola.

0: Ma vi ricordate che trillavano i cellulari? Vi chiamo virgola.
1: Serena Deloitte.
0: Ciao Sere.
1: Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita.
0: E poi c'era anche il seguito, ma mi fermo
2: ciao,
0: qui.
2: Master, ciao Marilena da Milano. Ciao, io mi ricordo quando facevano la pubblicità con Manfredi che diceva il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è? Perché io lo prendo zuccherato, le mie colleghe lo prendono amaro. E io gli faccio sempre questa frase, ma non
0: hai ragione, guarda, sai che l'ho ritrovata, senti che meraviglia. Peraltro lui uno tra gli attori più bravi in assoluto, Nino Manfredi, senti.
3: Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è.
0: Che voce peraltro meravigliosa, quanto ci manca. Va bene, allora 342-654-3210. Se ho perso il controllo dei messaggi.
4: Beh,
0: ma da moda alle 6 meno un quarto che l'ho perso. Siamo una marea.
5: Ciao
0: Dani,
5: Walter.
0: Dimmi.
5: Daniele da Firenze.
0: Ciao Dani.
5: Io tormentone che mi ricordo è ehi Gringo, la macchina va.
6: Ciao Walter, Pierpaolo da Roma.
0: Ciao.
6: Io in testa c'ho solo un motivetto che fa: quante cose al mondo puoi fare?
0: Costruire.
6: Costruire.
0: Sai che anche stamattina alle 6, quando abbiamo iniziato, era tra le più città. Era la centrata,

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

0: adattati. I fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Stamattina vi regalo la nuova t-shirt con la scritta Dance With Us, cappellino, portapasse, gli adesivi. Appena sentirete Play With Us, che è il gioco della radio, basterà mandare un messaggio in quel momento e a sorpresa. Però è nella prossima mezz'ora, quindi ci possiamo arrivare. 342-654-3210. Scrivete il vostro nome, la città, dite, oppure scrivete Play With Us e poi incoraggiate il conducente. Walter, dalli a me i gadget.
1: Arrivano.
0: Prima però utilizzate lo stesso numero per mandarmi un messaggio adesso entro le 9 per tirar fuori, uscite un tormentone questa mattina, quello di sempre, quello che vi viene in mente, che non è legato solo ad una canzone, neanche soltanto ad uno spot, può essere anche un balletto, tipo a me era venuto in mente anche Saturday Night, con il quale balletto e con la quale canzone avevo un rapporto proprio di odio-amore all'epoca, ma ce ne sono mille di cose, frasi e

0: la Family invece ricordo Elak sempre più in alto.
1: Sì, è vero.
2: Valentina da Lucca. Ciao. Sono resuscitata.
1: Ciao Vale.
2: Senti, a me viene in mente
1: Kodak, molto ciao. Detta. Ciao, ciao, ciao cara, ciao.
0: Ciao Walter, Elena da Reggio Emilia.
1: Ciao Elena,
0: io
1: ciao.
0: Mi ricordo benissimo la pubblicità cinghiale.
1: Sì.
0: Per una grande parete ci vuole un grande pennello. Cinghiale.
1: Sì, non sei l'unica ad averlo citato.
3: Ciao volta. Fabrizio da Asti. Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sei fatta.
1: Senti, sai che se mi avesse portato indietro il mio conduttore preferito, mi avesse fatto la stessa domanda, io mi sarei soffermato proprio su questo. Ero molto piccolo e me la ricordo come fosse oggi.
4: È vero.
1: Brava. Ma sarà perché era legato al mondo dei dolci e ci piaceva.

0: idea che faceva e sapeva fare, questo era un po' il senso. Ciao!
1: Turista fai da te? No al Pitur.
0: Vedi, queste sono più o meno dello stesso periodo. Franci.
2: Buongiorno Walter, Francesco da Palermo.
0: Ciao.
2: Come puoi dimenticarti? È pezzemolo gelato San Montana.
0: Hai capito che è molto legato agli slogan. Lo dico anche ai creativi che questo fanno, ed è sempre più complicato fare questo mestiere nel 2026. Quelle rimangono, le soundtrack, le colonne sonore, i testi giusti e anche la melodia giusta.
3: Che ce l'hai gratta e vinci te?
0: No, non ce l'ho. Senti, sai che ho visto il mio amico Mauri Lobini e Jeffrey che stavano suonando in aeroporto dopo che hanno trovato un pianoforte proprio questa canzone?

0: Ciao Walter, volevo dirti una cosa, sono le 5.46, sveglia, sveglia, volevo dirti una cosa.
1: Dimmelo.
0: Allora, è così che si va al mare, con il buon umore.
1: Alle 5.46 mi ha mandato questo messaggio, l'ha rimandato adesso, ho capito perché, siamo

tutto, aspettatemi che arrivo. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: famiglia e soprattutto con voi.
1: La famiglia.
0: Daniel!
2: Eccomi!
0: Hai detto non ci credo, vero Dani? Invece devi crederci no. di più, capito Dani? Dov'è che sei?
2: Ragazzi, abbiate fede, Walter chiama!
0: Bravo!
2: Walter chiama!
0: Daniel, sei ad Asti, vero?
2: Sono in provincia di Asti, sì.
0: Ma sei partito da dove stamattina? Perché io so quello che fai, loro non lo sanno ancora, gli altri membri della famiglia. Ma è un corriere, giusto Dani?
2: Sì, faccio il corriere... Sono partito da San Marzano Liveto e vado ad Alba, Fossano e poi andrò su a Torino.
0: Ma sai che quella zona è meravigliosa? Io sono nato ad Alba, lo sapevi Dani? Incredibile. Però manco da una vita. Zona stupenda, ricca di bella gente, molto bello. Senti, fra l'altro adesso sarà un weekend piemontese, ma passi a trovarci sabato sera, perché venerdì ormai sono introvabili i biglietti, sarò a Torino, ma sabato sera sono con tutta la famiglia, l'M2 Night, con Shorty, Fargetta, Albertino e con me ci vedremo a Cossato Biella al campo sportivo. Ci vediamo lì, l'ingresso è libero.
2: Bene.
0: E tu?
2: Lo so bene, pensavo che fossi a Cossano, che è un paese qua vicino, e invece poi ho scoperto che eri accostato.
0: Ma guarda,
2: che è circa un'ora e mezzo di viaggio.
0: Guarda che per te posso togliere anche una consonante, quindi la sostituisco. No, siamo a Cossato Biella, ma sarà per un'altra occasione. Allora, se ti faccio un po' di regali, così che tu ti possa far riconoscere, dovresti vederci in giro. Siamo molto più belli in questo periodo perché abbiamo indossato anche noi la nuova t-shirt con la scritta Dance With Us di M2O, più il cappellino, portapass e gli stickers della radio, va bene?
2: Non vedo l'ora di riceverli e di poggiarli sul mio fisico di 100 kg.
0: Non l'avrei detto dalla voce. Uno dice, ma dalla voce lo capisci? Sì, dalla mia voce capisci che sono in forma, che ho i muscoli scolpiti.
2: Sì, ti conosco molto bene.
0: Davvero?
2: Ti seguo sempre.
0: Grazie davvero, sì. Dani. Grazie per far parte della famiglia. Ti
2: grazie
0: auguro un'ottima estate.
2: Tutte le mattine da almeno 4 anni ti seguo dalle 6 del mattino in avanti.
0: Ti voglio bene, se non è questa la
1: famiglia.
2: Anche io, mi fai tanta compagnia.
0: Grazie Dani, guida piano, un bacio grande.
2: Certo, un abbraccio a tutti quanti, anche a te.
0: Daniel,
2: ciao.
0: Più musica. M2O.

0: giovane per averla vissuta. Le donne sulle serie fuori dal paese.
1: Ma che certo che l'ho vissuta, in centro a Bari, che sono lì a fare le orecchiette, ma certo.
0: Che signore meravigliose. E se tu t'avvicini ti raccontano tutta la storia della vita, è meraviglioso.
1: Ma tu quando torni al tuo paese le vedi le madonne nelle chiese?
0: Guarda, perché mi fai... Tu perché... Sì,
1: perché
0: le
1: ti
0: vedo,
1: conosco,
0: le...
1: ti conosco.
0: Le vedo le madonne. Senti, io torno domani mattina alle 6:15, amico mio.
1: Ciao Walter. Oggi vai, oggi vai.
0: Intanto vedo te, c'è Davidino.
2: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi mi

0: 1000.
1: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Posso solo dire che Pizzulli è appena tornato al suo paese. Ciao Walter, ci vediamo domani mattina qui su M2O. Intanto vi dico benvenuti e ricominciamo da Elvis Presley.

AXL remix per un classico di Elvis Presley, la sua A Little Less Conversation, appena ascoltata alle 9:06 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il matinè di M2A, una sorta di festicciola matutina dove ci ritroviamo a commentare un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo grazie al contributo preziosissimo della redazione di M2O. E vi dico già che questa mattina vi dirò che dovremo parlare di quello che praticamente colpisce praticamente tutti i lavoratori italiani quando ci si ritrova al mattino al lavoro, a scuola, all'università, al bar a fare colazione, del tipo: ma hai dormito questa notte? Ce l'hai fatta con il caldo? Sì, perché le nostre notti possono avere ovviamente un riscontro diverso durante la giornata in base al sonno che abbiamo avuto. Se avete dormito bene o male lo potete raccontare al 342-654-3210. Queste, se lo sapete benissimo, sono anche salvate tra il numero dei vostri preferiti, visto che sono le coordinate per interagire con la diretta di M2O. Ma ad ogni modo sappiate che questo numero servirà anche da qui a mezzogiorno per tentare la fortuna con Play With Us, il nostro momento ludico che vi premia con i gadget di M2O. E in particolare in questi giorni abbiamo realizzato la nuova t-shirt Dance With Us di M2O, che tra l'altro Albertino ha indossato durante Albertino Everyday. Potete rivedere il video anche nei nostri account social. Oltre alla nuova t-shirt Dance With Us potrete vincere il cappellino, il portapass e gli stickers. Siete pronti? E allora ricominciamo subito anche con Shakira e Burna Boy, Dai Dai, visto che c'è area di mondiale.

How Deep Is Your Love, questa è la canzone che avete ascoltato alle 9 e 12 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e già le vostre notti come sono trascorse lo state raccontando al 342-654-3210. Ma non possono mancare neanche questa mattina un po' di notizie da Sesta Pagina. Lo so che le aspettate, sono quelle notizie che giustamente per motivi di importanza non trovano riscontro nei grandi titoli delle pagine nazionali e internazionali dei quotidiani. Però se sfogliate un po' andiamo lì anche a ritrovarle e a raccontarle a voi, che potete commentarle con chi più vi piaccia. Beh, sappiate che c'è stato un allarme a Forest Beach in Australia del Nord, dove il ritrovamento di misteriosi oggetti metallici trascinati a riva dal mare ha spinto le autorità a isolare la costa. I residenti hanno segnalato la presenza di queste sfere metalliche di colore nero, che di per sé, vedendo anche le foto, sono anche affascinanti. Tuttavia, però, iniziano ad esserci, diciamo, un po' di sospetti rispetto a questo ritrovamento, perché questi reperti sarebbero recipienti appartenenti a un veicolo spaziale. Sì,

aveva voglia di sperimentare Alan Walker. D'altra parte lo sapete che lui ci ha abituato a questi beat così potenti. Eppure, volendo, andando a ricercare qualcosa nel passato, nella musica classica, ha detto: ma cos'è che aveva i beat così potenti? Beh, ma certo, o fortuna della Carmine Burana. Infatti l'ha proprio presa come ispirazione per questa canzone, per questo M2Hot, dove ha collaborato anche con la voce di Eva Max. Sentito la Fate, la novità appena ascoltata alle 9:16. Siete su M2O, in diretta ci sono io. Sono Davide Rizzi e stavamo facendo un po' di notizie da Sesta Pagina, perché è successa una cosa molto particolare in quel di Ancona. Un incidente con una pecora in moto. Il proprietario deve risarcire il centauro. No, vi spiego bene, perché c'è stata una svolta giudiziaria per questo motociclista che è rimasto coinvolto in un incidente stradale dopo aver colpito in pieno, così proprio, un ovino mentre era in sella alla sua motocicletta. Non è successo niente, lui è sano, c'è un processo, solo che in primo grado era stato condannato a risarcire il tutto. Al contrario, invece, ha impugnato la sentenza di primo grado e la Corte d'Appello delle Marche ha riconosciuto una responsabilità del 60% in capo al proprietario dell'animale. Ebbene sì, doveva stare attento anche alla sua pecorella, che non poteva attraversare così per niente la strada all'improvviso. Quindi adesso cosa faranno? Andranno in Cassazione oppure faranno pace? Chainsmokers, Coldplay.

0: musica anche con Kungs and Boys Noise. La loro Getaway ci porta dritti verso le 9 e 21 minuti per farci la domanda, forse più banale, più casuale, che cade anche nel luogo comune di questi giorni: ma hai dormito bene questa notte? Ecco, a questa domanda, seppur luogo comune, state rispondendo al 342-654-3210. Non tanto per una curiosità morbosa che abbiamo nei vostri confronti, quanto per capire come si può affrontare una giornata di lavoro con questo caldo torrido.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Sono arrivati i saldi fino al 50%.

0: sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

every day. The Heat on Mad Red sound like this.

0: Rugel insieme ad Ultronateco, Moving to the Sun, sempre mia ossessione dell'estate 2026, insieme ai Prospa e Free Your Mind. Diciamo, sono due canzoni che si accompagnano molto bene in questo periodo e che per fortuna abbiamo ascoltato anche alle 9:31 minuti su M2O durante queste notti così calde, così afose d'Italia e non solo. Il tema è un altro: come si affrontano queste notti, ma soprattutto, se non avete chiuso occhio per colpa del caldo, come si fa la giornata di lavoro? Prego.
1: E con acqua.
0: Acqua.
1: Pochi caffè.
0: Sì.
1: E soprattutto un bel sorriso stampato sulla faccia.
0: Il sorriso stampato mi ha fatto ridere veramente. Ma non è stampato questa mia risata, è assolutamente veritiera. Tra poco ne parliamo. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare agli inizi del nuovo millennio 2000 con Disco Down. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.

0: Il leader del popolo della famiglia è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma. Le accuse sono di truffa ed evasione fiscale. Ad Inolfi si trova ai domiciliari, oggetto dell'indagine, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Cambiamo argomento, sono più di 80 gli obiettivi in Iran colpiti nella notte dagli Stati Uniti. Per il Pentagono l'attacco rappresenta una risposta ai raid condotti negli ultimi giorni da Teheran contro le navi in transito nello stretto di Hormuz. Per l'Iran si è trattato invece di una grave violazione del memorandum d'intesa. Le forze iraniane hanno risposto bombardando le basi americane in Kuwait e Bahrain. È scattata all'alba una vasta operazione della polizia contro la pedopornografia. 7 persone sono state arrestate tra Catania, Frosinone e Potenza. Altre 30 risultano indagate in tutta Italia. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Per lo sport parliamo di tennis. A Wimbledon oggi Flavio Cobolli e Jasmine Paolini affronteranno rispettivamente il britannico Ferry e l'ucraina Kostyuk nei quarti di finale. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata i cieli sereni e poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature

0: Dietro il progetto House of Glass si nascondono due produttori molto importanti, tutti italiani, Gianni Bini e Paolo Martini. Proprio loro hanno avuto successo con la loro Disco Down dal 2000, la canzone che avete ascoltato per il nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche delle soluzioni per affrontare queste notti caldissime d'estate. Abbiamo sentito anche le previsioni meteo della nostra redazione. Insomma, ci saranno veramente delle caldazze, visto che oggi è in assoluto la giornata peggiore di questa nuova ondata. A Milano si parla anche, così magari con un po' uno sparacchio, di temperature sui 37-38, addirittura una percepita quasi di 40 gradi. Quindi, con questo caldo, come si affronta la nottata per essere reattivi e pronti al lavoro? Fede!
1: Ma io devo dormire bene, certo, per forza. Ma perché guido un furgone 8 ore al giorno e non posso non dormire.
0: È una questione di sicurezza.
1: Quindi purtroppo aria condizionata tutta la notte.
0: Sì, è vero, un altro tipo dormire con l'aria condizionata, altrimenti come ci si arrangia? Condizionatori accesi, ventilatori puntati addosso, docce gelate ogni due ore, però al mattino si è distrutti.
2: M2O, più musica.

0: pesce sono riusciti a tradurre in cattive abitudini su M2O.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
3: Davvero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: passata le 9 e 48 minuti su M2O. Comandato risveglio, ragazzi. Siete già al lavoro un po' assonnati perché avete avuto troppo caldo questa notte. Ecco, ci stiamo interrogando su questo, grazie anche ai vostri messaggi e alle testimonianze che state inviando generosamente al 342-654-3210. Sentiamo qualcuno. Dario, prego.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Dario d'Alba. No, ciao, io ho dormito benissimo nel mio bilocale.
0: Sì.
1: Pian terreno, con piscina esterna, però, quelle però. Easy, quelle fuori terra.
0: No, easy easy, però è pur sempre una piscina, come dire. Poi chi abbiamo?
2: Buongiorno, sono Cristina da Sesto San Giovanni.
0: Ciao Cristina.
2: Io direte intanto, ma io non sento caldo. Io non soffro il caldo assolutamente.
0: Veramente?
2: Né caldo né freddo.
0: Sei a termica praticamente. No, guarda, ma non ti odiamo. Anzi, è una grandissima stima, soprattutto per le persone che non riescono ad avere una notte tranquilla durante queste grandi giornate di AFA. E allora, anche noi, come dei bravi intrattenitori radiofonici, abbiamo deciso di stilare la guida definitiva, mettendo insieme ogni fonte possibile e immaginabile per affrontare una giornata di lavoro nonostante una notte insonne. Che poi sia stata insonne per divertimento alternativo, per un hangover, per una seratona oppure per il caldo, noi non siamo dei moralisti e non vogliamo giudicarvi. Ma per prima cosa, diffidate dalla vostra voglia di caffè appena svegli. Ecco, secondo gli esperti non andrebbe benissimo. Molto meglio iniziare la giornata con un bicchiere d'acqua e anche del limone.

0: Tayo Cruz, la sua Break Your Heart, appena ascoltata alle 9.55 minuti. Quindi, come affrontare una giornata di lavoro dopo una notte insonne per il caldo oppure per gli affari vostri perché avete fatto tardi per altri motivi? Rita,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Davide.
0: Buongiorno. Hai dormito
1: a casa
0: male?
1: Mia ci sono i muratori per cui l'aria condizionata non funziona.
0: Non funziona.
1: Perciò si dorme col ventilatore puntato sul letto. Praticamente si dorme in scooter. Però vabbè, l'estate è anche quello. Quindi mi piace lo stesso. Un bacio.
0: Si dorme come se fossi in scooter.

0: Detto questo, non credo che nessun medico voglia consigliare una soluzione del genere contro il caldo delle notti, ma noi stiamo dando invece altre soluzioni per affrontare la giornata di lavoro. Si dice che la colazione debba avere un cibo che fornisca energia stabile, quindi gli esperti dicono: prendete quei cibi che attivino il cervello se avete dormito poco, quindi proteine magre come yogurt, uova, pollo, frutta, verdura, foglia verde, tutto quanto. Evitare magari carboidrati complessi. Integratori dicono: se proprio dovete, sempre su consiglio, prendete del magnesio o la vitamina B12, che è capace di combattere la stanchezza in questo caso.
1: M2O.
2: M2O.
1: Più musica.

0: appena ascoltata su M2O. Devo dire che dopo tutti questi consigli mi sento quasi pronto per gli amici di Studio Aperto, ve lo dico, eh. Sentiamo Marina, prego.
1: Ma Davide, ma se già non ho dormito per il caldo, sì, in più devo affrontare una giornata di lavoro, altro che yogurt, ci vogliono almeno 3-4 bomboloni alla crema con 16 litri di caffè di accompagnamento. Ciao ciao, migliore. Marina da Bari.
0: Marina, io non ti dico niente, ma fallo pure.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: M2O Cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mercoledì 8 luglio 2026, le 10 in punto su... E poi, solo ad ascoltare la parola bombolone di Marina, mi è venuto l'attacco di fame che, vabbè, mettiamo la M2 Hit.
9: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Anche il mercoledì mattina alle 10.04 minuti abbiamo ascoltato il nostro M2 Hit per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinello, sapete, la nostra festicciola mattutina su M2O dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 con me in diretta. Sono Davide Rizzi e provo a gestire il traffico dei rimedi della nonna, notti passate in bianco per colpa del caldo, condizionatori dal rumore di un motorino acceso di un ciao degli anni 80. Sentiamo un po', Simona.
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, io dormo con l'aria condizionata perché se no non
0: sì.
1: Scoppierei. Ecco.
0: Certo.
1: Simona da Vigevano, sono una tua collega.
0: Colleghissima.
1: Perché se non dormo le cause se le vince qualcun altro.
0: Pregiatissima, ecco. Collega.
1: Alla mattina colazione con Benagol.
0: Ma come colazione?
1: E si affronta la giornata. Un ma abbraccione, no. Ciao Davide.
0: Ma collega, ma non possiamo dare questi consigli colazione con le Benagol. Mi chiudono il programma.

0: Feeling Good in una versione remix di Joel Corry che avete appena ascoltato su M2O. Ma non ho capito, siamo diventati un programma di nutrizione, Erika?
1: Buongiorno, Erika da Prato.
0: Ciao.
1: Io faccio colazione sempre con la frittata di albume.
0: Sì.
1: E ogni, se ho ancora più fame, galletta di riso con burro d'arachidi sopra.
0: Mamma mia, tutto giusto, tutto buono, tutto sano, tutto nutriente. Però onestamente non ci ho sbatta di mettermi lì a cucinare al mattino appena sveglio. Comunque sia, come direbbero quelli bravi, andiamo avanti, visto che sono le 10-11 minuti. E voglio dare il benvenuto, bentornati anche ai nuovi ascoltatori di M2O che sono appena arrivati e magari non sanno a memoria le nostre coordinate. Sono facilissime, se anche voi volete interagire con la diretta, liberi di farlo sempre al 342-654-3210. Vocali, WhatsApp, mi raccomando, tra i 15 e 20 secondi, perché siete tantissimi e noi ci teniamo anche ad ascoltarvi tutti, proprio per creare il nostro grande dibattito. Un dibattito che arriva dall'Unione Europea in questa seconda ora, visto che parleremo della nuova normativa per quanto riguarda gli imballaggi. Adesso invece musica nuova, M2 Hot.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

è stato anche uno dei nomi più forti della scena underground mondiale. Tra l'altro suona spessissimo nei locali top di Ibiza come la Nesia o il DC Des, che voi conoscete benissimo. I Never Knew invece è il titolo della novità che avete appena ascoltato su M2O, mentre ci appropinquiamo, utilizzando queste parole che riempiono proprio le labbra e la bocca, per andare a raccontare cosa sta accadendo a livello europeo e soprattutto come arriverà a modificare i nostri stili di vita. Tanto per darvi un immaginario, a tutti capita, capiterà, lo fanno quotidianamente, di acquistare qualcosa online. Il punto non è l'acquisto online, il punto è la confezione, perché voi magari comprate un oggetto di piccolissime dimensioni e poi vi arriva questo pacco enorme e al di là dello scatolone quello che trovate dentro è un sacco di pluriball, un sacco di plastica piena d'aria, questo per proteggere magari questo piccolo oggetto che avete comprato. Il punto è un altro: l'Unione Europea si sta impegnando da diversi anni proprio a diminuire drasticamente l'utilizzo di plastica, soprattutto per gli imballaggi, cosa che invece non avviene in grandi magari stati rivoluzionari come il Giappone o la Corea, dove lì invece ne fanno un abuso

0: Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl alle 10:17. State ascoltando M2O, più musica sì, ma anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210, visto che in Unione Europea e in generale nei paesi membri dell'Unione ormai c'è una presa di coscienza effettiva rispetto all'abuso dell'utilizzo di plastica, motivo per cui la nuova normativa, che in realtà è stata approvata l'anno scorso ma entrerà in vigore ad agosto, promette veramente qualcosa di drastico che tra poco vi racconto.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: cattiva cammina por el
1: sendero. Carol G e Manu Chao insieme per questo ritmo latino viajando por el mundo. E anche voi, se avete viaggiato un po' per il mondo, avrete notato che l'Unione Europea è davvero molto ambiziosa rispetto alla tematica dell'abolizione dell'utilizzo degli imballaggi di plastica. Insomma, la plastica monouso sta per essere vietata, con un progetto che viene definito ambizioso e vincolante. Sentiamo qualche messaggio. Claudio, prego.
2: Ciao Davide. Ciao. Sì, guarda, proprio 2 giorni fa ho comprato da un sito di e-commerce famosissimo che non cito, una SD card di quelle che vanno dentro alle videocamere, le macchinette fotografiche, quindi piccolissima, come una moneta di 2 euro. È arrivata con una scatola grandissima che ha detto al corriere: non è mia questa. No, è questa, c'era il nome mio. Ma guardi, non è grandissima la scatola, non è mia. Era come una scatola di scarpe,
1: cioè no, ma
2: proprio grandissima per una SD card.
1: Infatti questa nuova normativa entrerà in vigore da agosto e già le aziende di e-commerce si stanno adattando. Tra poco ne parliamo. Intanto M2O The Meteo, ma prima redazione. M2O
3: DJ Station. La nuova fiammata di tensione nel Golfo rischia di fare precipitare Stati Uniti e Iran in un nuovo incontrollabile ciclo di ritorsioni. Nella notte, infatti, le forze americane hanno colpito più di 80 obiettivi iraniani in risposta ai raid condotti negli ultimi giorni da Teheran contro le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. L'Iran parla di una grave violazione del memorandum d'intesa e ha lanciato missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove oggi il presidente ucraino Zelensky vedrà Donald Trump, nella notte stamattina la Russia ha preso di mira obiettivi civili in diverse regioni dell'Ucraina. Il bilancio è di almeno 4 vittime, di cui una a Kiev. Truffa ed evasione fiscale. Con queste accuse, Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato messo agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Roma, oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle puntate su eventi sportivi. Ad Adinolfi è contestato anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio. Siamo al calcio. Ai mondiali, successo in rimonta dell'Argentina sull'Egitto e la vittoria della Svizzera, i rigori con la Colombia hanno completato il tabellone degli ottavi di finale. Domani sera il via ai quarti con Francia-Marocco. Infine il tennis. Oggi a Wimbledon Flavio Cobolli e Jasmine Paolini sono impegnati nei quarti di finale con il britannico Ferri e l'ucraina Kostyuk. Obiettivo semifinale già centrato dal numero uno del mondo Sinner, che venerdì affronterà il serbo Djokovic. Ora il meteo.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nel pomeriggio sole da nord a sud con poche nubi sparse, isolati rovesci sulle Alpi orientali di confine, in serata e nella notte cieli sereni al poco, massimo poco nuvolosi su tutta Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

0: Do It Again Now.
1: Oltre che a una grandissima canzone, anche un video di dubbia moralità ma molto divertente ed ironico. Ve le ricordate le scimmie che ballavano in giro per le città? Sì, parlo di The Blowdown Gang, era loro The Bad Touch, una versione remix del 1999 che avete ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche delle soluzioni rispetto a questa nuova normativa che viene definita ambiziosa dalla stessa Unione Europea per andare a diminuire drasticamente

0: Sentiamo voi, prego.
1: Buongiorno. Buongiorno. Io acquisto spesso su internet, okay, su varie piattaforme.
0: Sì.
1: E arriva quasi tutto dall'est, quindi sì, Cina, Giappone, okay, e quant'altro. Però ho notato che ultimamente mi stanno arrivando sì cose con imballaggi un po' più grandi dello standard, però sì, all'interno non ci trovo il pluripull, ci trovo la carta accartocciata,
0: carta riciclata,
1: quindi non lo so, forse è un po' cambiata questa cosa?
0: Eh beh, caro Marco, è proprio questo il punto, stanno cambiando le cose.

0: Brother, che è impressionante, meravigliosa anche questa Like It, appena ascoltata su M2O. Più musica, ma meno plastica monouso. Ne parliamo nella nostra pausa caffè.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Allora, com'è andata la serata?
18: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
17: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
18: Nah, non ti sei persa niente.
19: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
20: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

every day. L'estate su M2O suona così.

Derulo e la sua Kiss the Sky alle 10:47 minuti. L'avete ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato tutto per fare la nostra pausa caffè. Mi raccomando, con tazzine di ceramica lavabili, non tazzine di plastica, o quantomeno che possano avere anche

0: Surf 2026, che viene definito uno tra i più ambiziosi della storia, visto che l'obiettivo è quello di ridurre al minimo gli imballaggi per tutte le cose che acquistiamo online. Sentiamo qualcuno. Sauro, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Comunque, oltre che demonizzare la plastica,
0: sì,
1: forse basterebbe cominciare ad usarla in maniera corretta e, quando la utilizziamo, smaltirla nel modo corretto. Non ci sarebbero tutti questi problemi che ci sono di plastica abbandonata, di plastica in mare e tutto quanto.
0: Sì.
1: È solo colpa nostra, non è colpa della plastica. La plastica è solo un materiale.
0: Ok, ciao, va bene. Che ci sia lo zampino, la colpa e il dolo umano, su questo proprio non ci piove. Ad ogni modo, però, per dare una regolamentazione, per dare una direzione rispetto alle cose da fare, ci sta anche che intervengano anche le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma l'obiettivo, appunto, di questo nuovo regolamento, che entrerà in vigore ad agosto, lo ricordo, non è quello del tipo dei titoli allarmanti "non ci saranno più bottiglie d'acqua di plastica". No, non è così. Allora, ci saranno dei limiti molto severi sugli PFAS, le cosiddette sostanze chimiche esterne, che negli imballaggi con contatto con gli alimenti dovranno avere delle misure veramente ridottissime per evitare la dispersione delle microplastiche, che stanno diventando un tema dei giorni nostri. Inoltre ci saranno anche limiti importanti sui metalli pesanti presenti negli imballaggi e poi un principio generale di minimizzare al massimo l'imballaggio, che non è più un consiglio, diventa legalmente vincolante.

nuova di Gabri Ponte e Jovanotti, si intitola DNA e l'avete appena ascoltata alle 10:55 minuti. Siete su M2O e anch'io con i miei colleghi e qui presente Rino ci stiamo prendendo il nostro caffè in una tazzina di ceramica, visto che stiamo parlando del nostro, del nuovo regolamento dell'Unione Europea vincolante per tutti gli stati membri a partire dall'agosto 2026. È una legge già approvata dal 2025, però giustamente per questi cambi che riguardano proprio la vita delle persone, dei cittadini, ci vuole un passaggio proprio, ci vuole una deadline, dei termini determinati, come dice la parola stessa, per andare a stabilire le regole, i regolamenti e come potremo migliorare, andando a diminuire al massimo gli imballaggi dell'e-commerce. Ma non è tutto, perché questo piano definito ambizioso prevede anche degli altri paletti. Infatti a partire dal 2027 i locali che vendono cibo da asporto dovranno accettare contenitori portati dal cliente, così da ridurre l'usa e getta. Non so se qui poi rientri anche una normativa igienico-sanitaria per i ristoranti, andremo ad approfondire. Questo almeno è quello che abbiamo reperito al momento, che di per sé consente anche al singolo cliente di portarsi una schiscetta, si dice a Milano da queste parti. Entro l'agosto 2028 arriverà anche l'etichettatura armonizzata, che sarà uguale per tutta l'Europa. Quindi ci saranno i QR code che indicheranno chiaramente dove buttare ogni tipo di imballaggio, di modo che appunto tutti gli stati membri possano avere una legislazione e un regolamento comune da questo punto di vista. E in più anche una nuova normativa, non solo per quanto riguarda le aziende produttrici di imballaggi che dovranno diminuire al massimo i metalli pesanti presenti nelle diverse confezioni, ma i bar, i ristoranti e gli hotel dovranno offrire almeno il 10% delle bevande in imballaggi riutilizzabili, come le bottiglie di vetro a rendere. Ecco, il vetro a rendere è una questione che in Italia ancora è scomparsa, non c'è, c'era negli anni 50-60 ed è andata via. In Germania viene ancora utilizzata e avete in mente un po' la pulizia dei centri città tedeschi. So caught up on the stuff, overthink everything too much.

0: Bellissima anche la versione originale di Moby ed è subito The Beach. Ve lo ricordate il film con Leonardo DiCaprio girato alle Phi Phi Island? Ecco, quello sì che è un paradiso privo di plastica. Si intitolava Oh My, l'avete ascoltata su M2O.
1: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it.

0: la festa, vai in spiaggia.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: In FM Lab su MWO.it.
8: Mercoledì 8 luglio 2026, le ore 11.02 su Lo so che anche voi avete cantato M2O, ma adesso provate a cantare la canzone di Freemason, Love on My Mind.

0: classic house, mi viene detto dagli esperti e lo sostengo anch'io. Free Manson, Love of My Mind, apre la terza ora di diretta insieme su M2O per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove ogni giorno ci ritroviamo a commentare le notizie che troviamo qui in Italia, in giro per il mondo, ma in questo caso anche in Unione Europea. Visto che abbiamo un po' delineato quali saranno i principi, le tracce da seguire e diventeranno obbligatorie da agosto 2026 rispetto a questo progetto ambiziosissimo definito dalla stessa Unione Europea per la riduzione al massimo degli imballaggi di plastica nelle confezioni dei prodotti e-commerce. Sentiamo qualche opinione perché avete scritto in tantissime al 342-654-3210. Andrea, parto da te.
1: Per smaltire correttamente la plastica basterebbe mettere semplicemente una cauzione su tutto quello che utilizziamo di plastica.
0: Infatti come avviene anche in altri paesi, come in Germania, vero?
2: In Germania praticamente è tutto diverso, anche la plastica. La plastica, ci sono delle apposite macchine che tu rimetti il vuoto a pelle, la macchina, la plastica, e ti dà 25 centesimi a bottiglia.
0: Questo è il motivo per cui non si trova una bottiglietta di plastica, una lattina così in giro per le città, ma manco a pagare. È per forza, perché ti pagano loro.

c'è intensità, c'è anche provocazione e anche una critica in questa canzone di Tyga con Taste. Non l'ha presa benissimo, eppure è meraviglioso il sound che avete percepito ed ascoltato qui su M2O. 342 654 3210, stanno arrivando ancora tantissimi messaggi.

in questa terza ora del mercoledì dobbiamo parlare di sentimenti, dobbiamo parlare di relazioni, dobbiamo parlare anche di separazioni e divorzi. Diciamo uno spazio che abbiamo voluto chiamare M2O Love durante tutta questa stagione, durante tutto quest'anno. Ma ora avrei bisogno proprio di una vostra opinione, perché mi riferisco anche ad un consiglio che mi ha suggerito un mio amico l'altro giorno, che aveva un primo appuntamento, come direbbero i più giovani. Ehi, no, guarda, scusa, ho un date. Io benissimo. Dove hai deciso di portarla? Al cinema. Ma come al cinema, amico mio? Ma non si fanno i primi appuntamenti al cinema, perché poi siete concentrati a vedere il film e non potete parlare tra di voi, a meno che dopo ci

0: esserci un grande confronto generazionale. Il vostro posto preferito per un primo incontro lo potete raccontare al 342-654-3210. Voglio la motivazione però, eh?
1: M2O. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick

0: Una sonorità così international, ma a dire la verità loro sono italianissimi. Arrivano da Brunico in Trentino Alto Adige. Parlo di questo progetto musicale dal nome Ave. Meet Me in the Dark è il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata alle 11:15 su M2O mercoledì mattina, dove stiamo facendo il nostro M2O Love. Parliamo di sentimenti e già esploso qua il computer con i messaggi al 342-654-3210. Perché ognuno ha il proprio posto perfetto per fare un primo appuntamento. Un primo appuntamento d'amore, di relazione, quando ci si conosce, quando c'è un po' quell'ansietta, quando c'è quel batticuore per fare bella figura a tutti i costi e dare il meglio di sé, ovviamente, se si è interessati all'altra dolce metà. Detto questo, lascio la parola a voi. Dai, il miglior posto per un date, prego.
1: Purtroppo non mi è ancora mai capitato, sì, ma secondo me il posto perfetto per un primo appuntamento sarebbe un bel bar a Milano.
0: Un bar a Milano
1: a fare colazione.
0: Ma se sei di Roma,
1: uno
0: cioè,
1: di quei bar però belli dove fanno, sì, un sacco di buonissime, bellissime brioche.
0: Sì.
1: Perché vorrebbe dire che la persona che mi ci ha invitata ha veramente capito le cose che mi piacciono. Io,
0: okay,
1: amo fare colazione, si capisce tantissimo anche da chi mi conosce, lo capisce. E quindi sarebbe un ottimo primo passo.
0: Quindi ci sarebbe, diciamo, una conoscenza pregressa per avere questo primo appuntamento così specifico in un bar pasticceria. Definiamola così. Isabella, prego.
2: Ciao Davide.
0: Ciao.
2: Io sono Isabella da Monza e sono un po' in là con gli anni e quindi, sì, per me è il primo appuntamento classico in un bar, in un locale, mm-hmm, dove ci sia magari un po' di musica di sottofondo ma non invasiva, per un aperitivo, qualcosa di molto tranquillo,
0: l'aperitivo,
2: molto semplice, e poi ci si conosce, si chiacchiera e si vedrà.
0: Guarda,
2: ciao,
0: Isabella,
2: ciao.
0: Sei stata chiarissima. In mente anche 3-4 locali, quel di Monza, che sono ideali anche per un date. Anche se a dir la verità c'è proprio uno spartiacque generazionale. Tra poco ve lo racconto.

0: Jody Ranks e Albi in questa versione di I See You che avete appena ascoltato su M2O. Lena, buongiorno. Davide, il primo appuntamento per me è bello, immersi nel verde su una panchina, e lui porta un bel mazzo di fiori e la scatola di cioccolatini. Un po' anni 80, però si capisce il tuo romanticismo. E poi Alberto ci scrive dalla provincia di Brescia: ragazza conosciuta sui social, primo appuntamento in palestra, visto che ci alleniamo entrambi nella stessa, per darle agio così di non incontrarmi ma senza impegno, senza appuntamento formale.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Notizia dell'ultima ora.

0: In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Businessman ci porta dritti alle 11:30. Siete su M2O e stiamo parlando di sentimenti in M2O Love, o meglio di primi appuntamenti. Diciamo che sto notando dai messaggi che avete inviato generosamente al 342-654-3210 veramente una disparità di trattamento rispetto alla vostra età, o almeno così immagino, visto che gli under 35, secondo un ultimo sondaggio svolto su 5.000 giovani adulti intervistati in America tra i 22 e 35 anni, c'è un problema: non vogliono più fare appuntamenti romantici perché costano troppo. Allora il livello economico è diventato una barriera per innamorarsi. Tra poco ne parliamo. Ora M2 Old.

0: Non è una strana coincidenza che ci sia questo M2 Old. Dal 1991 Rosalla, lei, cantante originaria dello Zambia, ha raggiunto un successo incredibile da giovanissima quando si trasferì nel Regno Unito. Era Faith in the Power of Love, il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Primo appuntamento, ne abbiamo? Com'è andata? Prego!
1: Ciao Chantal da Rozzano. Io ti parlo per esperienza personale. Io ho incontrato mio marito tramite amici, insomma, okay. Però il primo appuntamento poi ce lo siamo dati in centro a Milano.
0: Sì.
1: In zona Buenos Aires, che io lavoravo in un'attività lì, un bar, sì, che poi fa pub la sera, insomma.
0: Ok.
1: E abbiamo preso il nostro cocktail da sport e ci siamo fatti una lunga camminata, perché a me e a mio marito ci piace un sacco camminare. Da lì è nato tutto, insomma, ormai sono 10 anni che siamo insieme, 8 sì, di matrimonio, e abbiamo un bel bambino.
0: Ma meraviglioso.

Fatto benissimo. E allora non è tanto la questione dell'economicità o meno di un primo appuntamento, perché stavamo raccontando di come l'86% dei giovani, secondo questo sondaggio che abbiamo trovato e studiato, sogna ancora il matrimonio, però non riesce ad organizzare

subito in un privé, allora lì vuoi giocare subito il jolly. In realtà per un primo appuntamento prenderò ad esempio quello che mi ha insegnato un'amica di cui non farò nomi, che è una regina delle app di dating. Lei come primo appuntamento propone sempre una merenda, un gelato, poi se va bene si va a fare l'aperitivo e la cena, altrimenti grazie a tutti, arrivederci, alla prossima.

0: perfetta per un primo appuntamento, secondo me sì.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ma ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Va appena ascoltata le 11:47 minuti, siete su M2O e basta parlare di primi appuntamenti, visto che la questione ancora è molto dibattuta. Voglio leggere solo Blondie che mi dice: ma perché deve essere romantico un primo appuntamento? Deve essere bello e coinvolgente, non necessariamente romantico. È un ottimo spunto che potremo magari considerare per la prossima puntata, il prossimo appuntamento di M2O Love. Adesso invece abbiamo il bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato l'umanità e il nostro mondo. Di sicuro hanno cambiato la Francia, perché l'8 luglio del 52 a.C. veniva fondata la città di Parigi.

0: M2O Play with us. Play with us. La canzone di Move Show, Maladie, è la canzone protagonista per tutta la giornata del nostro Play with us. Momento ludico che vi premia con la nuova t-shirt Dance with us di M2O, oltre al cappellino, al portapass e agli stickers che vanno a
1: Play with us, Luigi da Gallipoli. Dai, che dobbiamo andare al mare.
0: Ma complimenti, Baia Verde, vero? Dai, hai vinto tu.

energia, c'è passione nella musica e nelle parole della canzone di Dennis Ferrer. Hey Hey, appena ascoltata alle 11:55 minuti, dove su M2O continua il bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato le sorti del nostro mondo e dell'umanità? Beh, allora segnatevi che l'8 luglio del 1889 veniva fondato il Wall Street Journal. Tra l'altro vogliamo ringraziare il Wall Street Journal, che comunque è una fonte delle nostre redazioni e soprattutto del nostro Edoardo Re, che ha anche l'abbonamento. 8 luglio ma del 1978 veniva proclamato Pertini presidente della Repubblica, e nel 1994, chiedo scusa ovviamente a tutti i detrattori della Corea del Nord, ma io ho un piccolo feticcio rispetto a tutta la gerarchia dei vari Kim Jong, Kim Il Sung, perché è qualcosa di affascinante. Ovviamente non approvo nulla di quel paese lì, però rimane comunque un unicum in giro per il mondo. Ma va segnalato che oggi, 8 luglio del 1994, moriva a Pyongyang all'età di 82 anni il presidente nordcoreano Kim Il-sung, il primo leader del paese a partire dal 1948. Ora volete un po' di musica, sappiate di essere nel posto giusto, quindi mettiamo Jay-Z e Kilimanjaro con No Bad Vibes e subito dopo passo il microfono a Marlene.

0: Abbiamo parlato di primi appuntamenti. Secondo me per Marlene andrebbe benissimo anche un bel cinema, visto che ne è appassionata come primo appuntamento. Jazzy e Kelly Mangiaro con No Bad Vibes chiudono le nostre 3 ore di diretta insieme. Ora passo il microfono a Marlene. A domani!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Mezzogiorno! Ciao Davide, a domani! Comunque no, niente primo appuntamento al cinema. Al cinema si guarda il film. Ah, tre non stop!

0: che carica! Mezzogiorno e 8 minuti, che giorno è oggi? Mercoledì! Ah beh, allora siamo esattamente a metà settimana, a metà giornata. Ciao, sono Marlena, anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale. No, oggi purtroppo non si parte. Figurati se non si parte, abbiamo tonnellate di musica che ci portano in giro per il mondo. Da dove partiamo? Al fresco, dalla Svezia, dai paesi nordici. 342-6543-210, sì certo che arriva il Play With Us con un super premio. Si parte adesso.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

0: Violetta, il remix di questa Just The Way You Are degli italiani Milky su M2O 342-654-3210.
1: Ciao Marlene, scioccaci con la bella musica.
0: Va bene, ci provo. Abbiamo 2 ore da passare insieme, siamo appena partiti col nostro viaggio musicale. State qua, ben arrivato, ben arrivata, te che hai appena acceso la radio.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

0: sei. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce.
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Partenope, Merkel Cremont con Serena Brancale e The Colors. C'è aria di festa qua, e soprattutto perché sto per portarvi indietro nel tempo ad ascoltare una canzone che è stata ed è ancora colonna sonora dei Party più sfrenati, Miami di Will Smith. E sono sicura che è stata o sarà ed è ancora colonna sonora delle feste di Nonna Droniak, la 96enne da 4 milioni di follower su Instagram, che ha fatto parlare di sé per le feste che organizza nella sua casa di riposo in Connecticut. È stata minacciata: non puoi più fare feste. Lei ha detto: perché no? Pago e le faccio, non smetterò mai.

Will Smith, Miami. Vedi, ve l'avevo detto, anche Vittorio ci scrive: quanti ricordi, questa canzone è stata la mia colonna sonora per 2 mesi a Miami. Beh, se

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30%.

cattive abitudini per la prima volta insieme a Mace con Salmo e Colapesce. Salmo, che su Instagram si chiama Lebonski. Vabbè, il suo nome viene un po' da Simon Le Bon e anche dal grande Lebowski. Ovviamente si scrive in maniera diversa, però se parliamo anche di cattive abitudini, beh, chi è il king delle cattive abitudini che poi sono diventate uno stile di vita? Ovviamente il grande Lebowski, che poi negli anni, per merito o a causa di quel film, sono nate tante teorie. È nata anche una religione, il dudeismo, la religione che venera la pigrizia, proprio ispirata a questo film incredibile del 98, che se non l'avete visto non ci credo. Di solito dico se non l'hai visto recuperalo, stavolta ti dico se non l'hai visto non ci credo. Comunque il film dei fratelli Coen racconta la storia del Drugo, che è questo hippie nulla facente appassionato di bowling che ha fatto dell'ozio il suo stile di vita. 7 anni dopo l'uscita del film, questo giornalista Oliver Benjamin lo vede in un bar durante un viaggio in Thailandia, se ne innamora totalmente e dice: ma cavolo, ma questo film mi mostra un metodo per superare le difficoltà che io non avevo mai neanche immaginato. E così nel 2009 fonda il dudeismo e pubblica online il testo sacro della religione, il Tao Dude Ching. Il credo invita semplicemente a rallentare, senza sentirsi sbagliati per averlo fatto, e vi dice: scegliete l'ozio come alternativa alla corsa al successo. Questa è una cosa che può sembrare una goliardata, però quasi quasi io un voto a questa religione, non è mica poi così sbagliato.

0: Disco Machine. Wake up! Chiudiamo così il mercoledì mattina.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: In FM Lab su mwo.it.
0: Luna in punto. Mercoledì pomeriggio. Dobbiamo andare in pausa pranzo, mettere su l'M2Hit e giocare al Play With Us entro le due. State qua.
8: M2O. Più musica. M2O. M2Hit. M2O.

0: Ice, la collaborazione tra Alesso e il leader degli One Republic, M2O, Luna ai 9 minuti, mercoledì pomeriggio. Là fuori mi sembra che vada tutto benissimo, c'è addirittura chi è felice solo perché ci sta ascoltando, come Graziella, tra il cambio tra un lavoro e l'altro. Cioè, qua diciamo le ferie, il lavoro, ma Graziella fa due lavori, grande. Speriamo che la potenza della musica di M2O allora ti accompagni e ti dia questa grinta sempre. Canzone nuova.
1: M2O.

chiama Woman, la nuova di Peggy Goo, la superstar coreana insieme ad Ayra Starr. Il nostro M2 Hot, la novità del lunedì 10 qui su M2O. Adesso vi faccio tornare un pochino indietro. Ve la ricordate questa? Questo è mood estivo totale. Dal Brasile, i Tribalistas. Já sei namorar.

0: Away, la canzone di Kungs con Boys Noise. Allora, la sera qui, dal lunedì al giovedì, non so se lo sapete, segnatevelo, perché c'è 1212 Selecta mixato da Valès, mentre il sabato e la domenica 1212 nella versione originale con Wad alle 19. Potete riascoltare tutto naturalmente sulla nostra app, scaricatela a proposito, e anche sul nostro sito m2o.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini

0: ogni momento in un maxi party. Mini prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
1: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare...
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La piadineria.
12: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

la nuova di Anna, White Girl Wasted, si chiama così. Venerdì scorso Anna ha organizzato questo pop-up al Ciringhito in Piazzale dello Sport a Milano, un locale che poi è diventato abbastanza famoso negli ultimi anni come punto di riferimento per i lanci di nuova musica. Ecco, lì ha incontrato i suoi fan in modo da portarli avanti, portarli sempre più vicini all'uscita del suo nuovo disco, Million Dollar Baby, che uscirà fra 2 giorni, il suo secondo album. I fan lo aspettano come si aspetta il Natale, forse di più. Andiamo indietro nel tempo, vorrei portare

0: La canzone del se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo praticamente. Don't wanna go home, la canzone dei Medusa con Henry Camamile M2O.
1: M2O 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi.

0: Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Sad Girls. Baby Rexha insieme a David Guetta su M2O, siamo ufficialmente nella stagione delle vacanze. Lo so che poco fa la nostra ascoltatrice Gabriella mi stava giusto dicendo che fa un lavoro e poi l'altro, e tra una pausa e l'altra ci ascolta e poi via, si riparte. Però molti di noi, molti di voi sono già lì, belli freschi, belli pronti, in spiaggia a godersi le vacanze senza pensare a niente. E invece no, non si può stare lì senza pensare a niente, perché anche nelle spiagge sono arrivate un sacco di regole. Ce ne sono sempre state, ma quest'anno le spiagge europee sono veramente piene di regole. Per esempio, in Italia niente castelli di sabbia in Sardegna sulle spiagge più protette dell'isola, quindi vietato scavare buche, costruire castelli, eccetera. Multe fino a 3.000 euro. Niente costume in città, a Sorrento per esempio, al Lido di Venezia e in altre località vietato girare in bikini a torso nudo appena usciti dall'arenile. Non siamo gli unici, c'è anche in Spagna, c'è la guerra all'ombrellone, poi c'è anche il divieto dell'asciugamano segnaposto per esempio. Se lo lasci lì incustodito per segnare il posto, niente, 3.000 euro di multa. E poi spiagge 100% senza fumo né svapo, sono tante: Barcellona, Baleari, le Canarie, anche qua dai 30 ai 2.000 euro di multa. C'è una cosa però che si può e si deve fare in spiaggia, ovvero Paradise Venice, il format di Jamie Jones, 1 agosto, spiaggia del Faro, Jesolo. Noi siamo partner e vogliamo mandarvi lì. Vi va? Volete andare? Abbiamo in palio dei biglietti per voi, 2 biglietti, si gioca con il Play With Us, occhio
1: M2O, più musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Due biglietti per Paradise Venice, 1 agosto, spiaggia del Faro, Jesolo, Jamie Jones e altri DJ internazionali, molti altri DJ internazionali. Chi va a vederlo?
3: M2O Play With Us, Lorenzo da Venezia, dai che Jesolo è uno schioppo!
2: E infatti, bravissimo, allora ci metterai pochissimo e i due biglietti sono tuoi!

0: norvegesi The Bausa. Questa si chiama Magnetic ed è anche l'ultima di oggi. Allora che facciamo? Ci salutiamo. Io torno domani a mezzogiorno. C'è Ilario. Ciao!
1: M2O. M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre.

0: 6. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ma grazie Marlene. A domani, ore 12. Mercoledì, è pomeriggio e questa è M2O. Ah, che belle certezze che abbiamo oggi.

Nothing. E ora, se dici una frase del genere devi essere convinto di quello che dici. Canzone di un po' di tempo fa di Shawn Mendes, dei tempi in cui ancora c'era la liaison con Camilla Cabello, eh? O te l'aspettavi che oggi aprivo con un risvolto gossiparo sulla vita di Shawn Mendes avendo ascoltato la sua canzone? Ma io so tutte le questioni sentimentali degli artisti che proponiamo qui su M2O, le so tutte. Non è credibile, vero? Ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5, ora canzone nuova. M2O

M2 Hot. Sono certo che in questi giorni abbiate notato questa canzone, così impetuosa, così proprio grande, grossa. Alan Walker con la voce di Eva Max era Fate.

Wanderlust. Questa è la canzone di Clapton appena ascoltata su M2O. Clapton, che fra le superstar DJ ospiti ogni settimana di Dance With Us, il giorno in cui c'è il suo DJ set è domani. E invece stasera, stasera essendo mercoledì, la line up è quella classica del mercoledì. Apre James Hype a luna e subito dopo ci sarà Lost Frequencies. Dance with us. Dance to the sound of the underground. Dance to the sound of the underground. Dance to the sound of the underground. Dance to the sound of the underground.

0: sono su M2O ogni notte in Dance With Us. E stanotte ci sono James Hype, Lost Frequencies. M2O
1: Dance With Us. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.

Ton ton ton ton ton. Acting Tough, titolo della canzone di Dunter Lay che abbiamo riascoltato anche oggi pomeriggio qui su M2O. Dove se no? Ormai le 2:30 quasi e... lo so che la domanda ricorrente sta girando a 700 all'ora, soprattutto in questi giorni che regaliamo le nuove t-shirt Dance With Us con il nuovo fit di M2O. Giocheremo con Play With Us entro le 5, il regalo ve l'ho già svelato. 342-654-3210 il nostro solito numero a cui mandare il messaggio oggi quando sentirete la canzone di Mauvais Joe, Maladie. M2O.

proprio all'inizio degli anni 90, eh sì, perché questa è del 1990, e Blisteam realizzarono la loro versione della canzone di un paio d'anni prima di Patti Smith, che era dell'88. M2 Old, delle 2:30.

0: solo hit nel weekend di M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria,
10: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

See You. Va che ti vedo, va che ti vedo. Già T-Ranks nella nuova versione di Albi, ascoltata qui su M2O poco prima delle 3 di questo mercoledì pomeriggio, mercoledì 8 luglio. E fra le tante giornate mondiali della qualunque che ci sono ogni giorno, più di una al giorno, quella di oggi vale la pena di essere segnalata, perché è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. E vuoi non citarla? Si celebra in tutto il mondo la giornata di Mare Nostrum, il nostro mare. Allora, il mare Mediterraneo

occupa soltanto l'1% della superficie oceanica totale, ma ospita oltre 12.000 specie animali, cioè fino al 12% di tutta la fauna marina del pianeta. E già questo spiega tanto di quanto è speciale il mar Mediterraneo, che ovviamente è minacciato da tutta una serie di insidie. Spesso noi stessi siamo la causa di queste insidie. Allora, numero uno della classifica delle rotture di balle per il mare: le microplastiche, che poi alla fine ci rimangiamo quando mangiamo il pesce, l'inquinamento in generale e la cementificazione delle coste. Allora, senza fare pipponi infiniti e discorsi che non finiscono più, il tema è che quando ce ne andiamo in spiaggia quest'estate, e mi sa che molti di noi almeno una capatina ce la faranno, vabbè, non sto neanche a dire non buttare il pezzettino di plastica, il tappo della bottiglia nemmeno si può più buttare, ma c'è chi riesce a staccarlo, fidati. Il mozzicone di sigaretta, c'è ancora chi fuma, sì, fidati. Non serve dire di non buttarlo per terra, piuttosto se trovi un pezzettino di plastica per terra, raccoglilo e buttalo da qualche parte, va, che è meglio. M2O.

musica, e la musica è quella di M2O, Body Talk, è la canzone che avete appena ascoltato. Che profumo d'estate, senti che profumo d'estate con questa di Karol G e Manu Chao.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Su M2O.it. Ma guarda, per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Nel bel mezzo del pomeriggio, che sta nel bel mezzo della settimana. Le 3 di mercoledì, siamo a metà, dai.

0: Fare questa canzone Walking on a Dream. Bello, bello. Risentita oggi pomeriggio, era il terzo dei tre brani non stop delle tre. Che te è il numero perfetto, quindi anche se lo ripeti tre volte, anzi meglio, tre, almeno tre volte va ripetuto. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua dalle 2 alle 5 esattamente come ogni pomeriggio per mettervi la musica di M2O e adesso con una canzone nuova in cui però riconoscerete una canzone famosissima di Faith Evans. No, no, fidati che la riconosci. È di Adam Ten e si chiama I Never Knew.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.

Turn the lights off, spegni la luce, che con quello che costano, hai visto l'ultima bolletta che è arrivata? Spegni la luce. Dedicato a tutti quelli che in famiglia sprecano fiato a destra e a sinistra ripetutamente su questo argomento. Just a Turn the Lights Off, appena ascoltata qui su M2O. Sapete che è appena passato a spegnermi la luce, che invece serviva accesa, perché qui se no non ci vediamo niente. Poco fa è passato Shorty ed ha lasciato anche un'anteprima della prossima e nuova puntata della mescla. La mescla.

0: La mezcla sabato sera ore 10.
1: La mezcla. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: M2 Tanto

è qua su M2O, una delle regioni con le più belle spiagge d'Italia. Non a caso le cito le spiagge, non è che ci sono solo le spiagge in Puglia, ce ne sono di cose, però perché oggi, cioè incredibilmente, di mercoledì pomeriggio alle 3:30, sembra che la maggior parte degli ascoltatori di M2O siano in spiaggia in questo momento, dei messaggi che vedo al nostro solito numero, e mi fa un gran piacere pensarlo, anche se poi non so quanti invece ci stiano ascoltando dall'autostrada o dalla città rovente. Adesso c'è la canzone di Snow. Damn it.

gli ascoltatori nella città rovente, che però è anche il titolo di questa canzone di Snow del 1993, non proprio infame, ma Informers, si intitola così. Era l'M2 Old delle 3:30.

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1878 sa di felicità.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti a

0: ora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

nostra numero uno questa. La nostra numero uno, e cioè al primo posto della M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, che potrete riascoltare sabato questo e anche sabato prossimo, prima delle meritate vacanze estive, della classifica appunto, che poi tornerà a settembre. Moving to the Sun, riascoltata prima delle 4. Oh, stamattina stavo pensando, ma è già da tempo che non ci ritroviamo più a dover allertare il nostro pubblico su potenziali truffe online, che quelle sono veloci, cioè ogni tanto ne spunta fuori una e diventa virale, nel senso più negativo del termine, e fa danni praticamente ovunque. E tu guarda, adesso mi ritrovo a segnalarvi la nuova truffa online che arriva sotto forma di una falsa email per rinnovare la tessera sanitaria. Una di quelle cose che hanno tutti e che tutti vogliono avere efficiente ed efficace per poi quando si ritroveranno nella necessità di usarla. Cioè non è una cosa che dici, ah, potrebbe darsi che non funziona più. Cioè ti fanno venire voglia poi di cliccare su quel link lì. Perché il meccanismo è sempre lo stesso. Allora, ti arriva un'email o un SMS, perché viaggia anche su SMS la truffa, dal Ministero della Salute, o meglio sembra che arrivi dal Ministero della Salute, e ti dicono, guarda, devi rinnovare la tessera sanitaria perché non è più compatibile con i nuovi lettori delle strutture sanitarie in giro per l'Italia. E appunto tu ti allarmi. Eh no, a me serve che mi funzioni la tessera sanitaria. Ti dicono, clicca qui, e tu clicchi. Vai su un sito che sembra quello del ministero ma non lo è, ti chiedono di compilare un form con tutti i tuoi dati, fra cui anche quelli della carta di credito. Vabbè, qualcuno ci può cascare, fidati. Poi se sei sovrappensiero e preso da mille altre cose può succedere. Non rispondete mai e inserite mai i vostri dati in situazioni di questo tipo.

0: mind.
1: No, no, no, I don't mind, figurati, chi se ne frega. Sam Jacobs con Ezra, appena ascoltati qui su M2O.

0: essere.
1: New Gold erano i Gorillaz qui su M2O. E per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. E ormai si sono anche fatte le 4.

0: Le Freak, Sei Chic, il sound di Oliver Heldens che ha profondamente trasformato la canzone degli Chic, Le Freak. E noi l'abbiamo appena ascoltata qui su M2O.
1: Sì, sì, è profondamente trasformata, fidati.
0: Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno fra le 14 e le 17 con la musica di M2O. E una volta nelle 3 ore succede che giochiamo a Play With Us, ancora non è successo. Quindi entro le 5, quando sentirete Maladì di Move, ecco, quello sarà il segnale. La prossima canzone è nuova, gli Ave con Meet Me in the Dark.
2: M2O Hot.

0: M2O
1: Play With Us.
0: Play With Us.
2: Ma era questa la canzone del Play With Us? Lo so, devo resistere a questa tentazione brutta, ma brutta, di fare l'accento francese tutte le volte che c'è una canzone in francese. Devo resistere. Mauvais Show, Maladie, tutte le volte che la sentite oggi 342-654-3210 per vincere la nuova ed esclusiva t-shirt Dance With Us di M2O, pensata con un fit pazzesco nuovo per l'estate 2026, che con un fit così, guarda, di sicuro non sfiguri quando vai in giro. In più ci sono cappellino, portapass e stickers di M2O, che stavolta sono per Maddalena dalla provincia di Varese.
0: M2O, più musica. M2O. M2O.

0: Summertime Sadness, la canzone di Lana Del Rey, però adesso è presto per la Summertime Sadness, cioè siamo soltanto all'8 luglio. Non puoi già pensare alle problematiche relative, per esempio, non so, mi vengono in mente gli amori estivi che non vengono corrisposti o situazioni. È troppo presto, dai. Verso metà agosto, forse ora, adesso è decisamente presto.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

si erano già trovati così bene insieme in precedenza, perché non rifare qualcosa di nuovo insieme? E appunto così è stato. Sad Girls è quello che ne è uscito ed è la canzone dell'estate 2026. 4:30 ormai, quindi pronti per andare indietro

qualche anno, cosa che facciamo alla metà di ogni ora, tutte le ore del giorno qui su M2O, e lo facciamo con una delle canzoni pop più pop di tutti gli anni 90 che hanno lanciato il gruppo più pop di tutti gli anni 90, Wannabe delle Spice Girls. M2O.

Sophie and the Giants, We Own the Night, il titolo della canzone che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio dal vasto repertorio di Sophie Scott e la sua band. È vasto, il repertorio di Sophie and the Giants. Più musica!

0: sabato sera alle 11 su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. Do up a do up shoo.

No, piuttosto, vi ricordate, qualche giorno fa parlavamo, ma si è anche letto dappertutto sui social, che WhatsApp e Meta più in generale aveva deciso che entro il 2026 avremmo potuto identificare il nostro WhatsApp non solo con il numero di telefono, ma con un nome, con il nostro nome, in modo da non dover per forza dare il numero di telefono in giro, quindi per una questione di privacy, per migliorare la nostra privacy. Niente, ci stanno ripensando, che probabilmente hanno anche dato inizio alle prenotazioni, molte avevamo prenotato, ma vedrai che non, forse non va in porto, per una questione di privacy e di sicurezza. Cioè, ma come, l'avevate inventato per migliorarlo e invece adesso forse non lo fate perché sennò peggiora? Sai che io non ho ben capito.

0: hai visto l'ora? No, perché vista l'ora io andrei, eh. Anche perché la canzone di Damiano David ormai è finita. Sta finendo. Sta per iniziare Albertino Everyday. Noi ci risentiamo domani alle 2 qui su M2O. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo.

0: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: M2O Cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Grazie Ilario, da tutti, ciao! Mercoledì 8 luglio, pronti per una nuova puntata perché sono le 5. M2O.

0: esempio, ieri parlavamo di quanto la nazionale francese di DJ e produttori sia forse la più importante al mondo, come quella di calcio, e anche questo progetto, che purtroppo non c'è più, che si chiama Cassius, arriva dalla Francia. La canzone del 2006 era The Sound, anzi 2002, nessuno mi ha corretto però, eh?
1: No.
0: Io l'ho fatto apposta, no,
2: allora,
0: per essere corretto.
2: Scusa, una volta che mi attengo al regolamento,
0: vabbè,
2: una volta mi sono attenuto.
0: Era The Sound of Silence.

0: Poi stavo pensando, no? Visto che siamo a fine stagione, perché la nostra stagione radiofonica è un po' come l'anno scolastico, a settembre, secondo voi, la sigla andrebbe rinnovata, remixata o cambiata totalmente? Lo chiederemo ai nostri ascoltatori e faremo un piccolo sondaggio anche sui nostri social, Albertino Everyday. Oppure mandate un messaggio al 342-6543210. Come dite, non ho tempo da perdere per ste cagate. Avete ragione. Ma Mario, ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto benissimo, oggi poi splendi ancora di più, Alberto.
0: Per quale ragione, secondo
1: te? Perché fa più caldo.
0: Fa più caldo. Oggi fa molto caldo, sì. Beh, non è che ieri fosse una giornata fresca, però insomma.
1: Sì.
0: Tu sei a favore della sigla nuova, sigla vecchia o sigla remixata, caro Mario?
1: Io sono sempre a favore della sigla leggermente remixata, perché comunque credo che il claim sia vincente.
0: Io sono d'accordo con te. Sentiamo Ale Lippi, che però il suo... Cioè, il parere di Ale Lippi non credo, adesso guardo un attimo il regolamento, ma non penso sia determinante, però per democrazia.
2: Io credo che quello che hai detto all'inizio, cioè di chiederlo al nostro pubblico, sia la cosa migliore, perché amiamo la democrazia.
0: È vero, poi tanto decido io alla fine, cioè, è un po' come la vera democrazia, no?
2: Certo, cioè, tu li fai votare e poi non conta niente.
0: Shorty!
3: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Poi dobbiamo parlare, perché quella cosa che mi hai mandato l'ho sentita.
3: Andava bene?
0: Sì, dopo sì. Poi io e te dobbiamo parlare.
3: È già
0: alle 7.
3: È un ottimo punto di partenza. Io alle 7 mi fermerò, Albe. Vai sereno.
0: Benissimo.
4: È 13 anni che devono parlare.
3: Comunque la sigla, la sigla anch'io la remixerei, Albe, per settembre.
0: Quindi mettiamo 3x
3: delle nostre, esatto.
0: Un sondaggio.
3: Esatto,
0: va bene.
3: Va bene,
0: io segno.
3: Sì, sì.
0: C'è la Ginger.

0: Ginger.
1: Anch'io una rinfrescata ci va sempre bene, Alberto.
0: Però se dobbiamo fare un referendum sul cambio della sigla rinfrescata, remixata, ci sono dei costi importanti che dovremmo affrontare.
1: No, no,
0: perché dobbiamo chiamare tutti i cittadini alle urne, non è una cosa semplice.
1: Sì.
0: Ma ne vale la pena, secondo te?
1: Adesso, sì, ne vale la pena, dai.
2: Secondo
1: vediamo,
2: me è un
1: vediamo
2: po' troppo.
1: Cosa dicono gli ascoltatori.
0: Vediamo cosa dicono anche gli ascoltatori, poi magari domani tiriamo una riga, come diceva un mio amico.
2: Che non faceva lo scrittore, diciamo.
0: No, aveva delle stranissime abitudini, dei vizi.
2: Sì.
0: Mamma mia. Allora, nella puntata di oggi, me lo state chiedendo in molti, sono già arrivati diversi fax, alcuni ascoltatori hanno citofonato qui in via Massena 2.
2: C'è ancora i fax.
0: Arrivano i fax, allora cosa vuoi?
2: Vabbè.
0: Ah, una lettera, guarda, alla casella postale 314 di Milano. Vediamo chi ci scrive. Sono Osvaldone, volevo sapere, no?
2: No, nome da cartolina proprio, non poteva chiamarsi Brian.
0: Volevo saputo, ma oggi c'è il Plevidas. E se sì, che cosa regalate?
2: Diccelo.
0: C'è grande attesa, perché ci sono i gadget di M2O, ma in particolare la nuova t-shirt disegnata da me e la Ginger. Col pennarello, molto bella, con la scritta Dance With Us on the back e il loghino di M2O sul davanti. Si differenzia dalla precedente perché ha una vestibilità un po' più over.
2: E anche scusami, era un cotone molto fresco,
0: sì,
2: molto leggero.
0: Molto fresco.
2: Scusa,
0: molto
2: Alberto,
0: bello.
2: Scusa Alberto, sì, se mi permetto, ma la lampada abbronzante c'è?
0: No. Oggi no, però non credo sia necessario col caldo che fa, col sole che c'è.
1: A breve nuove sorprese.
0: A breve new entry. Quando arrivano le nuove sorprese?
1: Ma
0: a
1: settimana
0: Natale
1: prossima.
2: Io ho saputo che ci sono le ciabatte. Le ciabatte.
0: No, no, sì, no, sì. Ti sbagli, caro mio. Adesso c'è un po' di musica, perché se M2O è famosa perché c'è della bella musica, mettiamola.

0: abbiamo parlato di producer francesi, anche Ugel e David Guetta, che qui sono insieme, sono proprio di quella nazione là. La canzone si intitola Shine, hanno copiato l'idea gospel da Shorty e sono della categoria seguo l'algoritmo, cioè sono DJ e producer che fanno un disco al mese, perché sapete, adesso se non fai un disco al mese scompari, diciamo, sei un po' schiavo. Ne parlerei con i miei ospiti, però.
1: Beh, David Guetta più che ogni mese, ogni settimana, Alb, sta uscendo, ecco, con una roba
0: polemico, molto polemico.
2: È l'algoritmo che ti frega. L'algoritmo ti frega se non sei costante. Purtroppo è lì la situazione.
0: Sì, però non puoi fare un disco al mese, neanche a settimana, perché non ti verranno mai tutti belli. E comunque, anche se fossero tutti belli, non si fa. Non lo so, non è la mia...
1: Sì, sì.
0: Polemica. Oggi una puntata completamente polemica. Avevano detto che avrebbe fatto più caldo di ieri, secondo me è uguale.
2: No,
0: mille.
2: No, in realtà sì.
0: Ma io mi ero già preparato con le carote, i pomodori, i peperoni, l'olio extravergine d'oliva, lo sgombro, le zucchine, ma niente.
2: Questi per cosa servono? Per abbronzarsi, queste cose.
0: Per abbronzare, sono alimenti. Ma Mario?
2: Beh, è fantastico questa cosa. Tu prendi la carota? Vai in spiaggia, questi sono carota, allora, inizia, dimmi.
0: Cosa, dove, no, non ho capito.
2: So cosa stai per dire.
0: Io ho fatto un elenco di alimenti,
2: sì,
0: che sarebbero, diciamo, di aiuto se si vuole una buona abbronzatura.
2: Infatti, ti stavo dicendo, tu prendi una carota, vai in spiaggia, inizia a mangiarla. La mangi, è tutto a posto. Nel giro di pochi minuti vedrai che ti abbronzi.
1: No, Mario, non è così.
2: Sì. No, non è così.
1: Scusa. No, non funziona così.
0: Io, quando ho cominciato pensavo peggio io, quando ho detto vai in spiaggia e prendi una carota.
2: Sì, ma non è così che funziona.
0: Come funziona? Beh, devi alimentarti con questi
2: cibi. Ma poi quali altri cibi hai detto? Quali nominato?
0: La zucchina, per esempio.
2: La zucchina la prendi. Allora, quando vai in spiaggia te la metti direttamente su.
1: Ma no.
2: Sulla coscia e inizi a...
1: Non in quel senso,
2: vedrai che ti abbronzi in un secondo.
1: Non in quel
2: senso. C'è una reazione al sole che è positiva per l'abbronzatura.
1: Ma mica così che te la spalmi la zucchina.
0: Comunque questo elenco che ho fatto, sì, carote, pomodori, peperoni, olio extravergine.
2: Il peperone, Alberto.
0: Il peperone,
2: tu arrivi in spiaggia, lo tagli a metà e lo metti l'interno coscia.
0: Sì, ma io non porto
2: l'interno coscia
0: in
2: fino a arrivi ai bal.
0: Me lo mangio prima. In verità, comunque, se analizzate la lista di alimenti, sì, questa è dieta mediterranea, sono tutti alimenti che fanno veramente, al di là
1: molto
0: dell'abbronzatura,
1: bene,
0: che chi se ne frega, perché è un po' anni 80 Ginger,
3: sì,
0: tu sei a favore dell'abbronzatura che si vede quando torni dalla vacanza, oppure chi se ne frega?
3: Che si veda sì, mi piace, ma non troppo, perché non fa bene alla pelle ed è un filino volgare il troppo. Giusto, un colore sano. Noi a Milano non abbiamo sti coloriti sani.
1: Vero.
0: No, perché anche il sole di Milano non è sano, no, quindi è anche se c'è sole diventi quel verdino opaco, diciamo.
3: Sì.
0: Color oliva, magari.
1: Color è olio extravergine di oliva, ad esempio.
2: Ecco, comunque, l'olio, allora Alberto, l'olio tu lo prendi e inizi a spalmartelo
1: su. Sbiaga,
0: no, Mario.
2: Non mi spiace. Lascia perdere l'odore e il profumo. Quello
0: ridendo e scherzando, noi abbiamo dato dei consigli utili come i veri influencer nutrizionisti che non hanno la laurea. Perché ci sono alcuni che sono molto interessanti, non so se avete notato sui social.
1: Sì, certo.
0: Ci sono alcuni che sono veramente molto molto interessanti, altri che secondo me sono
2: Alberto, ma scusa,
0: improvvisati,
2: a me è pensato a prendere lo sgombro, lo prendi, te lo metti sulle spalle.
0: No, lo voglio pescare, Mario.
2: Sulle spalle inizi a farlo scivolare bene. Poi solo lo sai come
1: non in quel senso.
0: Sgomberare

0: piena estate, se posso permettere, diciamo è il periodo top per i DJ di tutto il mondo, no? Perché ci sono un sacco di festival, un sacco di feste, un sacco di DJ di tutto il mondo. Poi cosa fa? Fa festa nella zona in cui tutti sono in vacanza. È la zona migliore del mondo dove si fa vacanza. Qual è?
1: Ibiza.
0: Diciamo tutto il Mediterraneo, per cui è probabile che voi possiate incontrare uno di questi DJ anche, magari anche in Italia, per dire. Quelli che abbiamo appena sentito erano i Clapton, che sono i due DJ mascherati. La loro canzone nuova si chiama Wanderlust.
2: In Sardegna sicuramente da qualche parte sbucheranno, eh?
3: Almeno uno dei due sicuramente.
4: Sì. Magari al Fee Beach dove siamo stati noi, sicuramente.
0: Tu stai facendo della pubblicità occulta.
4: Sì, no, voleva
0: secondo
4: farci...
0: me...
4: no, perché scusa, siamo stati...
0: No, secondo me ti danno dei free drink quando andrai in vacanze.
2: Sì, voleva far sapere che ha suonato il Fee Beach, capito come fa lui,
4: che
2: no?
4: Tu hai suonato, Alberto.
0: Ma io non ho detto niente, perché io sono un tipo discreto. Va bene?
4: Va bene.
0: Allora adesso sono rimasto male.
4: Dai che è arrivato il gelato.
0: E vi volto le spalle,
4: dai,
0: ciao.
4: Dai che è arrivato il gelato.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Estate al sole?

0: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Ramadan! Esclamazione di Lino Banfi o titolo del brano?
1: Titolo
0: del brano. Tra l'altro vedo che Lino Banfi è protagonista dell'estate in TV, ma ne parliamo più tardi,
2: sì,
0: va bene?
2: È proprio così.
0: Vabbè, anche perché stasera non ci sono partite, ma ne parliamo più tardi, va bene?
3: Va bene, va bene.
2: Sì.
0: Facciamo un programma intero dove io ogni cosa che dico dopo dico ne parliamo più tardi e poi alla fine non ne parliamo. Cosa ne pensate come idea?
2: L'ho sentita spesso
3: in giro questa tattica.
2: Ci può stare.
0: Allora, dal nostro laboratorio di ricerca diretto dal dottor Sgarbelli, questa mattina il mio collega Alessandro Lippi ha ricevuto un fax con la classifica.
2: Sapendo che sei molto appassionato di dolci, no? Sai quando arrivano un po' queste newsletter, di solito le cestiniamo. Però, essendo questa la classifica che riguarda i dolci più amati, più famosi del mondo, quando si parla di dolci...
3: No, Alberto è il numero uno.
2: Appunto.
3: Se le mangia tutti.
2: Ci tenevo che tu la conoscessi.
0: No, io volevo ringraziare Alessandro Lippi che immediatamente me l'ha girata.
2: Sì,
0: io, tra l'altro, l'avevo già letta.
2: Ti ritrovi?
0: Non totalmente, però poi ci sono anche dei dolci che secondo me andrebbero un attimino esplorati meglio. Vai. Che noi qui in Italia non conosciamo.
3: Quali sono?
0: Questa è la classifica, Mario, di CNN Travel sui 50 dessert più famosi del mondo. Quindi più famosi non significa più buoni, attenzione.
2: Più famosi, più ordinati, se vogliamo, perché si parla anche di quanto le persone lo mangino, no?
3: Sarà il tiramisù sicuramente.
2: Più ordinati.
0: Il tiramisù non è nei primi 10, perché io adesso elencherò i primi 10.
3: Addirittura.
0: Però intanto delusione, perché il gelato, che tra l'altro in questo periodo secondo me è preferibile ai dolci, no?
3: Sì.
0: È al 20° posto.
2: Sì. E soprattutto abbiamo citato il tiramisù, e la polemica nei siti, nei social italiani è proprio quella che il tiramisù è soltanto al 47° posto di questa classifica.
3: Allora, quindi, sono curioso di sapere, dai, qual è questa classifica?
0: La tartatenne è al 46, che è una delle mie preferite.
2: Sì, 46, esatto.
0: Vabbè, allora, numero 10. Yes. Chocolate chip cookies, biscotto con gocce di cioccolato. Questo è un dolce americano.
2: I classici biscottoni americani, quelli lì.
3: Vabbè, andiamo avanti. Vai,
0: al 9, Sandol, sud-est asiatico, dessert freddo con latte di cocco, sciroppo di zucchero di palma e galatine verdi al pandan.
2: Questo è un po' esotico, non lo conosciamo.
3: Sarebbe da assaggiare, però.
0: Sarebbe da assaggiare. Sì. Al numero 8. Cardamom buns dalla Svezia, brioche speziate al cardamomo, profumate e arrotolate. Le avete mai assaggiate voi?
3: No.
0: Io no. Al 7° posto i cannoli siciliani, inghio zabeda, Mario.
3: Meno male.
0: Al numero 6 brownies, come lo fa la ginger.
2: Infatti è proprio specificato il brownies della ginger, se leggi bene la classifica.
4: Sesto posto,
0: però io ho dei dubbi,
2: Sul brownies?
0: No, sulla classifica, perché è stata fatta da CNN, ci sono nei primi 10 due dolci americani, capito? Che non è, l'America non è famosa per la cucina, insomma.
2: Complottista!
0: Sì. Al 5 il Burma.
2: Non lo conosco.
0: Dalla Turchia.
2: No.
0: Dolce arrotolato di pasta filo, spesso con pistacchi e sciroppo.
2: Non lo conosco.
3: Ad assaggiare anche questo.
0: Al quarto posto, Black Forest Cake, dalla Germania, torta al cioccolato con panna e ciliegie.
3: Buono.
0: Al numero 3, questa è buona, la baklava dalla Turchia, molto buona.
3: E cosa? Che ingredienti
0: strati
3: ci sono?
0: Strati di pasta, filo, frutta secca e sciroppo dolce.
2: La conosci?
0: Sì, la conosco, buona. Al secondo posto, la strudel!
2: Lo strudel.
0: Lo strudel dall'Austria.
3: Scusa, lo strudel col gelato o senza gelato? Perché a volte
0: non è specificato.
3: Ah, ok.
0: Però al secondo posto lo strudel mi sembra un po' regalato.
2: Numero 1.
0: Al numero 1 dal Sudafrica gli Alfa Hores, sono dei biscotti morbidi farciti spolverati di zucchero o ricoperti di cioccolato, che pare sia un dolce tipico dei paesi sudamericani.
2: Sudamerica, esatto.
0: È un biscotto, assomiglia un po' al macarone.
2: Esattamente.
0: Vabbè.
2: Ti ho convinto?
0: Cosa?
2: No, non ti abbiamo convinto.
0: No.
2: Rimaniamo sul gelato?
0: Però ci sono dei nuovi mondi da esplorare.
2: Sicuramente.
0: Questo può essere interessante.
2: Sì.
0: Preferisco sempre il gelato, soprattutto a luglio.

Giacomo De Hura. Siamo nel 1992, uno dei primi dischi house prodotti in Italia che ha avuto successo nel resto del mondo. I nostri amici FBI Project, era Feel It, 1992, l'M2 Old delle 17:30.

0: Più musica su M2O, mercoledì pomeriggio fino alle 19 in diretta con Albertino Everyday. Con me ci sono anche... Benissimo!
1: Chi?
0: Non si sono sentiti i nomi? Come mai?
1: Perché non ci valorizzi
0: eppure
1: mai.
0: Io gli ho detti no. Proprio...
2: Io mi fido di Alberto, li ha detti.
0: No. Gli ho scanditi.
1: Ti dico che li ha detti e li ha detti.
3: Scanditi!
0: Hai esatto. Capito quando sei in spiaggia
1: non
0: a Riccione
1: sono
0: che
1: scanditi,
0: passa.
1: Sono canditi.
3: Che danno canditi.
1: Danno i canditi in spiaggia a Riccione.
0: Una volta sì, adesso lo, non lo so. Adesso
4: ancora,
0: sono,
4: ancora.
0: Ancora sì, canditi. Sì, certo. Sono buonissimi, cosa sono i canditi? Visto che stavamo parlando di dolci anche prima, sono della frutta seccata, sì. Caramellata, molto buona.
1: Io preferisco sempre il coco!
0: Anche quello, coco. Quello che ti sciacquano nel secchio per lavare il pavimento.
5: Esatto, con la pinzetta.
0: Credo che siano cambiate un po' le cose per motivi igienici, mi sa. Nel 2026. Comunque questa era una canzone che ha un titolo che secondo Mario è siciliano, per me è giapponese, si chiama Shinyuku, è la canzone di Frankie Risardo.
1: No, è Shinyuduoku.
0: Ah, grazie.
1: Shinyuduoku.
0: Si impara sempre qualcosa, grazie Mario.

0: latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Flamenco e Paranoia, o meglio Flamenco Paranoia, titolo della canzone di Samurai J che abbiamo riascoltato qui su M2O in Albertino Everyday. Qualcuno ha da dire qualcosa?
1: No. Molto bella, a me piace.
0: Tre punti per Short.
2: Ma non ho capito, da quando un giudizio fa guadagnare punti?
0: Da oggi.
2: Questi tre punti io non li accetto, non sono valutabili.
0: Verrai penalizzato visto che non sei tenuto da esprimere dei pareri.
2: Io allora ti dico che questo programma è truccato. Finalmente ce ne siamo accorti dopo.
1: Truccati.
0: Ma basta stupidate, forza, lo state chiedendo in molti, dai, di una roba seria. Va bene, oggi vi parlerò del flamenco. Il flamenco nasce in Andalusia, nel sud della Spagna, dall'incontro tra culture gitane, arabe, ebraiche e popolari. All'inizio era soprattutto un canto, una musica intensa, nata per raccontare dolore, amore, povertà e orgoglio. Poi arrivano la chitarra, il battito delle mani e la danza, trasformandolo in uno spettacolo totale. Tra l'Ottocento e il Novecento esce dai cortili e dalle taverne e conquista teatri, caffè, cantanti e palcoscenici internazionali. Oggi è uno dei simboli più forti della Spagna. Elegante, drammatico, sensuale, ma soprattutto pieno di identità.
2: Alberto!
0: Sai che ti ci vedo a ballare fra becco?
2: Alberto!
0: Oh!
2: Vuoi ballare con me?
0: Sì! Però devi seguire i miei passi. Siete pronti, ragazzi? Anche
1: vai.
0: Voi da casa.
1: Vai, vai.
2: Va bene.
1: Quindi è un tutorial questo.
0: Vorrebbe essere un tutorial.
2: Proviamo.
0: Siete Ginger! Sei pronta?
3: Prontissima.
2: La Ginger ne sa, mi sa.
3: Vai.
0: Vado?
2: Vai.
0: Allora, petto aperto.
3: Sì.
0: Braccia che salgono lente.
2: Sì.
0: Battito di mani. Tre colpi di piede. Pausa intensa. Giro, colpo finale, c'è un gesto finale eclatante che sottolinea la fine della sequenza.
2: Capito, no? Come? No?
0: Hey!
2: Meglio se con urlo, Mario.
3: Ma anche lo sguardo,
2: Mario,
3: faccio
2: con urlo, giro e urlo. Capito, così.
0: Il finale ti viene bene.
2: Olè! Ragazzi, io mi sono intorcigliato i piedi, non ho capito niente.
1: Vai Mario, facci il finale del flamenco.
2: Olè!

M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre.

0: 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
5: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

tanti 40 gradi va in onda lo stesso. Un po' fiacchi, ma ci siamo. E siamo arrivati alle news che arriveranno tra pochissimo, perché sono le 18 in questo momento.

0: Se non ricordo male, una produzione italiana, siamo nel 2001, Jack Floyd, Move Your Feet, su una base che però è di un brano di grande successo della disco music anni 70, era Ladybug, e credo che il mio amico Mario se la ricordi bene.
1: Come no, il Bumble Limited.
0: Bumble Bee Unlimited. L'originale, sì, ho detto al mio amico Mario perché gli altri due forse appartengono a altre generazioni e forse Ale non se la ricorda.
1: No.
0: Non te la ricordi l'originale? Shorty?

0: Shorty l'ha trovata immediatamente, non faccio in tempo a pensarle, veramente incredibile. Come ha fatto? Altri tre punti
1: grazie.
0: Si aggiungono.
1: Beh, questo di devo dire di sì, se li merita.
2: Grazie.
0: Ladybug è la vocina del cantante che era picciata. Era insomma perché Ladybug sarebbe sei la mia piccola pulce, no? Che poi la pulce non è Messi, scusate.
3: È uno dei soprannomi, sì.
0: È uno dei soprannomi. Che però non vediamo questa sera, ma domani? Dopodomani?
3: No, nella notte tra domenica e lunedì, se non sbaglio, Messi giocherà alle 3 di notte, purtroppo.
0: Sì. Quindi rimangono 4 partite?
3: No, rimangono, sì, 4 partite. 4
1: partite perché siamo entrati nei quarti di finale. 8 squadre.
0: Ah.
2: Quindi 4 più la finale.
3: No,
0: e poi, 4, poi che cazzo 2 facciamo la sera? Poi?
1: Esatto, cosa facciamo la sera? Tra l'altro la finale è proprio il giorno del mio compleanno, il 19 luglio, pensa.
0: Pazzesco, amore, sì, l'hanno fatto per te che sei appassionato di calcio.
3: Esatto. Era tutto pronto, no, per fare
0: risultare Mario. Ma è domenica, no?
3: Sì, con l'Italia in campo, era tutto pronto.
0: Che bello, per che bello. La guarderemo. Sì. Pronostico, chi va in finale secondo voi, che siete esperti, voi due?
3: Pronostici sono impossibili.
4: Tra Francia e Marocco?
3: Impossibili, io dico Francia-Norvegia, dai, 4-2 per la Francia vince il mondiale.
2: Io dico Francia-Argentina.
3: Un'altra volta, sì, la terza di fila.
2: Secondo me sì.
1: Beh, allora se vanno in finale Francia-Argentina è giusto che vinca la Francia perché 4 anni fa.
3: Tuo pronostico, Mario?
1: Francia in finale, Argentina non lo so.

0: so. Occhio all'Inghilterra però.
1: Io dico Argentina e Inghilterra.
0: Impossibile, si affrontano in semifinale nel caso.
2: Francia-Norvegia e vince la Norvegia.
0: Sarebbe molto bello.
2: Ma scusate, in tutto questo le news non sono ancora arrivate.
0: Arrivò!
2: Ma
0: arrivò dall'America!
2: Ah, ecco perché, ma via mare?
0: Sì.
2: Grazie della bottiglia! Sono arrivate nella bottiglia, capito? Per quello ci hanno messo un bel po'.
3: Alla vecchia!
2: Sì, allora siamo arrivati alle news delle 18 di questo mercoledì 8 luglio 2026. La prima notizia arriva da Olbia. Si perde dopo un concerto, chiama un amico, ma si perde anche l'amico. Recuperati entrambi dai vigili del fuoco.
0: Bella questa.
2: Bravi, bravi. Sempre Olbia, sbarca a Olbia per un lavoretto stagionale, ma con sé aveva mezzo chilo di hashish. Prova a spiegare che era la scorta per i due mesi, ma viene arrestato.
0: Ecco, vorrei chiedere a qualche esperto qua in studio se è
2: da mezzo chilo che scorta
0: ecco, se questo dato è plausibile oppure no.
2: Chiedo a un mio amico, Shorty, mezzo chilo, no?
3: Beh, si vede che questo doveva lavorare di brutto e allora...
0: sono tanti?
3: Sì, certo che sono tanti.
4: Perché, ma perché, scusa, con l'hashish terrestre?
3: No, ma non è uso personale.
0: No, Mario, puoi trasportarne 3 chili stasera, vediamo.
2: Puoi anche spalmarlo sul pane, Mario. Rimini, ubriaco e alterato dopo una serata, aggredisce un semaforo spento.
0: Grande.
2: Interviene la polizia. Stati Uniti, nonna di 96 anni rischia lo sfratto dalla casa di riposo per le sue feste notturne a base di alcol. 96 anni,
0: però.
2: La tipina. Palermo, suora indagata per truffa perché promette un posto in paradiso in cambio di denaro. Ma secondo me il problema non è lei, ma chi ha dato dei soldi per questo posto in paradiso. Non trovate, ragazzi. Messico, spunta un Batman che dà la caccia ai ladri di moto e poi li lascia legati ai lampioni.
0: Grande. Questo
4: grande.
0: È bello,
4: questo sì.
2: Grande. Stati Uniti, va a un concerto dopo aver modificato la pagina Wikipedia della band inserendosi come uno dei familiari del cantante. Riesce ad entrare tranquillamente nel backstage.
0: Lui è il king. Vabbè. Lui mi ha battuto.
4: Alberto, adesso abbiamo capito come fa l'Elip.
0: Sì,
2: fai così anche tu.
0: No, è già, no, lui è di un livello superiore.
2: A me hanno detto: oh, è arrivato tuo cugino.
0: Esatto.
2: New musica.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play with us di oggi mercoledì.
3: Chi è? Chi è?
2: Che vi regala?
3: Sì.
2: La nuovissima t-shirt Dance with us di M2O. E il cappellino, il portapass e gli stickers. Avevo letto telepass, ho detto, ma come regaliamo il telepass? Mi sembrava strano.
3: Perché
2: è il caldo, fa molto caldo. Il vincitore dalla provincia di Ba. Io so do Ba. Esattamente da Binetto. 24 anni, corriere per mantenere gli studi, perché sta studiando per diventare pilota di aerei di linea.
3: Chi?
2: E poi ci porterà in giro per tutto il mondo.
3: Sì, chi?
2: Il vincitore è Vittorio da Binetto. Caro Vittorio, benvenuto su M2O.
4: Ciao, buonasera ragazzi, grazie mille.
2: Già ti immagino con la divisa da pilota, non so, mi sembra di vederti.
4: già, un bel sogno.
2: Quanto ti manca?
4: Beh, in realtà poco meno di 50 ore, finisco il mio percorso strumentale commerciale, poi sono pronto per applicare in qualche compagnia, insomma.
2: Quindi sei già avanti?
4: Sì, ho fatto gli esami teorici, già la prima licenza privata ce l'ho, quindi manca veramente poco.
2: Ma quindi quando voli c'è il cartello scuola guida sull'aereo?
4: Sì, la P di principiante.
5: La S, sì, la P.
2: No, dimmi un po', che velivoli hai guidato fino adesso? O solo simulazioni?
4: No, velivoli veri, però per ora sono abilitato solo al single engine, quindi monomotori, i classici motori a pistoni, ad elica, i Cessna, i Piper, i più conosciuti, insomma, ad ala fissa, ovviamente.
2: Il grosso, cioè il 7, cosa sono quelli che prendiamo noi di linea? 727?
4: 737, sì, 380, poi c'è il più grosso, quello a 4 motori a 2 piani, insomma ce ne sono parecchi. 737
2: quello quando ti fanno, potrai accedere alla guida di quello?
4: Beh, dipende dalla compagnia, se ogni compagnia ha dei velivoli, delle macchine, e una volta assunto ti fa fare l'abilitazione su quel tipo di macchina che la compagnia possiede, insomma. Quindi dipenderà molto dove andrò a finire lavorativamente parlando, ecco.
2: Quindi, ma prima fai delle simulazioni?
4: Ovviamente sì, avrai da fare un parecchie ore in simulatore, insomma, e poi passi sulla macchina vera, insomma.
2: E quando ti sei appassionato? Quando hai detto, io voglio fare quella cosa lì?
4: Beh, da piccolino, perché comunque avevo i genitori che lavoravano in ambito aeroportuale, non proprio come piloti, però insomma mi hanno passato loro questa passione. Quindi col tempo ho dovuto un attimo mettermi io, rimboccare le maniche, perché comunque un percorso oneroso e molto dispendioso a livello economico, e pian piano insomma ho iniziato circa 3 anni fa e adesso sono quasi alla fine.
5: Posso fare una domanda a Vittorio, Alberto?
2: Prego.
5: Volevo sapere, Vittorio, se è plausibile che Mario Fargetta esca dalla radio alle 19 e salga su un aereo di linea alle 20 a Linate. Volevo sapere se questo tempo è possibile.
2: come tempistico,
5: oppure ci sta nascondendo qualcosa che tu, pilota di aerei di linea, conosci qualche segreto dell'aeroporto?
4: Bah, guarda, magari

0: con l'estate un po' di ritardo l'ha già calcolato, quindi probabilmente andrà liscio, andrà, ecco.
1: Bravo Mario,
0: ce la farà, ce la farà.
2: Va bene, grazie. Vittorio, sono molto felice di aver parlato con te, in bocca al lupo per la tua carriera.
0: Anch'io.
2: Da pilota, e sì, ti mandiamo i nostri gadget, la nuova t-shirt Dance With Us, e ti auguro una buona estate e buon lavoro.
0: Grazie mille, grazie.
2: Ciao,
0: mille,
2: ciao Vittorio,
0: voi, ciao. M2O DJ Station, yeah. M2O.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
9: Panorama.
2: M2O presenta Panorama Festival.
9: Festival.
2: Dal 14 al 16.

0: Peggy Goo, Mojack, Bowser, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce.
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: every day.
1: Don't nobody else make me feel like

0: Probabilmente la canzone di Kylie Minogue più famosa e più rappresentativa per questa straordinaria artista australiana che una sera ha fatto scalo a Singapore, ha incontrato in aeroporto Peggy Gou, che tra l'altro stava parlando con Vittorio Di Vinetto in provincia di Bari perché deve prendere la licenza per guidare gli aerei.
1: Sì.
0: E lì è nata l'idea di fare questo remix di Can't Get You Out of My Head. Indovina quali delle cose che ho raccontato è vera e quali sono false.
1: Per me è falso che lei
0: tutto
1: li abbia
0: detto. Falso.
1: Ah, tutto falso.
0: Tutto falso. Tutto falso.
1: Pensa che l'unica cosa vera che poteva raccontare Kylie Minogue a Peggy Gou non l'ha raccontata.
0: Che cioè, sarebbe?
1: Che ti ha conosciuto e tu l'hai baciata. Pensa che...
0: Questo è vero. Questo è bravo Mario. Ti ringrazio perché così mi vanto con i miei amici in radio che ho avuto queste frequentazioni importanti. Allora, però non ci siamo mai fidanzati, io e Kylie Minogue, le nostre strade si sono separate.
1: Eh sì, era la fine degli anni 90 se non sbaglio, quindi social lì niente, quindi un numero di telefono fisso, potevi
0: sì,
1: lasciarvi
0: poi...
1: almeno il numero della radio, non lo so.
0: Sì, ma infatti cioè, se hai una relazione con una persona non penso che usi social, no? Poi magari sei un po' più in confine, comunque noi stiamo fantasticando. E adesso invece a proposito di questo aprirei un momento
1: sì.
0: Che vorrei affidare al mio collega insomma.
1: Vabbè, uno che passava di qui per caso.
0: Uno che ogni tanto, cioè quasi tutti i giorni viene a dar fastidio in questo programma, Ale Lippi. Titolo della rubrica
1: sì, sì,
0: tutti
1: sì.
0: Pazzi per il fidanzato luddista.
1: Sì.
0: Allora, il fidanzato luddista, la parola luddista significherebbe?
1: È una parola che è mutuata dal linguaggio latino antico, tradotta in modo semplice per i tempi moderni, significherebbe tecnofobica, cioè non che ha paura della musica tecno, ma che non ama la tecnologia. Ed è proprio di questo che vi volevo parlare, del fatto come oggi pare che incontrare una persona, uomo e donna, che non abbia social, sia una dote molto apprezzata da chi magari intende anche avere una storia d'amore con te. Fino a qualche anno fa era il contrario, no? Se incontravi qualcuno senza Instagram un po', eri un po' sul chi va là, no? Eri un po' dubbioso di questa persona e pensavi subito chissà cosa nasconde. Oggi
0: quindi,
1: invece...
0: Quindi scusa, per un fidanzamento bisogna portare in dote Instagram.
1: Il contrario. Pare il fatto che non avere i social, non seguirli molto, non essere molto...

0: presente sulle piattaforme social sia una cosa che sia un pregio, ecco, perché vuol dire che sei più attento e amante della vita vera, delle cose quotidiane, non ti perdi dietro al mondo dei social pieno di tentazioni e distrazioni.
1: Scusate se mi permetto, ma il buddismo non era un'altra cosa?
0: Luddista. Luddista, Mario, non buddista.
1: Ah,
2: allora, la mia opinione dipende come li usi, ecco,
1: quello è vero,
2: dipende che uso ne fai, vero. Perché comunque
0: però
2: i social sono anche a volte interessanti e utili, no?
0: Però se la tentazione lì, anche se lo usi poco, il fatto di esserci scritto, no, magari ti porta a avere dei comportamenti comunque.
2: Ma chi l'ha detta questa roba qua? Innanzitutto,
0: ci sono degli articoli che parlano proprio
2: degli articoli. Sì, chi l'ha scritto?
0: Ci sono degli articoli.
2: E chi è la fonte?
0: La fonte è attendibile.
2: E che ricerca ha fatto? Su quante persone?
0: Tante.
1: Qui, ragazzi, c'è da fare chiarezza qui.
2: Sì, bravo Mario.
3: Sì, Mario.
2: Perché sennò Mario rimane male, non mette più le foto dei piatti.
1: Hai ragione.
2: Quando mangia.
1: È un po' che non li metto i piatti.
0: Però
2: ma sentiamo il parere di una signorina.
4: Non mi sono fatta un'idea, Alberto.
2: In che senso?
4: Non mi sono fatta un'idea su questo fidanzato.
0: No, ecco, metti che esci con un uomo, no? E lui ti dice: io non ho i social. Qual è la tua prima?
4: Uno dei miei amici che non hanno.
0: Qual è la tua prima reazione? Di dubbio o di cazzo che figo? Qual è?
4: No, nessuna delle due. Non ho. Cioè, per me i social va bene che ci siano, però senza avere.
2: È quello che
4: vista.
2: Dicevo io.
1: Quello che
2: dipende da come li usi.
1: Quello che dice Albertino.
2: Se ne fai un uso esagerato dove mostri tutta la tua vita privata, eccetera.
4: Non è che se non ce li hai sei figo. E neanche se ce li hai non lo sei. Cioè, capito questo?
2: Infatti.
0: Come al solito non abbiamo risolto niente.
2: Che...
0: Zero. È un po', diciamo, il motivo per cui esiste questo programma, no?
2: Sì,
0: il non risolvere mai niente.
2: L'inutilità di questo intervento è stata.
0: Rispecchia proprio il programma.
1: Ragazzi, io direi di postare subito una foto.
2: Sì, Mario.

Era l'Emed World delle 18.30 di questo mercoledì 8 luglio qui su M2O. Siamo andati indietro nel tempo fino al 1994, una delle canzoni più belle di quel periodo, anche se devo dire non ha avuto probabilmente il successo che meritava. Era Duke con So In Love With You.

0: Volevo parlare proprio di questo.
1: Vabbè, no, io invece volevo legarmi alla canzone precedente, che è decisamente più bella, Non me ne voglia Alan Walker. Erano gli Another con Talk to You, una delle hit lanciate da questa radio M2O. E, gli Another, che sono diventati molto popolari, direi mainstream per usare un'espressione internazionale, addirittura sono stati la colonna sonora dei festeggiamenti dell'Inghilterra negli spogliatoi, se non sbaglio, vero Ale?
0: Vero. Negli spogliatoi, tra l'altro, una gag molto divertente, perché i giocatori hanno messo a tutto volume questa canzone negli spogliatoi, e durante il build up, la salita della canzone verso il drop, cioè il punto in cui la cassa esplode, uno dei giocatori principali dell'Inghilterra seguiva il ritmo facendo finta di essersi fatto male a una spalla, facendo preoccupare molto l'allenatore, per poi alzare questa spalla al cielo, con le mani al cielo come si fa nei festival, facendo fare un sospiro di sollievo all'allenatore che credeva che si fosse fatto male. Quindi una gag molto simpatica con la canzone del momento, quindi sempre sul pezzo questi inglesi.
1: Scherzetto. Si vede che anche la nazionale inglese ascolta M2O.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Acid House, con un sample che fa oh yeah, che mi ricorda tanto la old school degli anni 90, il mondo dell'hip hop. Evidentemente il produttore ha quelle, diciamo, quelle radici, insomma,
1: quelle reference.
0: Allora, abbiamo detto in apertura, questa sera niente partite di calcio, e anche chi non seguiva tanto il calcio come me un pochettino è dispiaciuto, amici di M2O, un pochettino mi sono chiesto ma stasera non c'è neanche un partitone da guardare,
1: non ci rimane altro che guardare il tennis,
0: ma Mario
1: a Wimbledon, guardiamo Wimbledon e basta, è quella lì stasera.
0: Però io non sono stato catturato dal tennis, mi chiedo scusa a tutti i campioni che abbiamo nel nostro paese.
1: Oppure ci si può andare a rivedere tutti i gol del mondiale fino adesso.
2: Tanto è la prima sera da inizio mondiale che non c'è una partita.
0: Quando è la prossima?
2: Da domani iniziano i quarti di finale, quindi questa, diciamo, questo oggi serve un po' da spartiacque tra la prima fase, diciamo così, e la parte finale, che è quella, insomma, decisiva. Non si scherza più da domani.
0: Perché adesso ho scherzato, però
2: da ora veramente le partite saranno belle intense.
0: Mario,
1: no, guarda, fino adesso sono già state intensissime le partite.
0: Scusa, ce l'hai Onda TV in mano, il cartaceo?
1: Onda per TV, sapere cosa... aspetta, TV Sorrisi e Canzoni, Onda TV. Eccolo,
0: cosa c'è stasera da guardare? Ci rimane?
1: Non ho capito, è l'inno d'Italia, sì.
2: No.
0: Cos'è? No, è Lino.
1: Lino. Ma chi è Lino Banfi?
0: C'è il documentario su Lino Banfi alle 21.30.
1: Ho letto male.
2: Leggiamolo bene, facciamo proprio come il conduttore della TV.
0: Alle 21.30 su Rai 1, Lino d'Italia, storia di un alieno. Documentario dedicato a Lino Banfi per i suoi 90 anni, tra carriera, vita privata, archivio e testimonianza.
3: Ma non è la storia di un alieno.
2: Storia italiano che giocano su. Capito?
0: È bello come storia di un italiano.
2: Italiano. Giocano sulla pronuncia.
0: Bello, originale.
1: Sì, questo è bello, okay. Bello da vedere questo. Sì.
0: Rai 2 alle 21.20, tutta la verità su Lilli. È un thriller in due parti sulla scomparsa di una bambina durante una vacanza. Vabbè, roba triste. Rai 3, 20.45, un po' al sole. Rai 3, 21.15, nada c'è.
3: Purtroppo.
0: Cosa?
3: Non c'è più chi l'ha visto. Una...
1: Pensavo non ci fosse più.
3: Al posto di chi l'ha visto.
1: Pensavo non ci fosse più un posto al sole, perché
0: comunque è roba di cronaca anche qui, vedo.
2: Sì, come si dice, è un giorno in pretura e parlano di un delitto.
0: Ok, sì. Rete 4, zona bianca. Infatti anche le luci sono zona bianca.
1: Scusa,
0: no?
1: Non era Zanna non Bianca.
0: No, Zanna Bianca era il cane.
2: Questo è un talk politico.
0: Canale 5, Temptation Naila. Naila,
1: giusto.
3: Okay. Con il falò di confronto.
0: Bellissimo. e poi su Italia 1 c'è Hawaii 5, NCIS e White Elephant, che sono delle serie action. Poi c'è la 7 che manda in onda talk
2: e poi c'è uno speciale sulla famiglia Trump a seguire alle 11 di sera.
0: Ok.
2: Dai, quindi c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Bene, no? Potete uscire stasera, dai. Ok. Bella serata.

0: Tari Cabaselle anche a te comunque, abbiamo
1: quello,
0: finito.
1: Non è quello che gioca nell'Udinese, no? Cabaselle.
0: Un saluto a Tari Cabaselle e a tutti i suoi parenti. Questa è M2O e questa era J Balvin insieme a Snake, DJ Snake francese. Ed era l'ultimo brano, si chiamava Tonto. Abbiamo finito, ma io ho una domanda che mi sta qui. Ma che cosa resterà di questa puntata?

0: abbiamo tirato le righe e ha
1: le
0: deciso
1: somme.
0: Le righe e ha, okay. E ha deciso solo Albertino. Comunque,
1: ecco.
0: A settembre remixeremo la sigla del programma.
1: Esatto, corretto.
0: Allora c'è scritto Osvaldone che vuole vincere il Play With Us con la nuova t-shirt di M2O, ma anche oggi non ha vinto lui.
1: Povero Osvaldone, dai, ce la farai. Non demordere.
0: Se non fai un disco al mese non stai più dentro l'algoritmo e sei fuori. E comunque sì. Get & Company hanno copiato l'idea gospel di Shorty.
2: Brava.
1: Vergognatevi.
0: Madan è un'esclamazione di Lino Banfi. Albertino,
1: ah, non è un titolo.
0: No. Albertino valorizza sempre il suo gruppo di lavoro scandendo bene i nostri nomi in onda.
1: Ma scanditi!
0: Ma per una ragione misteriosa non si sentono mai.
1: Mai.
3: È strano.
0: Da oggi un giudizio può far guadagnare punti e Fargetta parla subito di un programma truccato. Albertino non è mai stato fidanzato con Kylie Minogue, anche se una volta si sono baciati.
1: Questo è uno vero? Scoop, ragazzi.
0: Scoop. E poi, che grande scoop anche questo, anche la nazionale inglese ascolta M2O.
1: E questa sì che è una bella notizia. Grazie Ginger. Grazie a tutti voi per averci seguito. Tra poco arriverà Andrea Mattei come tutti i giorni dalle 19 alle 21. Invece se state ascoltando la replica del mattino, l'uomo della sveglia è già pronto, più sveglio di noi, e cioè Walter Pizzulli. Ciao Ale, ciao Shorty, ciao, ciao Mario, ciao. Ciao Ginger. A domani, ciao a tutti.
4: Ciao a tutti.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Ci sei, le ore 19, grazie capostazione Alba Albertino. Alba. Salve, buonasera.
10: Andrea, dai, finisci sto ghiacciolo alla menta che c'è da andare in onda.
1: Non è alla menta, se indovini te ne do uno.

cosa siamo? Cosa siamo? Ce lo chiedono i Killers. Are we human o are we dancers? Terza canzone del non stop, 19,7 minuti, buonasera. Eccola la domanda delle domande. Oh. Are we dancer? Un attimo che... Are we human? Ho questo ghiacciolo che si sta sgocciolando.

0: Curati Daniele, oppure altro gusto.
1: Matteo, ciao.
0: Sì, ciao.
1: È al tamarindo.
0: Ma no, al ghiacciolo al tamarindo. Non so nemmeno se esiste. No, no, no, non ci siamo, ragazzi.
2: Ghiacciolo all'arancio.
0: Arancio.
2: O al massimo limone.
0: Ma limone, limone solo se c'è lo stecco di liquirizia, altrimenti no. Comunque no, nemmeno questi due gusti. Dai, se indovinite ne do uno. Buonasera a tutti, arriva una novità.

0: con gli occhi le fa: ma stasera a Diggy Den Den Den?
1: E lei capisce ovviamente quello che deve capire. Storia ovviamente reale. Woman, titolo di questa novità musicale. Lei è Peggy Goo, appena sentita in onda su M2O.

0: schiena. Quello è l'effetto di quando mangi un ghiacciolo che è troppo ghiacciato, che ti si appiccica la lingua lì al ghiacciolo, allo stecchino, e quindi diventa un problema. Ugel con Moving to the Sun, è sempre bello sentirla in onda.
1: Matei, buonasera.
0: Sì, salve.
1: Secondo me il ghiacciolo era alla Marena.
0: Non era alla Marena, ma lo fanno alla Marena. Quanto è buona la Marena, anche proprio come gelato. Non ci siamo, ancora non ci siamo, ci dobbiamo riprovare, e ti dico stai qua perché torniamo tra poco.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: NEN.
5: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

every day. Oh.

bello lo spettacolo. L'avete visto lo spettacolo di droni che a Madeira hanno fatto per omaggiare e ringraziare Cristiano Ronaldo per questi mondiali? Bellissimo. Siamo arrivati ormai a un livello di droni che droneggiano spettacolari. Allora, qui abbiamo questi ghiaccioli che state mandando. Quello all'anice, gusto puffo. No, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. È bigusto, vi dico questo. Reverendo Sorti, welcome back. In onda su M2O è Live Your Life.

0: Beatles and Love Your Life. Che messaggione così importante, così sereno dal reverendo Shorty, perché da quando ha fatto questa canzone con il coro gospel fatta da un centinaio di persone che sono proprio specializzate in questo coro gospel, no, forse 200 persone, da lì reverendo Shorty, Live Your Life nella playlist di M2O. Sentiamo un attimo.
1: Ciao. Sì?
0: Ciao,
1: sono Sara da Milano.
0: Ciao Sara.
1: Il ghiacciolo in questione per me è, sì, il fior di fragola.
0: Esatto.
1: Fuori fragola, ghiacciolo, dentro fior di latte.
0: Bello.
1: Ciao.
0: Brava Sara.
2: Ghiacciolo bigusto?
0: Sì.
2: O è fior di fragola?
0: È quello là Marco, è quello là, quello che ti dà soddisfazione. Sentite un attimo questo rumore. È una scatola nera, non so che cosa ci fa qua. Quello che so è che tra poco arriverà l'M2 Old e questo era l'indizio. Lo sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news. M2O.
3: Si è chiuso il vertice NATO ad Ankara. Gli alleati hanno riconfermato il loro incrollabile sostegno a Kiev, a cui si impegnano a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare. Il presidente ucraino Zelensky ha avuto un bilaterale con Trump e Trump da Ankara minaccia nuovi raid sull'Iran nelle prossime ore. La Repubblica Islamica a sua volta minaccia di scatenare l'inferno. Crollano le borse. Lo sport e il tennis, niente da fare per Jasmine Paolini, che lascia Wimbledon ai quarti, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Fermato ai quarti anche Flavio Cobolli, che ha avuto la peggio nel match con il britannico Ferri. E ora il meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il paese. Domattina nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio poche nubi lungo i rilievi appenninici, rari i rovesci. È tutto con ilmeteo.it. Una buona serata.

Manca ancora un'oretta, però comunque siamo lì. 19:33 minuti, magari stai tornando a casa, sei nella tua automobile che profuma, come abbiamo sentito ieri, magari anche di auto nuova, se hai il profumello auto nuova. E c'è alla radio questa canzone del 1990, gruppo Dance Made in Italy. C'è il bollino Made in Italy, Black Box, strafamosi, gli stessi di Ride on Time. Questa però era Everybody Everybody ed era l'M2 Old.

0: sempre bello risentire questa canzone di Whitney Houston nella versione remix di Kygo, che all'epoca aveva fatto anche una sorta di video tutorial per i producer, i giovani producer, su come produrre e remixare. Appena sentita nella nostra playlist, grazie alla zanzara che mi ha appena punto, vado a mettere il ghiaccio e torno.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Water

0: tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Giovanna, perché meno punto le zanzare? Mi puoi dare una risposta? Niente, è impegnata e sul palco sta saltando. Pronto? Portineria? Scusi, io non ho una birra qui, non la sto bevendo, non la bevo quasi mai. Perché meno punto le zanzare? Non si sa? Vabbè. No, perché le zanzare... Tanto buonasera, ciao, siamo arrivati quasi alle 8 in onda su M2O. Le zanzare pungono chi beve birra. Uno studio che è stato pubblicato, eccetera, eccetera, ha stabilito che una lattina di birra aumenta in maniera significativa l'attacco da parte delle zanzare sultane. La parola sì non era quella, però io posso dirvi questa adesso, poi magari se ci sentiamo al telefono è un'altra, o se siete qua è un'altra. Mannaggia la miseria, ma c'è tutta una serie di fattori, ci sono milioni di studi che hanno fatto su queste zanzare e sui bersagli. Chi sono i bersagli? Sangue dolce? Non c'entra niente. C'entra l'anidride carbonica, il calore, il sudore, il gruppo sanguigno, i colori dei vestiti e per ultimo, come novità estate 2026, c'è appunto il bere birra. Ma attenzione, c'è l'esperto che ci consiglia.
1: Ciao Matteo!
0: Ciao!
1: Allora, ho sentito che ti appunto una zanzara.
0: Sì, esatto.
1: Non serve il ghiaccio.
0: E che devo fare?
1: Contro il prurito serve mettere sopra la puntura un pezzo
0: di
1: carta adesiva, comunque di scotch.
0: Lo scotch.
1: Perché la reazione del veleno avviene con l'ossigeno. Se si toglie l'ossigeno alla puntura, quindi alla pelle, in quel pezzettino di pelle, si attenua il prurito, anzi sparisce dopo pochi
0: dopo
1: minuti.
0: Dopo poco. Grazie Giovanni, non sapevo di questa storia qua, ma vedi che allora esistono diversi metodi. Quali sono gli step dopo che t'appunto una zanzara? Che cosa fai? Fammelo sapere, che mi serve. 342 aia 654 3210.

0: Yeah. Tra l'altro questa è la canzone di Topic e Becky G, Sorry Papi, in onda su M2O. Tra l'altro il mio stupore è che qua in radio ci sono circa 15 gradi, siamo quasi nell'Antartide, ed era una zanzara quella che mi appunto, una zanzara con il cappotto, è proprio vero. Comunque, che cosa fai quando ti appunto una zanzara? Sentite?
1: Il metodo della nonna.
0: Qual è?
1: Con l'unghia.
0: Sì?
1: Fai una croce.
0: Una croce.
1: Sulla puntura.
0: Ma è la croce di San Giovanni? Si chiama così?

0: Siamo arrivati alle 8, grazie per tutti i consigli. Quali sono gli step che bisogna fare dopo che appunto una zanzara maledetta col cappotto qui a meno 15 gradi? C'è chi mi ha scritto: guarda, devi tagliare un aglio, prendi lo spicchio d'aglio, lo tagli a metà, lo passi sulla puntura. Dove t'appunto? L'aglio? L'aglio, siamo sicuri? Non lo so, ma non c'è l'aglio, qualcuno ha l'aglio?
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Siamo già arrivati alle 8 e un minuto, buonasera. Salve. Prego, si accomodi. Lo del lei? No, dai, diamoci del tu. In onda con Andrea Mattei, adesso arriva l'M2Hit.
6: M2O.
7: Più musica.
6: M2O. M2Hit.

musica italiana ma in versione remix. Te la fa sentire M2O più volte durante la giornata. Il nostro appuntamento si chiama M2 Hit. Hit come hit.

0: ascoltatore di M2O, quella che sente si chiama The Wave e magari sarà un'onda non di calore ma di musica. Jungle è il nome del progetto musicale, terza canzone del Non Stop alle 8 e 10 minuti. Nella lista delle cose da fare dopo che t'appunto una zanzara maledetta con il cappotto, perché qua fa freddo, come ha fatto a entrare? Cioè, il cappotto sicuramente. In questa lista ci sono, allora, partendo dal primo messaggio che è arrivato, devi metterci lo scotch, devi metterci il ghiaccio, devi metterci l'aglio, uno spicchio d'aglio, lo strofini, devi farci la croce sopra con le unghie, anche di Letta da Pisa, e per adesso questa sembra la, il metodo più diffuso da voi ascoltatori. Tra poco ci torniamo, ora c'è una novità.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.

proprio lui con la sua faccia simpatica, Snoop Dogg con Boogies in My Soul insieme a Chuck Khan, un'altra novità musicale in onda su M2O, un altro grande ritorno, l'M2Hot che ritornerà con noi tra un'ora.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Mala J, la canzone con la quale oggi giochiamo al nostro gioco a sorpresa, che ti regala i gadget di M2O, partendo da lei, la nuova t-shirt Dance with us, più il cappellino, il portapass e gli stickers. Chi sei? Dove sei?
3: Play with us, sì. Maria Grazia da Gela.
2: Vai, Maria Grazia da Gela, Sicilia, il Play with us è tuo.
0: M2O.
1: Più musica,

Live, Ars and Purple Disco Machine, per questa canzone di un anno fa circa, più o meno. Purple Disco Machine è ospite spesso nel nostro appuntamento Dance With Us, che ritornerà questa sera a partire dall'1. Questa sera avremo James Hype con il suo mini controller. Stavo guardando appunto un video di lui che tentava di fare questo. Sentiamolo. Dance With Us.

0: Questa era un'anticipazione del suo DJ set, le puntate su m2o.it.
1: Dance with us. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Altra canzone che è molto bella da ascoltare, soprattutto in questo orario serale. Se hai un po' di gola secca, sentiamo un po'.
1: Buonasera amico mio. Salve. Siamo tornati adesso dal lavoro, ma sì, ci scapperebbe una birretta media alla spina, fresca fresca, che dici? Saluti Max.
0: Max, non hai sentito? C'è questo studio che dice che bere una lattina di birra aumenta in maniera significativa l'essere beccati, punti, bersagliati dalle zanzare maledette di questo periodo. Quindi non lo so, io se vuoi posso chiedere, se vuoi posso chiedere qui all'Angolo Bar, altrimenti non lo so, secondo me però per oggi andiamo di acqua fresca. A me hanno già punto, quindi io in teoria la potrei bere, vedi? Eccolo un lato positivo. Andiamo nel passato adesso, arriva l'M2 Old.

Che ricordi, fine degli anni 90, questo gruppo un po' particolare, rock, dance, anarchico, ribelle, che arrivava dall'Inghilterra e che aveva fatto questa canzone che poi riuscì poi ad essere mainstream. Quindi tag. Tap Thumping è il titolo dell'appuntamento M2Old che tornerà con noi.

0: Tre år.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
1: Ma Mario?
2: Sono io a parlare, eccomi.
1: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
2: Certo che sì.
3: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre

0: Tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Sai che c'è?

0: è l'apertura della sala house di M2O, quella che apre anche abbastanza presto perché siamo quasi arrivati alle 8 di questa sera in onda con Andrea Mattei fino alle ore 9. Poi arriverà Vittoria Hyde, anche lei Vittoria in the house, tutto in the house qua.
1: Mattei, ma dove sei?
0: Questa è la voce della zanzara con il cappotto che oggi pomeriggio era proprio qua dentro lo studio refrigerato della diretta di M2O. Io mi sono anche stupito perché ho detto: ma come fa una zanzara a non sentire freddo? Ho freddo io, figurati la zanzara che comunque vive in un ambiente molto caldo. Eppure aveva questo cappotto, questo piumino, e infatti da là è proprio una zanzara Colmar, viene proprio chiamata in questo modo. Allora, per l'ascoltatore Max che prima aveva chiesto la birra, io non te lo consiglio perché c'è questo studio, ne abbiamo parlato anche prima, le zanzare preferiscono chi beve birra, soprattutto se c'è una finale di coppa. Questo l'ho aggiunto io, mi piaceva come nota di colore. Quindi attenzione, cioè non devi esagerare, addirittura una lattina potrebbe aumentare significativamente l'aumento, appunto potrebbe aumentare le probabilità di essere bersagliati da una zanzara. Comunque, per dovere di cronaca, vi dico che fortunatamente il prurito è passato. Però io vi ho chiesto una cosa che è molto molto utile per far passare il prurito: cosa fai dopo essere stato punto da una zanzara sultana? E sultana è una parola un po' camuffata.
2: Sì, Mattei, sì, confermo. Dimmi. Ci fai cosa? La croce sopra.
0: Ma la croce è
2: dove ti appunto la zanzara?
0: Ma con l'unghia.
2: Vedrai che il prurito
0: passa.
2: Andrà spanendo.
0: Andrà via, ok, grazie Marco, grazie, grazie, grazie. Questo è il messaggio, diciamo, più comunemente arrivato. Sentiamo lui.
3: Ciao, allora, sono Johnny da Capiate. Sì. Dopo la puntura di zanzara, ma sì. Dopo non esiste, perché prima ammazza la zanzara. E poi faccio, non mi gratto neanche sulla puntura, ma faccio tipo come quando si fa il tatuaggio che viene prurito. Sì. Ci picchietto sopra.
0: Ci picchietti sopra come quando si fa un tatuaggio. Ma io non le sapevo queste cose.

0: specificare. Juliet e Romeo, attenzione, la parola della farmacista.
1: Mi sono connessa solo adesso, comunque sì. Vabbè, in realtà con la puntura di zanzara o di insetto bisognerebbe incidersi, sì, meglio ancora con un oggetto metallico
0: ma non ce l'ho,
1: spargersi di ammoniaca che permette di bloccare la diffusione del veleno,
0: ma io non ce l'ho questo.

0: la zanzara con il cappotto che forse è tornata. Eccola, ma se, ma guarda te, questa è la madre. No, signora, sua figlia l'abbiamo accompagnata fuori perché aveva scassato le balle, quindi basta. Va bene. Ci sentiamo domani, ore 19, M2O.
1: M2O Cinema. Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: In FM Lab su M2O.it.
7: Good evening everybody, dalla Blondie Victoria Hyde presente. A questo punto, se avete parlato di zanzare, mi definisco la zanzara tigre in action.

Ora Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. E se uno come lui, il frontman dei Maroon 5, Adam Levine, mi cantasse I Need a Girl Like You, ho bisogno di una donna come te, ragazzi, io mollo anche il mio attuale fidanzato e corro. Io l'ho visto dal vivo, ragazzi, a The Voice of America. Era andata a vedere tutta la troupe, Christina Aguilera, Pharrell Williams, Adam Levine. Io ero andata per Pharrell, poi ho cambiato idea non appena ho visto Adam Levine. Buonissimo, buono questa, come questa nuova canzone. Due hot,

0: E ci rinfreschiamo da questo forno milanese, almeno qua 37 gradi, boys and girls, con una novità musicale di Dave, perché sono un duo italiano, tutto made in Italy, nati a Brunico in Trentino Alto Adige, il duo di giovanissimi DJ e produttori che sono dietro questa nuova canzone che si chiama Meet Me in the Dark, la novità musicale di M2O.
1: M2O.

M2O. Come vi siete rinfrescati oggi in questa giornata super calda? Talmente calda che si fa fatica a parlare, boys and girls. Io con una super Coca-Cola zero, non potete capire che benessere. Now Fratelli Savino, buona!

0: casino. Wanna wanna. Allora, nello slang proprio dei giovanissimi si dice uè fra, ma loro sono veramente dei fratelli Savino. Nella vita veramente uno nasce nel 99, poi qualche anno dopo, esattamente tre nel 2002, l'altro fratello. Boys and girls, bravi, questi sono veri talenti. Yes.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

della, dell'originale, diciamo, I See You, scritto proprio I-S-S-S-E-E-U, normale, del 2013, dei UT Ranks. In questo caso hanno collaborato con Albi, questo bravissimo producer italiano, e ne hanno fatto una nuova versione di BPM più veloce, velocizzata, quella del 2013.

un po' più lenta, con un'incursione, diciamo, anche di cambio di tempo, dubstep, con un piccolo rap inside, un parlato, uno speech. Piace molto, boys and girls, come questo M2 Old Gaia, I Keep On Dreaming, 1999, si va nel passato. Yahoo!

0: 99. Abbiamo degli ascoltatori molto attenti. Sentiamo.
1: Scusa Vittoria, sì, dimmi. Ma Keep on Dreaming di Gaia, sì, che è di Fargetta, di Mamario, il remix, dimmi un po'.
0: No, caro Gianni, questa è la versione originale che uscì nell'ottobre del 99. Veramente un grande successo che fu anche remixato, come hai detto tu, dal grandissimo Fargetta. Entra fin dai primi giorni di promozione nelle classifiche dance e nelle airplay dei maggiori networks. Questo è il nostro Emmett Oates.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Con Bulletproof All we can hit.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

personaggio pubblico che stai sempre in mezzo alla gente, hai bisogno di un amico che ti accompagna anche in quei momenti, un couch friend, uno che accetta che non hai voglia di uscire sempre, tu lo inviti a casa tua, gli proponi una serata sul divano, in totale relax, niente outfit complicati, quindi il tuo amico, la tua amica ti apprezza così come sei, senza dover essere performante anche nell'immagine o nel modo di stare nel mondo, anche sdraiato con la panza tutto scoperto. È bello essere se stessi, avere una persona che ti accetta così come sei, anche nei momenti di totale relax. Questo è veramente una prova importante, un banco di prova importante, la prova del 9 di una vera amicizia. Ci sono quelli che vogliono stare solo con te quando esci con loro, magari offri, eh? Ho ragione?

salmo e con la pesce, quali saranno? Magari essere avvolto delle couch potatoes, cioè rimanere a casa in chill, non voler vedere nessuno, soprattutto quando

0: Britney Spears su M2O. I wanna go. Dove vuoi andare con questo Sabina caldo?
1: Con destino.
0: Donde, donde? Destino donde sta? In Sud America, da Karol G, Manu Chao. Viaggiando per il mondo. Viaggiamo per il mondo con la musica di M2O.

0: qua da noi su M2O all'ovile, si dice così.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre,
0: perché M2O è cazzo.

0: biglietto alla lotteria. Così cantano Lero e Luca Lan. L'appuntamento di Treno Stop. Loro hanno chiuso, diciamo, questo bel momento che apre ogni nostra ora. Questa è la seconda. With your blondie, Vittoria Hyde, con la vostra blondie Vittoria Hyde, insieme fino alle 23. Boys and girls, ma cosa volete di più nella vita? Non lo so, io, volete dirmelo? Non lo so, ditemelo.
1: Dopo una giornata bollente come oggi, torni a casa e
0: cos'è?
1: Peroni ghiacciata.
0: Ah,
1: il mio frigo è differente.
0: Beh certo. Contro una peroni non posso vincere. Sempre una blondie. Adesso però una novità musicale, eh.

interpretazione incredibile all'interno di questa novità musicale. Andiamo sul classico di Carmina Burana, O Fortuna. Sentiamo un attimo un pezzo anche dell'originale. Ecco ragazzi, questo vuol dire aver cultura musicale a 360 gradi. Sto parlando del DJ produttore norvegese Alan Walker insieme a Ava Max, Fate. Che novità musicale, brividi all over my body.

detto tu. L'hai annunciata, mi hai rubato il lavoro. Madonna, come ti sei permessa? Bring Your Love, il loro nuovo singolo, che anticipa l'album, il nuovo album di Madonna, che è una bomba incredibile. Confessions Part 2. But now Purple Disc Machine, not bad at all.

0: M2O Ugel, j'adore, j'adore. Allora, boys and girls, tra poco vi potremmo, noi di M2O, mandare verso il sole, to the sun, perché nel Play With Us che giocheremo tra poco vi potreste portare a casa due biglietti per il Paradise Venice il 1 agosto, spiaggia del faro Jesolo.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: We are M2O.

Volante, questa figura nuova nel mondo del producing, DJing, per noi nuova, esiste da un bel po', musicista scozzese nato a Edinburgh, vive da diversi anni a London, perché è London che si muove la scena house music, insomma nome d'arte bello particolare. Barry Can Swing anticipa, mette le mani avanti, dice io non so nuotare, ne faccio il mio nome d'arte, fa anche ridere, molto autoironic, direi British humor. E poi il titolo della canzone Return to Bebo, non c'è neanche svelato il significato, Bebo che potrebbe significare tipo papà, un soprannome. Ma noi adesso andiamo nel passato, siete pronti? M2 Old Come.

DJ, un po' di trance, vintage trance, patria della trance music, ovviamente tra queste l'Olanda, origini, il paese d'origine degli Alice DJ, Back in My Life. Come ci si vestiva in quegli anni? Mi ricordo quelle zattere, le Buffalo,

0: Time.
1: Oh.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
4: Ma poco siamo tu. Malaje. Ma poco siamo tu. Malaje. Ma sono tu.

0: M2O Play with us.
1: Play with us.
2: Segno riconoscibile di Move Jo, le sue produzioni sono la mitragliatrice fatta with the

0: all'aperto, meravigliosa spiaggia del faro Jesolo con Jamie Jones, uno dei migliori DJ producers, oh my heart, del mio cuore, e tanti altri DJ internazionali. Se li porterà a casa chi sentiamo?
1: Play with us, Riccardo D'Alecco.
0: Hai vinto tu, sei il fortunello, fortunatello.
2: M2O.
0: I can't wait. Bob Sinclair.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

Anna, sei qua nella radio giusta. Anche un'altra lady della pop scene ha fatto una big party, rendendo però anche felici i propri invitati. Stiamo parlando del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, che hanno appena riscritto le regole del matrimonio, trasformando le bomboniere classiche in una vera e propria lotteria di lusso. Durante il loro mega evento al Madison Square Garden, invece del solito souvenir, gli invitati, tra cui J.Lo, Gigi Hadid, mille VIPs, erano circa 1000 persone, tutti quanti hanno ricevuto come bomboniera un orologio Cartier dorato. Avreste fatto felice anche Ranzani, orgoglioso, anzi, che personaggio che conoscete bene, di Albertino, che regala il Rolex per Natale anziché il Cartier. Non sono dei barboni, insomma. Boys and girls, perché non andare a un bel matrimonio a ricevere un bel Cartier? È una bella idea, un po' da parvenu new rich, non proprio elegantissima, però dai, bravi Taylor Swift e Mr. Travis Kelce.

0: House Remix M2O. Stiamo per chiudere queste due ore insieme perché stiamo vicino a me, c'è anche il tecnico Angelo Custode, Francesco Bianco, andate a vedere in arte Francesco Bianco anche su Instagram, grande DJ. Noi ci risentiamo domani, c'è Son Christian da Victoria Hyde, fate i bravi se non vi vengo a prendere.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Seconda tappa, Viareggio, con Albertino, Shorty e Lorenz. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in

0: Giulietta.
1: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: più musica.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.

0: Con N10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole

0: accorciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
5: Hey, hey, put it all the way.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: M2O. DJ Time.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.